Non potevamo che passarci una giun per il c'è. Però andiamo subito avanti perché oggi siamo incazzati e incazzatissime. Dalla Spagna alla Francia. Ma anche qui in Italia sta continuando la repressione.

0: come per i fatti di Torino oggi, un sacco di perquisizioni in tutta Italia per il corteo del 31 gennaio per Asca Tasuna. Ci passiamo una prima giunta proprio un po' per l'appunto incazzati e incazzate. Ma sempre nello stile di Radio Onda Rossa, sempre sentendo l'onda. Voi la sentite l'onda? La devi sentire l'onda.
1: Sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.

0: già siamo voi, potete fermare tutto questo.
1: Proposé Priscilla. We are so full of trouble.

0: So many trouble. Origine sei Brasil. Introduciamo la prossima tune con un altro jingle che abbiamo trovato negli archivi della radio. Questo jingle si chiama Lancio di bottiglia.
1: Il lancio delle bottiglie incendiarie per sempre sia stato il segnale. Il lancio delle bottiglie incendiarie per sempre sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
2: Radio Onda Rossa. La voce
3: della cultura antagonista.
0: Per Asca, per Torino.
4: Il corteo, dopo aver raggiunto Rondò Rivella da Corso San Maurizio, ha svoltato a destra in corso Regina Margherita, cambiando percorso rispetto a quello concordato con la questura. Sono comparsi in testa al corteo decine di uomini vestiti di nero a volto coperto, che sono avanzati lanciando torce e fuochi d'artificio contro la polizia, che ha risposto con un pistolaccio di lacrimogeni. Qua l'aria è respirabile, non si vede nulla, c'è una

Questa è la prossima, va sempre per i compagni e le compagne vittime della repressione che c'è stata quest'oggi. Per il corteo del 31 gennaio per Ascatasuna. Ci sarebbero un botto di cose da aggiungere e da dire, ma basta il titolo della canzone PSM.

perché si parte insieme e si ritorna insieme per le 19 persone per le quali sono state richieste delle misure cautelari per i fatti del 31 gennaio relativi alla manifestazione per Ascatasuna a Torino. Non lasciamo soli nessuno.

Siamo sempre sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. La trasmissione che state ascoltando è fondamentale. Ci passiamo un'ultima giunta per Torino, per Ascatasuna. Un pensiero va anche ai compagni e alle compagne della lotta in ottavo, lotta nella quale abbiamo visto che è possibile unirsi e ne abbiamo tantissimo bisogno in questi tempi. Voglio più unione, più amore. Bella.

0: Ed è proprio come canta Giorgio, quel mucchio di persone, pare pronto a fare la guerra per il posto più bello sulla terra. E combatteremo sempre per i nostri spazi. Andiamo avanti con una ciunna che ci hanno fatto conoscere dei compagni dei licei, i licei che sono in fermento anche qui in Italia in questi giorni. E ci passiamo questa ciunna e poi ci facciamo una chiacchieratina. Bella per i guaglioni, senza risentimenti dei vecchi, spazio a loro.
1: Novembre, dicembre, tempo di mobilitazione. A me interessa poco, vado sempre a lezione. Poi arriva lei col megafono acuto, uno sguardo.

0: Original DJ Graf. La giornata si chiama A Pizzo. Ed era da un po' che non facevamo la rubrica. Sempre negli archivi di Radio Onda Rossa abbiamo trovato un vecchio jingle di un infame, come si dice a Roma, ciocchino. Te spieda lontano, te spieda vicino. Che è? Diceva, cioè, che in radio ce l'ascoltiamo.
1: A Sant'Andrea di Conza c'erano un gruppo di ragazzi, la radio romana, che penso tuttora esiste.
2: Che era? E,
1: lo posso dire?
2: Sì.
1: Onda Rossa.
2: Onda Rossa, no, se avete detto media se ti saremmo... No.
1: Possiamo... E erano stilati dentro un vecchio convento o qualcosa del genere. E la sera si andava lì e il fumo si tagliava proprio con il coltello, quindi proprio
0: no, vale.
2: Aria, intendiamo?
1: Sì, fumo, sì, vabbè, fumo dell'aria, sì, fumo.
2: Grazie!
3: Ciao, ciao!
0: Ciao, infame, nuvole di skunk.
4: Nuvole di skunk, nuvole di skunk, nuvole di skunk, e fa morvento che mo' blu.

0: Master S1, big up. Ci siamo su una di qualche chun, ricordiamo oggi un sacco di perquisizioni in giro per l'Italia, sono state richieste, ci sono 12 richieste di misure cautelari per i fatti del 31 gennaio relativi alla manifestazione di Escatasuna. Comunque è un momento storico di fermento generale dalla Spagna vicina, per non andare lontani, alla Francia, dove stiamo vedendo ciò che sta accadendo. Ricordavamo prima che anche i licei qui in Italia, a Torino, a Roma, per quanto ne abbiamo contezza, si stanno mobilitando. Oggi in Calabria, in Basilicata, ci sono un sacco di blocchi stradali in atto da parte degli agricoltori e degli autotrasportatori. E in tutto questo clima generale il nostro pensiero va ai compagni e alle compagne francesi che spesso ci mostrano la strada.
1: Vous écoutez Radio Onda Rossa 87.9.

contro la violenza della polizia, contro lo stato di polizia, abba l'età polizia.

Siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. La trasmissione che avete ascoltato è fondamentale. Un saluto a tutti e tutti quelli all'ascolto. Un saluto soprattutto alle persone private della propria libertà e buonanotte ai compagni e alle compagne francesi. Bella.

0: Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa.
2: Radio Onda Rossa.
3: Radio Onda Rossa.
4: Radio Onda Rossa.
2: Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
5: E ti vengo a cercare
2: sugli 87.9 in FM.
5: Perché mi piace ciò che pensi e che dici.
2: Radio Onda Rossa.
5: Mi spinge solo ad essere migliore con più volontà.
2: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.
5: E ti vengo a cercare perché sto bene con
2: Radio Onda Rossa.

Il 24 maggio 1977 nasceva Radio Onda Rossa, una radio che non ha eserciti, frontiere, prefetti, partiti o protettori. Radio Onda Rossa, una radio libera. Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa. La radio dove ogni limite ha una pazienza.

0: Il lancio delle bottiglie incendiarie con consigliari e qualsiasi spiaggia sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa, la voce della cultura antagonista.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsela.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: Non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote,
2: una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
3: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
2: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
3: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambi della vita a un prezzo troppo caro.
4: Buongiorno.
5: Buonasera.
6: Dov'è il bagno?
7: Per me è un americano decaffeinato.
5: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
6: Dov'è il bagno?
4: 5 caffè.
5: Un toast non tostato.
7: Uno spritz senza ghiaccio.
6: Dov'è il bagno?
5: Un ghiaccio senza spritz.
4: I 5 caffè diventano 4 di cui uno macchiato.
6: Oh, ma il bagno?
8: Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
4: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
9: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
8: La radio oltre la radio, il bar ma senza il bancone.

0: E torniamo in voce sugli 87.9, sono le 11.55 sempre del 10 ottobre e siamo in linea con Susanna Meglietti di Antigone. Ciao, ci senti?
1: Sì, vi sento, un saluto anche agli ascoltatori.
0: Eccoci, e quindi niente, ti contattiamo per parlare insieme, per insomma fare un commento anche breve ma diciamo sostanziale sulla notizia di cui ho dato conto anche in rassegna stampa, cioè su quello che ha dichiarato Pete Hegseth, che porterà in diretta streaming la fucilazione, quindi l'esecuzione della condanna a morte per
1: Nidal Hassan.
0: Grazie,
1: per la strage di Fort Hood del 2009. Sì.
0: Esatto, mi stava sfuggendo il nome in questo momento e mi scuso, ma che è veramente, diciamo, ieri quando è stata data notizia ha veramente gelato il sangue e in effetti oggi è sulle prime pagine di tutti i giornali, visto diciamo insomma l'enormità della situazione. Leggevo che anche in America ovviamente ci sono stati vari distinguo sia tra i repubblicani che i democratici, ma che addirittura anche J.D. Vance, che ha detto non commento, cioè non la guarderò, ecco, come concetto. Ma questo ovviamente apre poi delle voragini anche sulle partecipazioni e su quello che poi è la condivisione di un evento del genere. E anche leggevo e riporto dal caffè di Gramellini, che in genere insomma sono un po' buttad, però in effetti come concetto dall'Iran gli USA volevano esportare democrazia, ma hanno importato questa modalità. E quindi niente, ti chiedo un po' di condividere, di parlarne anche dal punto di vista ovviamente di un'associazione come la vostra Antigone, che si occupa da anni di detenuti e di carceri.
1: Ma guarda, non c'è bisogno di essere un rappresentante di Antigone per essere veramente, non lo so, indignato è una parola troppo debole per quello che sta succedendo. Negli ultimi tempi, ogni volta che accade qualcosa, la sensazione è quella di dire: oddio, ma anche questo si è potuto fare, anche questo pezzetto di illuminismo, di democrazia, di razionalità abbiamo potuto smantellare. Beh, questo sarà l'ultimo gradino, e poi invece arriva un gradino più profondo. Questo era quello insomma di Pete Hegseth, che è diciamo l'equivalente del nostro ministro della difesa, no? Però da un annetto si chiama ministro della guerra negli Stati Uniti, insomma anche questo è significativo. È l'aver varcato l'ultimo dei limiti, la spettacolarizzazione della morte, la spettacolarizzazione della violenza. Era qualcosa che accadeva nel Medioevo, no? Nel Medioevo insomma per secoli è stato così. C'era un processo diciamo privato e molto poco garantito, le persone venivano condannate con grande approssimazione, grande facilità, e poi c'era invece una pena pubblica esibita sul corpo del condannato, sulla pubblica piazza. Poi con l'illuminismo e con il diritto moderno abbiamo capito che la convivenza umana richiedeva altro, richiedeva proprio una inversione di questi due parametri, e quindi un processo pubblico perché doveva essere controllabile, ci doveva essere un controllo sociale diffuso sull'applicazione di leggi ben chiare, consultabili da chiunque, quindi un processo pubblico e poi invece una pena nascosta agli occhi della società, perché non bisogna basarsi sulla pubblica gogna, no? Ecco, invece qui siamo tornati veramente al Medioevo, un Medioevo che poi si è visto non servire, perché negli Stati Uniti abbiamo un tasso di criminalità enorme, abbiamo un tasso di omicidi che stanno intorno al 5-6 ogni 100.000 abitanti, in Italia è 0,5, cioè oltre 10 volte tanto, quindi lo sappiamo, la storia ci ha insegnato che la pena di morte non serve a niente, è qualcosa di atroce, lo sapeva Beccaria, lo aveva scritto lui, aveva scritto la pena di morte non è un deterrente e la pena di morte viola il patto sociale, perché nessuno sarebbe disponibile a mettere nel paniere della convivenza comune la propria stessa vita. Quindi veramente abbiamo fatto con questo annuncio statunitense un salto indietro di 10 secoli.
0: Sì, assolutamente, e appunto non sono tante le nazioni al mondo che ancora la praticano, come l'Afghanistan, l'Iran o la Corea, ma appunto nella spettacolarizzazione della violenza c'è, io trovo, qualcosa di veramente profondo e che rientra un po' in quello che sta facendo Hegseth e che sta come sta costruendo il nuovo esercito che lo vuole fatto da giovani atletici maschi ai tanti e soprattutto pieni di testosterone, e per il quale ha programmato appunto anche le analisi e degli integratori, delle iniezioni, insomma tutto questo mi sembra rientrare veramente in un quadro folle che ribalta, come dicevi tu, tutta la nostra storia, è quello dove eravamo arrivati, e sembra che basti l'intervento di poche persone per tornare veramente di tanti tanti anni indietro, ma anni indietro in una concezione proprio completamente diversa dello stare insieme, della condivisione, dell'espressione delle opinioni e del regolare comunque i rapporti interni appunto fra le persone. E questo, come dicevi tu, appunto lo ritroviamo in questa situazione, anche se non è detto che poi effettivamente si farà, ma è programmata già per il 3 dicembre, e quindi questo comunque è un qualcosa di molto molto reale, molto pratico, che anche solo insomma che entra nelle vite delle persone. E volendo c'è il tema molto americano che qualcuno anche sollevava, chissà che pubblicità metteranno prima e dopo.
1: Guarda, su, que-

0: femminilità bianca, maschile, macista, sana e forte. Sorprende come davanti alle follie che abbiamo visto fare a Trump negli ultimi anni, diciamo un paese come gli Stati Uniti d'America, dalla lunga tradizione democratica, poi non abbia avuto gli anticorpi, cioè questo è qualcosa che a me ha sorpreso profondamente, non abbia avuto gli anticorpi di fronte a Trump 2, perché il primo governo Trump ha sondato il terreno, diciamo, però non ha fatto le follie del secondo governo Trump.
1: Assolutamente, sì.
0: Davanti a Trump 2, che un paese come gli Stati Uniti non abbiano avuto gli anticorpi per difendersene. E speriamo in queste elezioni di midterm che qualcosa dicono. Noi, tra l'altro, io sono appena tornata dagli Stati Uniti perché sono andata a partecipare a quel fantastico raduno di attivismo e di musica che è stato il Power to the People Festival, organizzato lo scorso sabato da Tom Morello nel Maryland, con Bruce Springsteen, John Baez, i Foo Fighters, i Public Enemy, c'erano tutti, e tutti, proprio il messaggio era loro erano insieme a tantissime associazioni di società civile americana, e il messaggio era ognuno di noi può fare qualcosa, cioè la democrazia siamo noi, possiamo ribaltare la situazione degli Stati Uniti. E infatti era, diciamo, un aiuto al voto che voleva essere questo concerto, andava a finanziare, perché negli Stati Uniti non è come in Italia che, diciamo, ti arriva la cartella elettorale a casa e tutto facile, cioè tu non devi fare niente. Negli Stati Uniti sei tu che ti devi andare a iscrivere alle liste elettorali per poter votare, e spesso questo procedimento è burocraticamente difficile. Quindi quello che succede nei fatti è che poi spesso non vanno a votare le fasce più marginali, le fasce più povere, che hanno più difficoltà a muoversi nella burocrazia, ma anche i giovani, per esempio, i più giovani. E quindi ci sono molte associazioni che ti aiutano proprio ad andare a votare. Quindi questo era il messaggio. E devo dire che lì ho visto un'America meravigliosa, ma ce la farà questa America a farsi sentire? Perché queste elezioni di midterm saranno veramente, ci atterranno il mondo col fiato sospeso.
1: Eh sì, è così. E quindi va bene, ti ringrazio molto per il tuo commento, per la tua testimonianza, e ci sentiremo in futuro, anche vediamo come prosegue questa vicenda, e teniamola d'occhio, insomma.
0: Purtroppo non potremmo fare a meno di farlo. Grazie a voi e buon lavoro.
1: Grazie a te.

0: E allora torniamo in diretta sugli 87.9 modulazioni di frequenza. Iniziamo con le varie corrispondenze della mattinata. E abbiamo una corrispondenza da Milano. E ciao, ci sei? Ci senti? Eccoci.
1: Ciao, sì, ciao, sono Michele del Centro Sociale Lambretta.
0: Perfetto. Quindi ovviamente ti chiamiamo per raccontarci una situazione che si è verificata stamattina, ma ovviamente a radici più lontane, però ti lascio la parola e raccontaci tu il contesto e quello che è successo e quello che avete fatto voi questa mattina.
1: Grazie mille, ciao a tutte le ascoltatrici, ciao a tutti gli ascoltatori, sono Michele, un compagno del Centro Sociale Lambretta. Siamo a Milano, in via Rizzoli, una via della periferia nord-est milanese, dove nel nostro spazio sociale, il Centro Sociale Lambretta, ci occupiamo di attività di mutualismo e di supporto alle persone che vivono nel quartiere. 2 giorni fa l'europarlamentare Silvia Salvone, vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, hanno chiamato un presidio per protestare contro i centri sociali e per, secondo le loro parole d'ordine, ridare la città agli onesti cittadini. Si tratta di una provocazione fatta proprio il sabato, uno dei giorni in cui svolgiamo le nostre attività di mutualismo a supporto del quartiere. Hanno chiamato questo presidio militarizzando questa zona della città, c'è stato un ingente spiegamento di forze di sicurezza, la via, che è una grossa via che serve una fetta della città, è stata completamente chiusa e cronsennata e c'erano di fatto poi alla fine più rappresentanti delle forze dell'ordine che militanti del loro partito politico. In realtà noi non abbiamo fatto niente di diverso che quello che facciamo tutti i sabati e quello che facciamo altri giorni della settimana. Abbiamo continuato con le nostre attività di mutualismo, le nostre attività a supporto del quartiere, estendendo la colazione sociale che organizziamo tutte le settimane per gli abitanti del quartiere e chiedendo a tutte le persone di venire a vedere quello che veramente si fa qui. Supporto alle persone in povertà alimentare, supporto alle persone con problemi abitativi, distribuzione di pacchi alimentari e creazione di momenti di socialità. In un momento in cui il tessuto sociale delle periferie della città è sempre più disgregato e ci sono problemi ben più gravi e che rappresentanti politici, peraltro di governo, non trovano il modo di affrontare se non con questa provocazione, ecco.
0: Ebbene, sì, ti ringrazio del quadro e della descrizione, ma ci vuoi far arrivare un po' di più perché appunto da altra città, quello che, come la state vivendo, la pressione appunto della Sardone sul territorio, insomma.
1: Diciamo che si tratta di un inizio veramente strumentale di campagna elettorale. Silvia Sardone è stata identificata come possibile candidata sindaco per la Lega alle prossime elezioni comunali di Milano e l'unico modo di immaginare di affrontare i problemi della città è stato quello di opporsi alle iniziative dal basso e di protestare contro una serie di iniziative che noi mettiamo in atto per supportare le persone in povertà, per supportare le persone in difficoltà. E quindi venire a provocare davanti a uno spazio sociale che continua a riempire i buchi che le istituzioni non sono in grado di tappare. In realtà la partecipazione della loro iniziativa è stata veramente scarsa. Se avrete modo di vedere foto e video, vi renderete conto che ci saranno stati massimo una trentina di partecipanti alla loro iniziativa e la risposta invece popolare è stata ampia. Noi eravamo 500-600 persone, tutte strette intorno al nostro spazio e tutte dedite a continuare a fare quello che facciamo normalmente, aprire spazi di socialità, offrire spazi di risoluzione dal basso dei problemi delle persone.
0: Benissimo, ti ringrazio molto per questo racconto, per questa testimonianza e quindi niente, grazie ancora e buona
1: Grazie.
0: lotta.
1: Grazie, grazie mille. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: E torniamo in voce sugli 87.9, abbiamo una chiamata, una segnalazione di un'iniziativa, pronto, ci sei?
1: Sì, eccomi, ciao a tutte e tutti, stiamo chiamando qui dal mercatino di San Barnaba vicino Filarete per questa iniziativa, tra l'altro diciamo proposta dall'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, ascolta poi dalla Rete Nazionale Antipsichiatrica per un po' protestare durante questa giornata mondiale della salute mentale, la cosiddetta salute mentale. Stiamo volantinando qui, ci sono degli opuscoli anche scritti e prodotti dai cosiddetti pazienti, e in contemporanea ci sono varie iniziative in diverse città italiane. E, tra l'altro, in contemporanea c'è alla Cittadella Universitaria, piazzale Aldo Moro 5, nell'aula Odeion, è un incontro sulle neurodivergenze organizzato da Neuropeculiar, a cui partecipa anche l'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, in particolare con degli interventi oggi pomeriggio alle 16.30, una mostra fotografica che anche questa prodotta da chi la psichiatria se la vive quotidianamente sul proprio corpo e non solo, che rimarrà lì insomma aperta anche dopo questa giornata, queste due giornate mi sa che sono oggi e domani. Intanto se posso leggo un attimo il volantino che stiamo distribuendo, che magari chiarisce molte cose. Giornate della salute mentale di protesta, il pianto dell'impiccato, l'ospedale mi dà il buongiorno, 8 camici bianchi mi fissano e mi osservano mentre il collo rosso si avvicina con una siringa, penso, sono legata e ora mi bucano. Poesia di Jacqueline Mezzalana. Il 10 ottobre si celebra la giornata mondiale della salute mentale. Con questa protesta si vuole mettere in chiaro che chi organizza e presenta questi eventi fa finta di non vedere il vero volto della psichiatria. Contenzioni chimiche e meccaniche, TSO, trattamenti sanitari volontari che si rivelano obbligatori, false diagnosi, ritorno all'elettroshock, iniezione depot mensile obbligatoria, amministratore di sostegno, reparti chiusi. La psichiatria da sempre reprime e assoggetta le donne e le persone non conformi dal punto di vista del genere per conto del patriarcato, violentandone l'intelletto, la vitalità e la sessualità. Il corpo è stato ed è ancora il nostro luogo del politico. Il manuale diagnostico, il DSM, nelle varie edizioni è riuscito a produrre diagnosi per ogni manifestazione di malessere o diversità degli individui, definendo patologica ogni espressione e comportamento non conforme alla società capitalistica. Carcere e psichiatria sono due facce di una stessa medaglia, quella repressiva che in carcere e CPR si fondono e si rafforzano reciprocamente, con confini sempre meno netti. Ne sono esemplificativi anche i progetti umanitari per la salute mentale, gli enti occidentali e israeliani in Palestina. L'obiettivo è quello di portare il carcere nel manicomio e il manicomio nel carcere. I nomi, i luoghi sono cambiati, le funzioni sono le stesse. La follia, governata in questi tempi, continua a essere sottratta alla vita. Questi sono appunto il volantino, sono il nostro modo di porci in questa giornata. Sì. Partecipo all'Assemblea dei Permanenti Pazienti Psichiatrici, noi qui siamo non tanto precisi con senza numero e anche il resto insomma dell'Assemblea della Rete Nazionale Antipsichiatrica. Che io questo è tutto quanto posso dirvi da qui.
0: Benissimo, ti ringrazio molto, ti ringrazio anche di questa lettura, anzi ti chiedo se mi è sfuggito, se la potete inviare anche a ondarossa@ondarossa.info, così
1: assolutamente
0: la pubblichiamo.
1: Sì.
0: E va bene, grazie e buon proseguimento di
1: giornata. Grazie, e anche a voi, ciao, a presto.
0: Ciao.

0: di Bergamo a Treviglio, dove c'è un grossissimo progetto di data center, a fare un'assemblea pubblica. I cittadini lì erano ignari di quello che stava succedendo sul proprio territorio, ma la piazza, cioè la sala, era piena. C'erano più di 200 cittadini che sono venuti a sentirci. E anche nella provincia di Bergamo sta nascendo effettivamente una rete di comitati contro i data center. E lo dico perché quello che ci ha spinto in questi mesi è uno studio continuo di tutti i progetti per capire realmente quello che è il progetto reale che si vuole fare della Lombardia, ma ancor di più di tutta l'Italia. Un progetto che non abbiamo paura a dirlo, che è un progetto di colonizzazione digitale a tutti gli effetti. Sono i dati che ce lo dicono. Non è ammissibile che il 90% delle aziende che stanno investendo nei data center sono aziende americane. Non c'è nessuna strategicità in questa questione. Sapete una cosa? Che lasciando in mano agli americani, scusate il francesismo, gli americani ci terranno per i coglioni.
1: Bravo!
0: E lo dico senza paura di dire queste parole, perché saremo ricattabili, come lo siamo sempre stati in questi anni. Prima con l'energia eravamo ricattabili, con il lavoro siamo sempre stati ricattabili, e adesso con la questione della digitalizzazione dei dati saremo ricattabili. Qua non c'è la consapevolezza della classe politica italiana di prendere una decisione seria per la popolazione italiana.
1: Bravo!
0: E quindi, amico, noi siamo solo la punta dall'inizio di questa mobilitazione e non ci tireremo indietro. Qua non serve andare a mettere delle piccole pezze a questo progetto. Qua serve qualcosa di più, e l'abbiamo detto in questa moratoria. Fermiamoci, stoppiamo tutti questi investimenti e facciamo un piano nazionale strategico, un piano che sappia effettivamente capire quanti data center servono per l'Italia e per la popolazione italiana. Se non si fa questo, non potremo andare avanti. Ci troverete sempre dall'altra parte della barricata e manterremo sempre la nostra autonomia della barricata. Non c'è la possibilità di un compromesso su questo. Qua c'è di mezzo il futuro dell'Italia, il futuro di noi e il futuro delle future generazioni. C'è di mezzo la questione ambientale, c'è di mezzo la questione sanitaria, c'è di mezzo la questione sociale, c'è di mezzo anche la questione
1: agricola, agricola, l'agricoltura,
0: la questione anche agricola. Sono veramente tante le questioni che ci stanno dietro alla questione dei data center, e l'abbiamo dimostrato con i nostri studi. Sapete, fino a 6 mesi fa tutte le valutazioni ambientali venivano fatte come se non ci fosse un domani. Abbiamo visto amministrazioni di qualsiasi colore politico approvare il data center in mezzo alle abitazioni, in piena fascia di rischio idrogeologico del fiume Lambro. Ne abbiamo viste di tutte, di cotte e di crude. E noi ci siamo messi, li abbiamo studiati, li abbiamo scovati, e ora il Ministero si accorge che ci sono dei problemi, e ora la Lombardia si accorge che ci sono dei problemi, e ora vediamo dei sindaci, penso al sindaco di Rho, no? Che è stato uno dei promotori dei sindaci per il data center, che rilascia ieri un'intervista dicendo no, forse c'è qualche problema perché sono troppi. Ma dove eravate? Dove eravate? Eravamo anche con i tempi che denunciavamo questa cosa. Della politica nei nostri confronti che deve arrivare, il fatto che ci riconoscano come soggetto in grado di fare gli studi e le osservazioni.
1: Esatto.
0: La nostra rete è una rete composta dal basso, è una rete orizzontale, non abbiamo dei colori, è una rete che nasce dallo studio, che mette insieme tante personalità e anche molte professionalità.
2: ho una rete che per questo ha dato la sua forza. Ho conosciuto tanti nuovi amici e compagni di battaglia in questa cosa, fisici, dottori, ingegneri, chimici. Questa è la nostra forza, cosa che la classe politica non è stata in grado di dimostrare e che ha calato totalmente i pantaloni durante gli investimenti americani. Quindi non possiamo permettere questa colonizzazione e dico forza subito con la moratoria, ritornare nei territori con le firme e andiamo avanti finché vinciamo questa battaglia.

0: per identificarmi come esperto. Poi vorrei dire qualcosa come semplice cittadino e userò il cappellino bianco, ok? Allora, vorrei dire quattro cose sul problema energetico associato ai data center e all'intelligenza artificiale. Primo punto, c'è intelligenza artificiale e intelligenza artificiale. I modelli specializzati, quelli che ci permettono di produrre risultati importanti, per esempio in medicina, hanno una dimensione, un consumo energetico che è circa 10.000 volte inferiore a quello dei modelli di intelligenza artificiale usati per fare video che finiscono su TikTok, tanto per dare un'idea. Secondo punto, l'evoluzione e l'espansione degli usi di intelligenza artificiale procureranno un miglioramento dell'efficienza energetica, ma un aumento dei consumi, per cui è previsto che i consumi elettrici associati ai data center duplicheranno da adesso al 2030 e triplicheranno fino al 2035. Terzo punto, come genereremo questa elettricità? Dicono rinnovabili, impianti nucleari e combustibili fossili, gas naturale. Possibile? La realtà oggi è che i grossi data center negli Stati Uniti vengono tutti alimentati da impianti termoelettrici che usano gas naturale. E quindi vengo al quarto punto, le emissioni di anidride carbonica e di gas serra dai data center aumentano significativamente nei prossimi 5-10 anni e quindi sono in controtendenza rispetto a quello che ci serve per raggiungere la neutralità carbonica. Questi sono dati e adesso passo alle opinioni. Vorrei esprimere quattro preoccupazioni che io ho come appunto semplice cittadino. La prima ha a che fare con l'impatto dei data center sull'ambiente e sul territorio, e qui devo dire che il lavoro dei comitati è veramente egregio, come ha detto anche Enrico prima, lo studio che viene fatto sui documenti per cogliere i punti critici. Il secondo impatto che mi preoccupa molto è sulla società, sul mondo del lavoro, sul sistema educativo, sui meccanismi democratici e in generale un effetto deumanizzante sulla nostra società, come anche il Papa ha sottolineato nell'enciclica uscita a maggio. Il terzo motivo di preoccupazione è che a me sembra che intorno all'intelligenza artificiale, quindi il data center, si sta creando a livello globale una concentrazione di potere tecnologico, economico, politico e militare senza precedenti e tra l'altro con la nostra società e i mezzi di comunicazione che hanno elevato i protagonisti di questo mondo a sorta di futurologi, persone che ci dicono come dovrà essere il nostro futuro, con l'impunità di fare discussioni veramente oscene su qual è la percentuale di rischio che l'intelligenza artificiale porterà all'estinzione dell'umanità, no? E infine il quarto motivo di preoccupazione è che i politici, il sistema economico, finanziario sta dicendo che questo è quello che bisogna fare, senza confrontarsi con le preoccupazioni, i dubbi che vi ho menzionato velocemente e che sono quelli su cui i comitati lavorano. Quindi la mia conclusione, e vi ringrazio per la possibilità di esprimermi qua, è che il lavoro che viene fatto in questo ambito con l'obiettivo di fare una moratoria, di andare nella direzione di uno sviluppo razionale e anche trasparente di queste soluzioni tecnologiche è la cosa giusta da fare. Grazie mille.
1: Grazie. Grazie professore.

0: Ciao, Pia Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.
3: E quindi dopo Giallo Biafra torniamo in onda e vediamo se questa volta il prodigio della tecnologia ha funzionato. Dovremmo essere in collegamento con un compagno di Tracciabili, ben trovato sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
4: Ciao. Buongiorno a tutte e a tutti.
5: Ciao ciao.
3: Ciao, bene, si sente bene, questo è già un grande sollievo, almeno per noi, forse anche per voi. Noi vogliamo chiamarvi, lo stiamo facendo, perché vorremmo iniziare a fare un giro di cui voi avete pescato il bastoncino più corto e quindi siete i primi, un giro tra vari server autogestiti per chiedere a chi ospita server, da quanto lo fa, con che spirito l'aveva iniziato e poi magari come il progetto è cambiato, insomma anche no, di essere sia di ispirazione, che anche di dare poi magari di parlare anche poi delle difficoltà concrete con chi volesse mettere su un server. Quindi anzitutto Tracciabili, voi quando siete nati come server e con quale idea?
4: Allora, io volevo fare una piccola introduzione, un po' un cappello introduttivo, giusto per spiegare un po' come è nato il collettivo e cosa è diventato, eccetera, eccetera. Allora, c'è un preludio sul fatto che prima, il primo club, diciamo, di Brescia è il Circolab. E il Circolab è un gruppo di persone che recupera una necessità dall'esperienza di Genova 2001 del Media Center e quindi approdano a Brescia, come si autodefiniscono loro, i cialtroni. Quindi era il primo gruppo appunto di attivisti e hacker appunto che volevano cominciare a fare formazione e alfabetizzazione, quindi hanno fatto il primissimo A-Club, per cui noi eravamo, come si dice a Roma, eravamo pischelli e lo frequentavamo. Poi nel 2009 noi andiamo ad ACMeeting, dopo averlo visto anche a Parma prima e aver fatto le altre esperienze. Nel 2009, dopo un talk di Hank, ci siamo accorti che quel messaggio a noi interessava parecchio, e quindi il messaggio che un po' ci attanaglia da tutta la vita del do it yourself, e quindi se sai fare una cosa fattela, ed era anche lì un po' un discorso che si faceva, non puntiamo tutto su un'isola sola, ma creiamo più isole. E quindi intorno a noi c'erano già i network, come c'era un network Ortiche, c'erano Tecnusi, c'era Oziosi, c'erano già un po' di isole di fatto, e infatti c'era un po' questa moda in quei tempi di mettere un aggettivo, paranoici, oziosi, e noi infatti avevamo scelto Tracciabili, se non che noi figli un po' degli anni 90, con i giochi di parole ci piaceva col dominio, se non che al tempo era molto complesso il dominio punto lì, perché non veniva mai capito, perché Tracciabili.li è difficile da comunicare, anche perché i TLD, i primi livelli, non erano così liberi una volta, quindi era sempre tracciabili.it, tracciabili.it, tutti si confondevano in questo senso. Quindi noi pensavamo di aver avuto una grande idea, ma in questo senso. E da quel punto di vista noi abbiamo invece raccolto, come ti dicevo, eravamo comunque un gruppetto di persone che al tempo facevano università, abbiamo detto dai, proviamo a tirar su un server e farci servizi innanzitutto per noi, e cominciando dal primo servizio master, che era la posta, che è anche tuttora appunto quel male necessario che serve appunto per la comunicazione. Quindi di fatto poi questo concetto di una volta che abbiamo detto beh, il servizio c'è, funziona, capiamo un attimo di allargare, cercare di portare questi servizi ad altri, con un focus, perché noi la scelta appunto di Tracciabili derivava da questo focus, di questa tega che avevamo anche al tempo e tuttora, dell'anonimato, della privacy, attratti dalla crittografia, dalla sicurezza che ci dava cifrare i dati o comunque anonimizzarci e quant'altro, la rete Tor piuttosto che altro. E quindi per darvi una sfumatura, un contesto di dove facevamo i primi talk per diffondere appunto l'uso di servizi alternativi, fra cui il nostro, quindi i nostri talk erano più divulgare che c'era un'alternativa libera, di comunicazione libera, cifrata, anonima, e far vedere che noi e altri potevamo offrivamo queste tecnologie. Di fatto poi le comunità intorno a noi sono le prime che abbiamo, lasciami il termine, attaccato, nel senso che abbiamo cominciato a osservare intorno a noi, a cominciare a capire e proporci sostanzialmente. Chiaramente le comunità più vicine erano inizialmente la techno, i rave party, la cultura dei free party, che avevano comunque necessità di comunicare in maniera magari anonima, piuttosto che cifrata, autonoma, anche nello spirito appunto che questo tipo di culture portano avanti, e dall'altra parte anche associazioni ecologiste, antisfratti, quindi di cercare comunque di dare sostegno a queste realtà. A un certo punto nel 2014 abbiamo raggiunto un po' una maturità, lasciami il termine, politica, e quindi si vedeva che le cose le stavamo facendo perché ci piaceva farle, perché avevamo anche appunto un ideale da portare avanti che avevamo raccolto, come ti dicevo, ancora nel 2009. E questa cosa poi i nostri, diciamo, lasciami il termine anche qua, i nostri padri del Circolab li abbiamo guardati in faccia nel 2014 e abbiamo detto: beh, ma uniamo la realtà. E quindi un po' come New Linux, un po' come autistici inventati, un po' anche noi siamo tracciabili in numerica in realtà, quindi uniamo un po' queste questioni. Poi, se posso fare una digressione, ci siamo accorti anche, invece arrivando un po' più ai giorni nostri, che tante isole di quelle che appunto citavamo prima, come Tecnusi piuttosto che altro. Tecnusi a noi piaceva tanto perché ci siamo fregati il manifesto al tempo, ci siamo fregati un sacco di cose, riadattate un po', insomma, abbiamo fatto il nostro copia e incolla, non c'era ancora l'intelligenza artificiale, quindi eravamo già sfaticati al tempo, quindi abbiamo un po' rubacchiato a destra e a sinistra, abbiamo un po' interpretato il nostro modo. E ci siamo accorti però che tutti questi network tutte queste isole, alcune di queste isole col tempo sono morte effettivamente, quindi anche lì secondo noi è mancato un po' un processo di cura fra le isole rispetto anche a vedere come si poteva aumentare le forze piuttosto che altro. Questo era un contesto di riflessione che ci siamo fatti quando stavamo aggiornando il sito dopo la questione degli autistici inventati, per vedere le isole amiche da consigliare, e ci siamo accorti che molti link erano morti o comunque non erano isole che offrivano più nulla di fatto, se non una pagina di memorie rispetto a quello che fu e che fu. Questo poi tendenzialmente nel 2022 comunque da lì capiamo che quello che è stato l'esperienza dell'ACLAB per noi poteva servire anche ad altri per poter creare energie, movimento e tutto il resto. Conta che come c'è scritto sul sito di Tracciabile, che è una frase che è rimasta dal 2009 che noi lasciamo, che è: nulla di definitivo, solo voglia di attivarsi. Quindi in realtà è nato tutto con una gran spontaneità che poi è maturata nel tempo e poi è arrivata anche ai giorni nostri. Comunque adesso è 17 anni che teniamo avanti il servizio. E nel 2022 invece decidiamo di riprendere un po' lo spirito, di avere un luogo fisico dove far trovare le persone e di farle giocare con la critica tecnologica e giocare con la tecnologia, bella e buona che sia, e di vederla proprio, di fronteggiarla, sperimentarla. E quindi l'ACLAB per noi era uno degli obiettivi che adesso, devo dire, è un posto partecipato dove tendenzialmente non ci poniamo troppe regole, siamo molto poco precisi in questo senso, e però questa spontaneità secondo me è la linfa anche di questa cosa. E questo è un attimo, non so se questo giusto per darvi un'idea, non so se...
3: Senti, una cosa che ti volevo chiedere, visto che hai citato l'Hacklab, e te lo chiedo per un amico, diciamo, nel senso che appunto noi stiamo vedendo in questo momento, non so come sono evolute adesso le cose a Brescia, no? Però adesso c'è una grandissima voglia di attivarsi, devo dire la verità, è qualche anno che, no, che gira questa voglia di attivarsi, ma in questi momenti, naturalmente, dopo la chiusura da autistici, questa ha avuto tanto spunto in più, sia perché aumenta la rabbia e sia perché aumenta, come dire, no, l'esigenza pratica. Dico, vabbè, ma hanno chiuso le mail, allora ne facciamo altre, no? E così via. E in alcuni casi si pone, no, un po' il tema del rapporto tra il gruppo, che può essere l'Hacklab, può anche non essere l'Hacklab, ma essere magari il posto, no, il centro sociale, il tal collettivo, no, e il gruppo che gestisce il server, in cui è difficile in effetti dare soluzioni semplici o equilibri, no, predeterminati, perché da una parte non ti puoi immaginare un gruppo solo tecnico che gestisce il server. Questo, secondo me, ma senso, almeno nel ragionamento di molte persone, poi porta a morte certa, perché non si riproduce un gruppo che è scollato dalle dinamiche sociali. Dall'altra, magari a volte quando sei, no, completamente ancorata delle dinamiche sociali, cioè magari quel collettivo ha una fase di down e va bene così, se magari per 2 anni non riuscirà più a fare niente e poi si riprende, invece il servizio deve stare up, no? Questo grande, oppure magari ci si può aggiungere un punto interrogativo, cioè il servizio deve stare up il 100% del tempo, o invece si può essere pensata diversamente, però diciamo che è un tema che si pone. Voi da questo punto di vista avete, non dico trovato delle soluzioni, ma comunque avete trovato una chiave con cui navigare in questa complessità?
4: Allora, noi sicuramente siamo molto fortunati perché il collettivo è molto coeso e molto unito. C'è anche una relazione amicale che ci tiene, quindi quello, c'è un profilo, c'è una parte tecnica che tiene in piedi poi questa cosa. Dal punto di vista invece dello spazio dei collettivi, chiaramente noi ci siamo avvicinati ai primi, diciamo che il mandato politico, il termine per ospitare, fare, era appunto di vicinanza, quindi sicuramente siamo persone, anche noi di persone che abbiamo partecipato poi nelle varie realtà, Occhi per Noi e quant'altro, e quindi c'era un'ottica di vicinanza e quindi c'era un'ottica di fiducia da quel punto di vista, quindi sicuramente c'è un contratto di fiducia iniziale fra le questioni.
5: Scusami, poi, perché la domanda era più diciamo specifica rispetto alla questione dell'Hacklab. Tu hai detto che l'Hacklab adesso è come tutti gli Hacklab che si contraddistinguono per, diciamo, essere abbastanza caciaroni, poco strutturati, e non potrebbe essere altrimenti, perché insomma negli Hacklab si va per sperimentare, per metterci le mani dentro e così via. E quindi
4: ho capito male la domanda.
5: E quindi capito il tema, mentre invece appunto il collettivo che gestisce tecnicamente il server ha bisogno di essere coeso se si vuole dare dei servizi che siano, io non sono un amante dell'uptime 99.999, però insomma se diamo delle mail, poi
3: se non vuole diventare la pagina vuota, esatto, di nuovo il link, esatto, morto, no?
5: E quindi la domanda era: qual è la relazione proprio tra la club e il collettivo o il server proprio in quanto tale?
4: Ah, certo, allora, innanzitutto le persone si sovrappongono, chiaramente, nel senso che parte del collettivo Tracciabili partecipa attivamente all'attività della club. La club di fatto è una sorta di esperimento a livello di servizi, nel senso che il server dell'Hacklab è gestito dalle persone dell'Hacklab e c'è più un'ottica di servizi sperimentali, infatti quelli che soffrono un po' più di giovinezza, come possono essere appunto dei progetti un po' più nuovi, e cerchiamo anche appunto di tenere quei sistemi, lasciami il termine moderno, zero knowledge, dove tu non hai il contenuto dei dati dei tuoi utenti, quindi chiunque amministri quel server a cui diamo accesso, la crittografia degli utenti dovrebbe già proteggere il contenuto degli utenti stessi. Da quel punto di vista, il server dell'Hacklab è, come si dice, condiviso a livello di gestione e di scelta, ed è chiaramente scisso dal server di Tracciabili.
5: Questa è la
4: risposta. Dal punto di vista pratico si sovrappongono poi le persone che partecipano, certo, da una parte e dall'altra, ecco, quello sì.
5: Però diciamo c'è una, in qualche modo, una separazione, forse non è corretto, ma insomma non è sovrapponibile la gestione del server tracciabili, che offre dei servizi chiari, con la club in quanto tale, che invece esatto. gioca appunto al suo server in cui
4: sì,
5: sperimenta.
4: Quelli della club sono quasi più a titolo sperimentativo, anche se certo. ti dico, come tutte le cose, partono per gioco e poi diventano utili per qualcuno e poi diventano anche dei servizi. Certo. Per dirti, la nostra Chat Matrix, comunque è un servizio appunto che offriamo, quella è diventata ad esempio ad oggi uno dei servizi più utilizzati da quelli che frequentano l'ACLA, piuttosto che mettersi in comunicazione in maniera veloce, piuttosto che scambiarsi delle cose, fare delle videoconferenze, piuttosto che altro. Chiaramente anche lì abbiamo anche preso in critica la tecnologia Matrix, che comunque anche lì non la riteniamo per forza una tecnologia, diciamo, del tutto in linea a quello che ci piace a noi, dico, rispetto all'ecosistema, non per forza, sì, sì. perché diciamo che poi Matrix ha vari nomi, cioè il client si chiama in un modo, vabbè. Comunque, senza perdersi in questo discorso, il concetto è che i progetti che stanno sulla club sono più a titolo quasi di delle tecnologie che abbiamo selezionato, stiamo sperimentandole insieme, ne capiamo i limiti e capiamo anche come farvele riprodurre, perché il nostro obiettivo non è tanto che usate quelle della club, ma che è molto facile poterle riprodurre, quelle 4-5 che abbiamo scelto, che magari dopo, se vogliamo proprio parlarne due minuti, sì. e quelle sono appunto più quello l'obiettivo. Mentre
3: sì, guarda, io ti chiederei
4: proprio... dare una casa digitale in questo senso, e anche lì, per Dio, l'obiettivo di Tracciabile è anche che le case vengano fatte, non che si venga per forza su Tracciabile, anzi, cioè...
3: certo. Ti volevo proprio chiedere, visto che dicevi appunto, no, enumerare un po' di strumenti, io sì ti chiederei magari se vuoi di raccontarci qualche strumento, magari anche se vuoi con un'attenzione, no, di nuovo a pensare a chi volesse poi metterci le mani, magari anche sia sul, magari in alcuni casi, poi no, vedrai tu, alcuni casi in cui ci vuoi sottolineare magari il motivo per cui avete deciso, no, di offrire una cosa, questo è il ragionamento con cui siete arrivati alla scelta di mettervi a tirare su un qualche strumento condiviso, oppure anche con dei commenti su quali sono state le cose che, almeno con il senno di poi, che magari non sempre corrisponde con il senno di prima, con quello che vi immaginavate, sono state più o meno semplici, dove più o meno semplici, come sappiamo, può voler dire tante cose, cioè sia magari la complessità tecnica di mantenerlo, cioè il requisito di risorse, cioè il quante grane legali ti porta, il quante grane di altro tipo poi anche, no? ne possono seguire, quindi ecco, magari una rassegna sì. in cui ci dà degli spunti da questo punto di vista che possono essere utili a chi adesso sì. ci sta ragionando.
4: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Allora, innanzitutto volevamo dirvi che su servizi.tracciab.li tendenzialmente ci sono i servizi che offriamo, quella è la nostra form per fare la richiesta servizi. Tendenzialmente con un account tracciabile di posta hai ben 3 servizi inclusi, sembra un venditore ma in realtà è così. C'è servizio di posta tradizionale, c'è il servizio di chat con il servizio di XMPP Jabber, sempre con lo stesso account, quindi tutto in single sign-on, e poi c'è l'istanza Nextcloud, che ha un sacco di cosette dentro, perché c'ha una piccola suite office, puoi cifrarti i file end-to-end, puoi fare delle condivisioni, è un piccolo spazio cloud, cioè ha un sacco anche di plugin che abbiamo selezionato per gli utenti, che secondo noi è molto utile. Quindi
3: spassionato, spassionato.
4: La richiesta dell'account di posta hai già questi 3 servizi.
3: Spassionato. Quanto è una collo gesti Nextcloud per tante...
4: Nextcloud c'è anche tipo il plugin di Talk, quindi gli utenti di Tracciabile fra di loro si possono fare delle chiamate, delle piccole chiamate di gruppo, inteso tra piccoli gruppi, eccetera.
3: Spassionato.
4: E poi di un fatto attimo. Noi offriamo correlato un servizio di mailing list, che ci teniamo a specificare, non alle newsletter, nel senso che deve essere partecipata alla mailing list, non che può scrivere uno e manda in broadcast a tutti. Giusto perché cioè, ci capita questo tipo di modalità di utilizzo che noi non vogliamo per policy. E poi dal punto di vista di hosting offriamo un bellissimo WordPress multisite e dello spazio web tradizionale con FTPS, interprete PHP o in base a quello che ti serve capiamo insieme. Lì diciamo vogliamo anche più chiarire con la persona che fa richiesta come curerà lo spazio, cosa... se è un applicativo suo, se lo aggiorna, cerchiamo comunque di capire come si prenderà cura dello spazio che gli forniamo.
3: Senti, ti volevo fare una domanda riguardo a alcuni dei servizi che hai citato, perché per esempio...
4: Non ho capito, scusami.
3: Mi senti? Mi senti bene?
4: No, ho perso un attimo, puoi ripetere, scusami.
3: Sì, ecco, volevo farti una domanda riguardo a alcuni dei servizi che hai citato, dimmi se adesso mi senti bene. Perché per esempio sia Nextcloud che il WordPress multisite hanno fama di essere francamente un accollo da gestire quando il numero poi di realtà ospitate cresce. Confermi?
4: Scusami, non ho, la compressione audio mi toglie proprio il significante di alcune parole, scusami.
5: La domanda è questa. Su Nextcloud e su WordPress multisite, diciamo la vulgata, la narrazione, ma insomma è che man mano che gli utenti crescono cresce anche la fatica e l'accollo di doverli gestire. Allora,
4: spassionatamente
5: la domanda era quanto lo è
4: fare zigogolate tecniche per ottimizzare e strizzare proprio ogni ciclo di CPU. Quindi un po' tra il caching, nel senso che comunque a meno che non hai, anche se avessi siti molto visitati, anche quello può aiutare parecchio, però senza dilungazioni tecniche, lì è proprio un po', ce la battiamo un po' a livello tecnico e pratico.
3: Ma invece, poi, come dire, a livello di impegno?
4: Forse dipende appunto quando, cioè non abbiamo ancora avuto grossi problemi, nel senso che abbiamo sempre tenuto una cura del server, per cui l'abbiamo sempre migrato a cose più grosse o più serra o a cose diverse in modo da mantenere l'infrastruttura.
3: Questo per quanto riguarda il carico di hardware, di risorse necessarie. Ecco, invece come fatica di manutenzione cosa ti sentiresti di dire?
4: Non ho capito.
3: Niente,

0: di WordPress e quant'altro, c'è da dire che noi cerchiamo di fare il possibile per la sicurezza. Quindi il nostro concetto è, ipotizziamo che un servizio venga bucato o abbia dei problemi, l'impatto deve essere solo lì, non deve riuscire a uscire da altre parti. Poi facciamo chiaramente il possibile. E quindi dal punto di vista di manutenzione, chiaramente tutto lavoro di volontariato, chiaramente abbiamo dei santi all'interno del collettivo, un santo particolarmente, Ale, che salutiamo, e che hanno anche delle abilità molto avanzate appunto per la gestione sistemistica e quant'altro, e quindi tendenzialmente l'onere è uno sbatta volontario, quello sì, però non so se ho risposto.
1: Sì, grazie, grazie. Ti voglio fare un'ultima domanda, chissà se adesso mi senti, non lo so, un'ultima domanda che è se hai dei consigli per chi volesse aprire un server autogestito oggi.
0: Allora, rispetto a questa cosa, volevamo dire appunto che allora, una delle prime cose è un servizio alla volta. Quindi cominciare da una cosa, farla bene, provarla, capirne i limiti. E poi io posso dire una cosa che sembra che fa ridere, ma per noi, ad esempio, è stato, per me almeno, sono sicuro che è stato uno dei pezzi che ha fatto andare avanti tutto. È stato portare i familiari stretti sul servizio. Quindi fargli tutta, diciamo, la
1: Perché?
0: filippica su quanto effettivamente è sbagliato sto capitalismo del tecnocontrollo e di sti turbocapitalisti dell'internet e portarli sul tuo servizio. E
1: Perché
0: quindi
1: dici?
0: questo poi ti obbliga tutta la vita a mantenere questi servizi, perché sennò la senti tu, tua zia, che non gli arriva l'OTP della banca.
1: Certo.
0: E l'altra questione, poi un consiglio è non avere paura degli abuse report o delle mail di fantavvocati, eccetera, perché comunque è tutto gestibile, non si sta facendo nulla di male. E non sovradimensionare, le cose possono essere fatte anche con pochi soldi, e soprattutto magari pensare a delle cose che possono essere facilmente migrabili, in modo che il dimensionamento non sia, ridimensionare le cose non sia un problema. E guarda, un'altra cosa, poi è avere un appoggio sicuramente di un politico sociale, avere un luogo fisico per noi è stato necessario, perché poi questo ti avvicina alle comunità amiche, e se non le hai le puoi osservare, le puoi comprendere, puoi partecipare, puoi proporti, e quindi secondo me è un po' questo, diciamo, da quel punto di vista.
1: Va bene, grazie davvero
0: Grazie. Ah,
1: per
0: volevamo
1: questa
0: sponsorizzare
1: chiacchierata.
0: l'ultimo servizio di
1: Ah,
0: tracciabili
1: certo.
0: gestito invece dalla club, giusto per fare confusione, che ci piace
1: Sì. Poi
0: rispetto a chi è chi e chi fa cosa,
1: ridici anche, fai lo
0: che è Gancho,
1: spelling.
0: nostra istanza Gancho, che è la
1: Ah.
0: situa.org, che è la nostra istanza, la nostra agenda condivisa delle attività delle comunità locali di Brescia, dove appunto ci sono i nostri appuntamenti, e spammo anche il nostro appuntamento della club di giovedì, questo 15 ottobre, dove viene a parlare Ginox e ci fa un bel racconto di un'analisi della cyber security israeliana.
1: Bene, sarà sicuramente interessante. E, beh, quindi ancora grazie. Abbiamo parlato con Tracciabili che, lo ripeto, appunto, visto quanto diciamo proprio all'inizio, si scrive tracciabili.li, quindi non tracciabili.it o tracciabili.org. Va bene, grazie mille,
0: Ma
1: a
0: li
1: presto.
0: compreremo prima o poi per fare redirect.
1: Esatto. Ma ora le votazioni sono salite moltissimo, immagino, da quando voi avete lanciato tutti questi servizi.
0: Sì, siamo stati inondati.
1: Va bene, un abbraccio.
0: Va bene, un abbraccio forte.
2: Allora, io volevo intanto grazie perché questo abbiamo bisogno della testimonianza di chi già sta praticando questa questione dell'autogestione dei server. E quindi l'esempio di tracciab.li è sicuramente un esempio importante, ne sentiremo altri. Volevo fare breve proprio un riassunto dei servizi che vengono offerti e di perché sono particolarmente importanti. Vabbè, la posta è inutile che ne parliamo, sappiamo tutti che cos'è e che, benché bistrattata, ne abbiamo tutti bisogno perché un sacco di servizi senza posta, di quelli proprio veri, diciamo.

0: lì, che ne so, le banche, lo speed, sta roba senza posta non funziona. Quindi in realtà la posta
1: Non pare, ma.
0: esatto, non ce ne libereremo mai. Vabbè, a me piace, quindi per me non è. Però
1: Ma se non ti
0: diciamo.
1: piaceva era uguale, diciamo.
0: Cosa?
1: Se non ti piaceva,
0: Era
1: era
0: uguale,
1: uguale.
0: esatto. E poi questi due, in realtà, due sistemi, ma quelli che loro offrono con il pacchetto appena fai tu il tuo account, quello di chat, Jabber, che è un sistema di chat che si può, se lo possono mettere su anche veramente per 10 persone,
1: Sì,
0: insomma,
1: è
0: quindi
1: molto semplice anche da mantenere.
0: esatto.
1: Quindi diciamo, eh.
0: Magari qualche limite forse può avercelo, ma insomma qualche limite. Io mi ci trovo benissimo. Vabbè, voi direte tu non conti, però insomma.
1: Sì.
0: E invece il terzo servizio che ti becchi con l'account su tracciabi.ly è Nextcloud. Perché volevo soffermarmi un attimo su Nextcloud? Perché diciamo, la parola lo dice cloud, ma quello che forse non tutti sanno e non è chiaro è che praticamente è una suite che può sostituire abbastanza agevolmente tutte le funzionalità tipiche di Google Drive o di Microsoft Office 365. Quindi diciamo, già con questo account voi tutti, noi insomma, personalmente già l'ho fatto, ma insomma, ci potremmo facilmente liberare di un bel pezzo di Big Tech, perché ci potremmo liberare della posta di Google, delle chat di Meta e del cloud di nuovo di Google o di Microsoft. E quindi questo mi sembra un punto di partenza molto importante. Poi c'è tutto l'altro pezzo che è quello che è per la comunicazione, diciamo, verso l'esterno, no, dei gruppi. E quindi l'hosting, si parlava di WordPress multisite, che è lo stesso sistema che utilizzava Autistici Inventati per NoBlogs.
1: Sì, o WordPress.com. No,
0: O WordPress.com,
1: tra le cose più famose, diciamo, no?
0: certo. E invece l'ultima cosa che mi è piaciuta molto, che è emersa, loro dicevano, da l'HackLab, che sperimentando, ha tirato su un'istanza di gancio, che è appunto l'agenda condivisa, che è lo stesso sistema che viene utilizzato veramente in tantissimi posti, tra cui anche a Roma, e mi piace ripetere la URL, l'indirizzo, perché lì trovate tutti gli eventi e potete aggiungere anche i vostri, che è roma.convoca.la.
1: Va bene, e con questo noi chiudiamo la puntata della presa dell'11 ottobre. Vedo che tu mi fai dei gesti che potrebbero dire per me qualsiasi cosa.
0: Volevo solo ricordare, prima di chiudere, l'appuntamento del 22 ottobre per un'assemblea molto operativa della campagna nel Mirino alle 19 al Forte Prenestino, 22 ottobre.
1: Esatto. Bene, un grande abbraccio a chi ci ha ascoltato, soprattutto a chi ci ha ascoltato dal carcere, dai domiciliari, da qualsiasi altra forma di reclusione, e continuate ad ascoltare Radio Onda Rossa e a sostenerla.
0: Ciao ciao.

0: con un aggiornamento su quanto si è mosso, diciamo, in tutta quanta quel filone di notizie che fatichiamo a smettere di chiamare la questione autistici inventati, ma
1: anche diciamo, se ormai non riguarda più solo autistici inventati,
0: quasi non riguarda affatto, esatto, certi versi,
1: visto che il collettivo ha chiuso e non riaprirà, diciamo.
0: Sì, questo è quello che su cui ci sentiamo di scommettere, banalmente leggendo il loro blog, questo è quello che si capisce molto bene, non c'è un arrivederci da questo punto di vista, però c'è naturalmente l'invito a moltiplicare le pratiche di resistenza e di questo invece questa trasmissione naturalmente non può non parlare. Le libertà digitali, lo sappiamo, sono un tutt'uno con le libertà, punto e basta. E questa faccenda ce lo dimostra chiaramente, quindi sì, l'attacco ad un collettivo che opera sul digitale è passato tramite una serie di canali di cui solo alcuni di questi sono eminentemente digitali, altri no, e abbiamo parlato tanto della questione bancaria. Ora ci starà ascoltando in domenica 11 ottobre, noi la stiamo registrando poco prima, ma in realtà di tempo comunque ne è passato da una notizia che noi in effetti non abbiamo coperto perché abbiamo saltato la trasmissione precedente. Questa radio naturalmente ne ha parlato nei suoi spazi di approfondimento, ma torniamoci anche noi. Il 1 ottobre, quindi ormai un pochino di tempo fa, in termini politici una vita fa, è uscita fuori la lettera aperta di Banca Etica. La lettera aperta di Banca Etica, che sarà firmata inizialmente da 15 associazioni, se ne è aggiunta anche qualcun'altra in maniera successiva, ma comunque diciamo da un gruppo di associazioni che vi vado a citare. L'hanno firmata, così questo ci aiuta anche a capire il posizionamento da questo punto di vista. Banca Etica, Assud, Acli, ActionAid, Altro Mercato, Associazione delle ONG Italiane, l'ARCI, l'ARCI Ragazzi, il CNCA, il Consorzio CGM, COP Fund Emergency, la Federazione Europea delle Banche Etiche Alternative, il Gruppo Abele, Lega Coop, Libera, MAG2 Finance, Mediterranea, Saving Humans, Non da Sola ETS, la Casa delle Donne di Reggio Emilia, Oxfam e le Suore Ausiliatrici. Quindi un mondo abbastanza variegato, genericamente diciamo potremmo dire legato all'associazionismo soprattutto, hanno firmato questa lettera che in realtà sono due,
1: diciamo,
0: lettere.
1: Diciamo un mondo il mondo dell'associazionismo che un tempo si sarebbe identificato nel cattocomunismo, diciamo, perché ci sono varie associazioni, grandi associazioni che sono chiaramente di estrazione cattolica, penso alle Agli, ma alla stessa Libera o al gruppo Abele, mentre poi ci sono delle associazioni come ARCI che di origine e di estrazione invece è comunista, diciamo.
0: Grazie per la parentesi storica.
1: No, così tanto. No, perché questo ci aiuta a contestualizzare e sì, a capire, sì, certo, chi è che si sta muovendo in che direzioni, insomma.
0: Sì. Questa è la lettera che hanno. No, ecco, questo è soltanto l'elenco dei firmatari. Che cos'è che c'è scritto in questa lettera e a chi l'hanno inviato? La lettera sono in realtà due lettere, nel senso che una è diretta alla Commissione Europea e un'altra invece è al governo italiano. Il contenuto è sostanzialmente lo stesso. E loro hanno fatto sei punti, no? Diciamo con delle richieste, e quindi adesso cerchiamo di leggere questi punti e di farci anche un po' di ragionamento per capire questi sei punti. Ma non so se vuoi iniziare.
1: No, volevo semplicemente dire che chiaramente diciamo la lettera viene fuori dalla necessità di Banca Etica, di queste associazioni, di smarcarsi un po' dall'accusa che in qualche modo gli veniva rivolta, in particolare a Banca Etica, di non aver fatto nulla contro le sanzioni sia a Autistici Inventati ma anche a quelle precedenti verso Francesca Albanese. E quindi diciamo loro prima fanno nella prima parte della lettera scrivono una serie di cose, scrivono un testo che li posiziona rispetto a questa questione delle sanzioni, del dissenso e quindi di critica su questo metodo, e poi invece fanno queste sei proposte, diciamo.
0: Sì, sì, è corretto. Quali sono queste sei proposte? Le sei proposte sono queste. Vogliono una tutela concreta per i sanzionati, predisponendo in Europa un punto di contatto, di assistenza legale, di supporto pratico per chi ritiene di essere ingiustamente destinatario di sanzioni. La seconda cosa che chiedono è un'azione diplomatica, quindi le istituzioni europee dovrebbero prendere posizione chiara contro l'impatto sproporzionato delle sanzioni extraterritoriali sui fornitori di servizi europei e sui loro utenti e incitarla a discuterne con urgenza con il governo degli Stati Uniti. Poi vogliono, ci sono due punti che diciamo io direi insieme nella mia testa sono molto collegati perché sono due strumenti legislativi diversi ma diciamo con la stessa logica, vogliono un rafforzamento dello strumento europeo anticoercizione e del regolamento di blocco. Sul primo dicono serve l'identificazione di uno strumento normativo e operativo per opporsi come Unione Europea alle sanzioni unilaterali considerate ingiuste, quindi mappare il ruolo che lo strumento europeo anticoercizione può svolgere nel respingere le pressioni sul settore internet e finanziario europeo, mentre sul regolamento di blocco dicono che va riformato rapidamente, rendendolo una misura efficace e sicura e aggiornare l'allegato in cui sono contenute le misure sanzionatorie a cui l'Europa si oppone. Perché l'allegato sarebbe in pratica la lista. Perché
1: la lista, è certo.
0: La lista delle misure sanzionatorie a cui l'Europa si oppone sono quelle su Cuba e quelle sull'Iran che non sono militari.
1: Sulle aziende che hanno fatto affari con l'Iran, sì. Che era uno stato sanzionato da,
0: sì.
1: da
0: su quelle che non sono militari.
1: Esatto. Gli affari. Magari ricordiamolo un attimo questa questione dello statuto di blocco. Lo so che ci andiamo a impelagare in cose noiose, però insomma se vogliamo capire...
0: La trasmissione forse... migliore.
1: Certo. Però se vogliamo capire le cose forse è necessario... lo statuto di blocco sostanzialmente è un regolamento dell'Unione Europea che serve a garantire i sanzionati contro le sanzioni stesse, ma non è automatica, non è valido per tutti, quindi bisogna che, c'è il regolamento che è generale e poi c'è un allegato in cui c'è la lista dei sanzionati a cui lo statuto di blocco si applica. Per esempio, Francesca Albanese non è stata inserita in questa lista, per cui lo statuto di blocco non si è applicato a Francesca sì. Albanese, tantomeno ad Autistici Inventati. Mi pare di capire in questa richiesta, che mi sembra la più puntuale, diciamo, mi sembra di capire che la richiesta è quella di riuscire a creare quasi un automatismo tra sanzionato e inserimento nell'allegato.
0: Sì, anche se non lo scrivono chiaramente.
1: No, non lo scrivono, anche perché scriverlo significherebbe dire se poi tra i sanzionati c'è effettivamente un ente, un qualcosa, una persona che anche in Italia o anche in Europa è stato condannato per atti di, a quel punto chiaramente dal punto di vista europeo sarebbe più difficilmente difendibile.
0: Sì, no, di nuovo no, se non volessi pensare all'automatismo dovrebbe anche dire è automatico a meno che, no? E elenchi i casi in cui a meno che. Però diciamo non è nemmeno questo che dicono. Dicono soltanto che vogliono aggiornare l'allegato. Quindi la misura che richiedono, per la verità io la leggo come una tantum, anche se si capisce che l'una tantum non potrebbe funzionare. Però è anche vero, come dicevi tu, che questo è l'argomento più puntuale che c'è.
1: Tra le richieste della lettera, diciamo.
0: Tra le richieste della lettera, sì. Poi parlano di proteggere i servizi bancari per persone, organizzazioni e imprese. Cioè dicono che bisogna predisporre tutele aggiuntive per le banche europee per evitare che siano costrette a interrompere i servizi bancari a organizzazioni e imprese ingiustamente colpite da sanzioni estere, preservando le norme contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Cioè dicono, fermo restando le norme che ci sono internamente, non deve succedere che una banca chiude per via delle sanzioni. Ovviamente qui stanno parlando naturalmente anche diciamo di
1: banca
0: di loro stessi,
1: etica, esatto.
0: Sì, naturalmente. Quindi... sì, stanno dicendo se attaccano, non potete fare in modo che questa roba arrivi ad attaccare persino le banche. Quindi ok sanzionare altri soggetti, ma le banche dovrebbero avere una sorta di immunità, almeno fin tanto che rispettano le norme sul riciclaggio e finanziamento del terrorismo interne all'Unione Europea. L'ultimo punto che mettono è quello sul investire in un'infrastruttura digitale e finanziaria europea indipendente, dare massima priorità alla creazione di un'infrastruttura digitale europea indipendente e incentivare alternative europee per cloud, social media e sistemi di pagamento. Questo è quello che scrivono nel comunicato stampa in italiano. In realtà quello che c'è scritto sulla lettera in inglese che loro mandano alla Commissione europea è leggermente diverso, e quindi lo vorrei dire. Qui dicono: la situazione grave conferma il bisogno per l'Unione Europea di investire nelle sue stesse reti finanziarie e tecnologiche, non da meno per garantire la continuità, l'universalità e la non discriminazione nell'accesso ai servizi finanziari essenziali e come un modo di proteggere i cittadini europei. Quindi richiediamo un'infrastruttura digitale e finanziaria europea indipendente a partire con l'euro digitale, che va trattato come una priorità strategica, e chiediamo altrettanto alternative europee ai sistemi di pagamento, ai servizi cloud e alle comunicazioni. Vogliamo che, insomma, queste cose siano attivamente incoraggiate. È interessante perché la parola euro digitale non c'è nel comunicato in italiano, però
1: la lettera...
0: Nel comunicato stampa la parola euro digitale non compare, ma qui addirittura dicono che è la prima che loro si immagino. Quando dicono prima partire dall'euro digitale e anche in sistemi di nell'incoraggiamento dei sistemi di pagamento. Vabbè, a me sembra una... Non so se questa cosa qui... Qual è il motivo, come dire, per cui questa parola scompare da uno dei testi? Non ho un'opinione forte, per la verità, sull'euro digitale, forse soltanto perché non ne capisco abbastanza di queste cose, non lo escludo, quindi ci sta invece che altre persone magari ci possano spiegare perché l'euro digitale è una cosa buona o al contrario, è una cosa completamente negativa. Noi per il momento su questo non ci esprimiamo. Qui che cos'è che mi viene da dire? Innanzitutto che qui, come dire, la parte digitale in questa lettera vale mezzo punto sui 5/6, dico 5/6 di nuovo perché sono 6 punti nel comunicato stampa, ma sono 5 punti
1: nella
0: lettera.
1: Infatti.
0: Anche questo
1: non
0: è particolare.
1: Non riuscivo a starti dietro, infatti, perché non avevo capito che stavi leggendo il comunicato stampa mentre io ho la lettera davanti.
0: Così offriamo una versione a tutto
1: certo.
0: Tondo, no? Diciamo, di questi 5 punti, 6 punti, come li volete, la parte digitale vale mezzo punto in un certo senso, e sostanzialmente si nota anche il fatto che quello che scrivono è molto scialbo. Cioè qui quello che dice è, togliendo la parte finanziaria da questo punto, investire nelle sue tecnologie e da incoraggiare attivamente lo sviluppo di servizi cloud europei. Questo è quello che c'è scritto.
1: In ottica sovranità digitale e finanziaria europea, perché questo è il punto,
0: sì.
1: Si chiama un investimento nella sovranità, chiediamo che ci sia,
0: sì,
1: un investimento nella sovranità digitale e finanziaria europea.
0: Sì. Diciamo qui che anche il punto digitale mi sembra dire, come dire, questo era un aggiunto perché non potevano dirlo, visto che si parlava, l'ultimo sanzionato riguardava internet, qualcosa sul digitale, quindi lo dovevano dire.
1: Sì, assolutamente.
0: Ma altrimenti, diciamo, non, cioè, si capisce il fatto che comunque evidentemente tutti quanti i gruppi erano più proiettati sul sistema finanziario. E, come dire, non ho nemmeno niente in contrario sul fatto che ognuno si segua il suo, questo lo capisco, però ecco, lo rilevo sul fatto che se le altre richieste, mi sembra, vedendole da fuori, che comunque stanno sull'argomento, con i limiti che si può avere sempre, no? Quando comunque vai a trattare con la Commissione europea, che non è proprio un soggetto facile con cui relazionarsi, sicuramente questa parte digitale è un po' buttata lì. Le cose che dicono, perché dico che è buttata lì? Perché non dicono niente di diverso da quello che dice già l'Unione Europea. Cioè non è che l'Unione Europea non lo dice, che bisogna sviluppare delle infrastrutture cloud digitali alternative, ma limitarsi per esempio all'incoraggiamento attivo, che è la strategia europea al riguardo, e non all'esclusione attiva dei soggetti che sono big tech, nemmeno quando vengono condannati, cioè nemmeno quando i tribunali dicono che questi vanno cacciati, l'Unione Europea poi li caccia, e limitarsi a dire no, ma noi vi diamo dei fondi ogni tanto, forse vi includiamo in dei bandi, che non è nemmeno davvero chiaro se vi danno dei punti in più per essere, come dire, poi effettivamente presenti in Europa. Questo è ripetere nemmeno troppo, cioè nemmeno di avanzare un pochino la strategia dell'Unione Europea, ma è proprio ripeterla senza aggiungerci niente.
1: No, assolutamente, hai ragione. Io su questo, cercando di essere breve, perché abbiamo un appuntamento, due cose. È chiaramente questo, la lettera ha un punto di vista sulla sovranità digitale. Ora, io noi insomma l'abbiamo detto tante volte, che almeno i sovranisti facessero il loro lavoro, non lo fanno, però va detto anche che tutto sommato a me insomma, poi veramente stavolta parlo a livello personale, più che sulla questione della sovranità digitale, io centrerei l'obiettivo sulla questione dei diritti nella rete, o comunque nel mantenimento, per quanto abbiamo visto che viene smantellato ogni giorno pezzo per pezzo, del diritto internazionale, perché questo è quello che, diciamo, un po' ci garantisce. L'altra cosa che volevo dire su questa questione, appunto, sull'onda di quello che stavi dicendo, a proposito in particolare del cloud, di tutte le piattaforme che vengono utilizzate nella pubblica amministrazione, è che noi abbiamo in Italia, ma in Europa qualche paese sta cambiando, in particolare Francia, Germania, Svizzera, sono questi i tre paesi che stanno facendo dei passi concreti per affrancarsi e cacciare, come dicevi te, le big tech dalla propria vita digitale di struttura di pubblica amministrazione. Ma noi in Italia abbiamo un piano strategico nazionale sul cloud che vede una società composta da tre aziende che sono Leonardo, TIM e Sogei, mi pare, e ognuna di queste è in partnership con i tre grandi oligopolisti del cloud internazionale, che naturalmente sono statunitensi e sono, guarda caso, Google, Amazon e Microsoft. Sì. Ecco, su questo forse qualche parolina in più avrebbero potuto spenderla. Ecco.
0: Eh sì, perché appunto no, questo gioco di, francamente, prestanome, perché sì, praticamente sì, stiamo parlando di quei, o di reseller, se vogliamo, come dire, mettere in modo diverso, naturalmente è poi il cuore della faccenda. Non centrarlo vuol dire che evidentemente non sei dentro a quel tipo di meccanismi, no?
1: Eh sì, perché gli investimenti in realtà l'Unione Europea li sta facendo, certo. Solo che sta dando i soldi esattamente alle aziende che tengono tutti quanti noi, che invece viviamo da quest'altra parte dell'Oceano Atlantico, sotto scacco.
0: Eh sì.
1: Questo è il tema.
0: Comunque, diciamo, questa lettera io penso che non l'avremmo mai vista succedere se non ci fossero state le mobilitazioni.
1: È questo, cioè, che ti volevo chiedere.
0: Se Banca Etica non si fosse sentita messa all'angolo, mai si sarebbe presa la briga di fare questa lettera. Questo ovviamente è controfattuale, è impossibile dimostrarlo, però diciamo che un grosso indizio è il fatto che per l'albanese non l'ha fatta.
1: No,
0: e esatto. Non che il caso non fosse grosso, cioè comunque non si parlava d'altro.
1: Certo.
0: L'albanese, diciamo, conta comunque molto di più di Autistici Inventati, no? Sta all'ONU, la Corte Penale Internazionale e tutto quanto. Era, no, una cosa di cui si parlava sui giornali di mezzo mondo, e per questo la lettera aperta non c'è stata. E questo me ci dimostra sempre che comunque le mobilitazioni dal basso, per quanto a volte ci si possa sentire sfiduciati, fanno la differenza nel cambiare i rapporti di forza e spingere delle azioni concrete. Cosa ne sarà di questa lettera aperta che, diciamo, nel mondo digitale può non diventare nemmeno carta straccia, perché non passa nemmeno per la forma della carta fisicamente, quindi nemmeno va smaltita correttamente nella raccolta differenziata, che cosa potrà diventare? Questo naturalmente noi non lo sappiamo, perché non ci facciamo illusioni sul ruolo della Commissione Europea, sui suoi posizionamenti. È chiaro
1: invece
0: che su questo...
1: quello del governo italiano?
0: Su quel governo italiano meglio farsi illusioni.
1: Va bene.
0: Altrettanto su quello del governo italiano, se non ci si fa illusioni, evidentemente qui, dopo aver mandato la lettera, poi serve di nuovo spingere perché le cose avvengano. Spingeranno perché questo avviene, spingeranno poi con le maniere, come dire, non è che penso che devono andare ad assaltare il Parlamento baionetta alla mano, però ognuno trova poi sempre le sue forme per far vivere delle vertenze. E beh, di nuovo credo che questa possibilità, che effettivamente spingano, no, tramite parlamentari, tramite quello che cacchio gli pare, no? Sia lo sciopero della fame, la petizione, la marcia.
1: Vogliamo vedere il direttore generale di Banca Etica incatenato al Parlamento europeo.
0: Cioè, no, fate quello che vi pare, ma quali saranno le modalità con cui questo vivrà? Di nuovo, penso che non succederà se non ci sarà un pungolo, perché è chiaro che questa qui è una risposta, per come la leggo io, in buona parte è una gestione di contenimento del rischio di esposizione pubblica, di immagine pubblica, che si può tradurre anche in delle azioni concrete se poi c'è la volontà di farle vivere. Questo lo penso francamente per alcuni soggetti, magari non per altri, no? Perché la maggior parte delle persone che hanno delle realtà che hanno firmato lì qualcosa da rischiare ce l'hanno, no? E quindi un pochino gli interessa che le cose cambino. Comunque diciamo che penso da questo punto di vista che ogni azione, no, che comunque continui a far parlare dell'argomento, come dire, spingerà poi ogni altro soggetto a continuare a posizionarsi, ognuno naturalmente con i suoi strumenti, che possono essere diversi in Italia e in altre parti d'Europa, che possono essere diverse tra un collettivo e una associazione di grosso calibro, questo chiaramente si capisce, ma penso che le cose si possano supportare a vicenda. Quindi, che dire, come sempre capita, poi alla fine starà a noi far diventare, no, come dire, queste lettere sono delle pezze d'appoggio importanti per i movimenti, e del resto queste lettere non vanno da nessuna parte senza che ci siano dei movimenti.
1: E a questo proposito, quindi, vogliamo invece dare qualche aggiornamento sulla campagna nel mirino?
0: A questo proposito vi possiamo dire che, diciamo, adesso dobbiamo parlare in un futuro passato, non so come si fa questa cosa in italiano, nel senso che la trasmissione voi la ascolterete l'11.
1: Vabbè, noi possiamo dire che c'è stato...
0: C'è stato, esatto, contando sul fatto che comunque i compagni e compagni sono svizzeri. Quando una trasmissione succede, c'è stato l'attraversamento della campagna nel mirino, che è passata attraverso il corteo della per la Palestina contro il genocidio in corso, contro l'occupazione sionista, del corteo del 10 ottobre, di sabato, e quindi c'è stata una presenza lì. Questo è stato uno dei passaggi con cui si cercherà comunque di far continuare a vivere questi contenuti, quindi questa campagna che a livello nazionale ha avuto già dei momenti e non intende fermarsi. C'è stata un'assemblea pubblica al Forte Prenestino, piuttosto partecipata, una seconda dopo la prima di settembre, c'è stata un'altra l'8 ottobre, ci sono stati comunque dei buoni numeri, anche se chiaramente non uguali a quelli della prima, ma numeri comunque significativi, una grossa voglia di fare da questo punto di vista, di fare nuovi server, di continuare a spingere da un punto di vista di mobilitazione, di continuare a spingere nel creare le alternative alle big tech, individuando quindi le big tech come una, no, degli strumenti di cui il capitalismo americano si serve per controllarci, no? Poi che si tratti di... sistemi bancari o sistemi di messaggistica, il problema non dico che è uguale, però i paralleli sono forti. Possiamo anche dirvi che mercoledì 14 ottobre ci sarà anche un'assemblea analoga anche a Firenze, non mi ricordo dov'è che sarà, adesso andiamo a riprendere, ma questo ve lo troverete facilmente. Quindi mercoledì 14 settembre ci sarà un'assemblea pubblica per continuare con la rete nel mirino, come ci riorganizziamo, confronto aperto sui nuovi metodi di sopravvivenza, sarà allo spazio di mutuo soccorso Rifredi, alla società di mutuo soccorso, penso.
1: SMS, sì. Società Mutuo Soccorso Rifredi.
0: E quindi, io se siete nella zona, andate.
1: Perché è stato, diciamo, questo attraversare il corteo del 10 ottobre contro il genocidio per la liberazione della Palestina è stato importante, è stato ribadito più volte durante l'assemblea che c'è stata a Roma, al Forte Prenestino, perché questa campagna nel mirino, diciamo, l'abbiamo appena detto, non può essere schiacciata esclusivamente, anzi forse vorremmo che non lo fosse quasi affatto, sul livello istituzionale, ma soprattutto quello che è emerso da parte di un sacco di persone che sono intervenute, sia strutture sia singoli, è stato il fatto di voler di rendersi conto che tutta questa storia della sanzione ad autistici inventati e poi anche a anzi e prima a Francesca Albanese, guarda caso, nasce proprio da le sanzioni a Francesca Albanese, perché chiaramente rappresentante dell'ONU per i diritti del popolo palestinese, quindi aveva appena scritto, quando è stata sanzionata, un libro che mostrava quanto le aziende statunitensi fossero dentro impelagate con il genocidio palestinese. E la storia di Autistici Inventati, invece, la sanzione di Autistici Inventati viene fuori principalmente quasi di rimbalzo, perché gli Stati Uniti hanno lanciato questa campagna anti-antifa, che verrebbe da ridere solo a pronunciarla, ma questa è la verità, e quindi è chiaro che questa questione delle sanzioni e del proteggersi dalle sanzioni e del proteggere i propri spazi di libertà digitali sono fortemente dentro il percorso, appunto, delle lotte per la liberazione della Palestina contro il genocidio e delle lotte della presenza antifascista contro l'avanzamento delle destre in tutta Europa, ma purtroppo in tutto il mondo occidentale. Quindi è chiaro che la prima reazione all'assemblea, dopo pochi giorni c'era il corteo per la Palestina, è stato ok, una presenza visibile della campagna del mirino all'interno di questo corteo.
0: Sì, e quindi possiamo anche dire che c'era già un prossimo appuntamento a Roma, che è quello invece di giovedì 22. Di nuovo l'appuntamento sarà anche questa volta al Forte Prenestino. C'è l'intenzione poi di farlo girare in altri posti della città, ma per il momento ci stiamo ripetendo per ragioni di praticità, di poter prendere le decisioni più rapidamente, e quindi diciamo gli appuntamenti continuano ad esserci, sono appuntamenti pubblici, sono occasioni pubbliche anche in piazza per conoscersi, quindi diciamo non mancate che voi. A questo punto io andrei con uno stacco musicale, perché dopo aver parlato, come dire, di queste mobilitazioni, di questi temi, appunto uno dei temi che usciva fuori come modo di rispondere, anche quello di dire non fermiamoci qui, i servizi gestiti è qualcosa che è importante, che continuino ad essere, allora vogliamo dedicare, ci auguriamo anche di continuare a farlo in futuro, a chiamare varie esperienze di servizi gestiti in Italia, che ci spiegheranno come l'hanno fatto, come è nata, che cosa pensavano di fare, che cosa si sono ritrovati a fare, le difficoltà e quant'altro, sperando che questo possa anche essere uno spunto, quindi un'ispirazione per chi magari vuole fare altrettanto. Un po' di musica e poi ci siamo di nuovo in onda.

11:13 minuti, questo lunedì 12 ottobre, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87.900 della modulazione di frequenza. Come sempre, di lunedì, questa volta ce la siamo presa comoda, un po' di ritardo, ma la redazione è affollata. Ci ha tratto, insomma, in qualche problemino. Andiamo con lo spazio comunicazione. E dunque cominciamo con oggi pomeriggio, lunedì 12 ottobre, dalle ore 18 alle 20 al Che Guevara a Roma, che si trova in via Fontanellato 69, corso gratuito di scacchi che si tiene ogni lunedì appunto dalle 18 alle 20. Siamo al Che Guevara a Roma, via Fontanellato 69.

Allora, dovrebbe continuare o continuerà, e comunque a sorpresa il cinema al cortocircuito, la rassegna dal titolo Senza Confini, che si tiene ogni martedì e la, a partire dalle ore 19:30. Non abbiamo il volantino del mese di ottobre, e quindi insomma chi vuole vedersi un po' di cinema si rechi a via Filippo Serafini 57. Non abbiamo il titolo del film, ma poco importa, credo.

oggi in Spagna, domani in Italia, per una nuova lotta abitativa a partire dalle proteste di Madrid, restituzione da Madrid di autodifesa abitativa, che era alla mobilitazione di Puerta del Sol, e collegamento con European Action Coalition e sindacati spagnoli per la casa, e questo allo spazio sociale 100 celle aperte in via delle Resede 5 a 100 celle, si scende alla metro Gardenie. E dunque, dopo aver partecipato alla grande mobilitazione per la casa e contro la speculazione a Madrid, vogliamo ragionare insieme su quali sono le prospettive per internazionalizzare la lotta. Avremo testimonianze dirette di compagni dell'autodifesa abitativa che erano in piazza e di membri dei sindacati spagnoli e dell'European Action Coalition, la rete europea che ha lanciato una campagna internazionale per lo sciopero dell'affitto. E dunque l'appuntamento, lo rinnovo, è martedì 13 dalle ore 18 alle 20 a 100 celle aperte, via delle Resede 5.

Mercoledì 14 ottobre invece andiamo al gruppo anarchico Bakunin in via Vettor Faust 3 a Roma, alla Garbatella. È il giorno del cine Bakunin e quindi il 14 ottobre verrà proiettato un film di Nino Manfredi, La fine di un mistero, con Nino Manfredi, e il film La luz prodigiosa di Miguel Hermoso, un film del 2003. Sempre mercoledì 14 alle ore 20, mercoledì poeta, e questo anche un appuntamento settimanale che si tiene allo Spigolo a sostegno delle attività della biblioteca anarchica L'Idea. Ricordiamo la biblioteca è aperta martedì e venerdì dalle 17 in via Braccio da Montone 71. Non ci manchino le parole, è il titolo della rassegna poeta.

E invece al punto solidale Maranella, che si trova in via dei Dulcieri 211, sembra che si siano scassate le casse. E quindi mercoledì 15, dicono le abbiamo conosciute nei momenti migliori, dai San Pietri alle piazze, le abbiamo portate spalla a spalla, trascinate, abbracciate e difese, megafono di tante parole, compagne di tanti balletti. Le casse che tutte e tutti abbiamo amato sono volate via, rimbalzate e aperte in due parti durante una manifestazione a Laurentino 38, e quindi dobbiamo salutarle e raccogliere fondi in sottoscrizione per comprarne di nuove. Per questo viene dato appuntamento per questo aperitivo insieme a partire dalle 18 al NED di via dei Dulcieri 211, giovedì 15 ottobre.

Venerdì 16 ottobre e invece il compleanno dello strike si festeggerà venerdì e sabato a partire dalle 18 del pomeriggio. No fasci, no maci, no gru, concerti, circo, spettacoli, laboratorio, DJ set, cibo, chiacchiere, tutto quello che potete aspettarvi durante un compleanno. Dunque appuntamento venerdì 16 ottobre e sabato 17 a partire dalle ore 18.

sempre di venerdì 16 ottobre parliamo, questa volta però saremo al centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino, a partire dalle 21:30. Presentazione del libro Raving in Europe 1997-2004 e talk con Cheyenne Clementi e Valentina Morandi. Opening con Funky Break e a seguire musica con Mick Izif, DJ Criminal e Street Panic. Dunque venerdì 16 ottobre alle 21:30 a Forte Prenestino. C'è quindi il classico appuntamento settimanale con il biomercato alla Certosa, presso il Giardino Liberato di via Galeazzo Alessi, sabato 17 ottobre, la mattina dalle 9 alle 14.

Altro appuntamento sabato 17 ottobre a partire dalle ore 18 alla Casa Internazionale delle Donne, che si trova in via San Francesco di Sales 1A al centro di Roma. Prospettive anticoloniali per smantellare gli imperialismi digitali. Sarà ospite Miriam Haraf, spero di pronunciare bene il nome, ricercatrice e attivista Westminster della Westminster University. Agnese Trocchi e Lavinia Marziale, coordinatrici del Master in Studi e Politiche di Genere. Introduce Barbara Leda Kenny, la Casa Internazionale delle Donne. Modera Simona Bonsignori di Factory A. Autistici Inventati, collettivo che dal 2001 offriva strumenti digitali liberi e autogestiti. Il 26 agosto 2026 è stato inserito dagli Stati Uniti nella lista dei terroristi globali. Il collettivo ha dovuto chiudere, ma per tutte noi è questo il momento per riprendere in mano le nostre vite digitali. Cosa possiamo fare? Miriam Haraf ci parlerà del suo lavoro all'intersezione tra reti, tecnologie e anticolonialismo per aiutarci a smontare i dispositivi di uso che quotidiano che ci rendono complici di guerre e oppressione. E dunque questo è l'appuntamento del 17 ottobre alle ore 18 alla Casa Internazionale delle Donne in via San Francesco di Sales 1A.

sempre sabato 17 dalle ore 20 in avanti, omaggio a Francesco Guccini. Stiamo allo spazio anarchico 19 luglio in via Rocco da Cesinare 18. Radici e stagioni in trio acustico in concerto a Roma alle 21.30 il concerto live e precedenza alle 20 il buffet. L'ingresso è a sottoscrizione libera.

Arriviamo a domenica 18 ottobre, siamo a Parco San Galli a Torpignattara. Non si nasce odiando, chi insegna odio e paura ci divide e ci sottomette. Fermiamo il razzismo a partire dalle scuole, no al decreto scuola. E quindi il corteo a Torpignattara, reimmaginiamo il quartiere con bellezza e desiderio. Rifiutiamo che la scuola sia usata come campo di battaglia in campagna elettorale. Crediamo in una scuola e sia comunità di scambio, ascolto e non assimilazione apartheid. Non accettiamo la narrazione islamofoba che si fa sul corpo delle bambine, delle donne musulmane, con l'arroganza dello sguardo occidentale che non ha alcuna autorità morale per esercitare controllo sui nostri corpi. Siamo contro la costruzione politica del mostro dell'uomo islamico e rifiutiamo che siate voi a disegnare su di noi questo immaginario, a definirci, a raccontarci e a decidere chi dobbiamo essere. Assistiamo da tempo alla turistificazione dei nostri quartieri che ha reso inaccessibile affittare una stanza mentre le mafie controllano e avvelenano i territori che viviamo. Sappiamo che violenza e tossicodipendenza sono effetti di un sistema che marginalizza soprattutto chi viene impoverito e oppresso. La risposta non è la criminalizzazione ma la presa in carico sanitaria e sociale. Denunciamo l'ipocrisia di un governo che ci usa come capro espiatorio per non affrontare i problemi reali. Denunciamo il labirinto burocratico per ottenere i documenti senza i quali a nessuno è garantita una vita degna. Inoltre, mentre si parla di famiglia bianca, cristiana e benestante, i ricongiungimenti familiari sono sempre più ostacolari. È per questo che ci vediamo il 18 ottobre alle ore 17 a Parco San Galli per partire in corteo.

E questa iniziativa, manifestazione, corteo non può che legarsi a quell'altra sempre in quelle vicinanze, ossia al lago Ex Snia, che si darà appunto dalla mattina del 18 ottobre fino al tardo pomeriggio, con il lago che combatte per l'esproprio dell'Ex Snia, parco ora, subito, adesso. Dopo oltre 30 anni di lotte, una parte dell'ex SNIA ancora nelle mani del gruppo Pulcini, titolari di un permesso di costruire per 280.000 metri cubi di cemento. La giunta Gualtieri ha promesso di acquisire 3,5 ettari dei più di 7 ancora privati. Noi vogliamo l'esproprio definitivo dell'intera area per restituirla alla collettività e destinarla a verde e servizi pubblici. Il lago, gli habitat naturali e la straordinaria biodiversità dell'area sono ancora minacciati dalla cementificazione, ma il lago ha resistito insieme alla comunità che da anni difende questo patrimonio. Entro dicembre, con l'approvazione dell'ultimo bilancio dell'attuale amministrazione, la Giunta dovrà stanziare i fondi necessari e il Consiglio votare l'esproprio dell'area ancora privata. Vogliamo vincere questa lotta. La vicenda dell'ex SNIA si inserisce in un modello di città fondato su speculazione, gentrificazione e finanziarizzazione dei territori. A Roma aumentano affitti e costo della vita, mentre investimenti privati, turismo di massa e nuove cementificazioni espellono gli abitanti più fragili. Sono appunto queste le stesse istanze che si chiedono nel corteo della, sempre di domenica 18, che parte da Torpigni a Tara, da Parco San Galli. E dunque, questo appuntamento di festa e di lotta al lago che combatte per domenica 18, ne continueremo a parlare da questi microfoni e quando avremo il programma completo. Per il momento posso dirvi che Araf, di cui abbiamo visto il suo intervento alla Casa delle Donne di sabato 17, avremo il piacere di ospitarla anche domenica 18 la mattina dalle 11 al lago dell'ex Sniam.

0: Telefono, buongiorno, ci senti
1: Ciao,
0: bene?
1: buongiorno. Sì,
0: Benissimo.
1: sento bene, buongiorno.
0: Allora, una buona giornata anche a te. Con te per raccontare ancora un'altra iniziativa che si tiene nella nostra città, però questa assai più vicina nel tempo, visto che stiamo parlando di questo pomeriggio. Un appuntamento a Centocelle Aperte, in via delle Resede 5 a Centocelle, per l'appunto. Si comincia alle ore 18 per parlare, per raccontare un po' quello che è successo nello Stato spagnolo nelle scorse settimane sul tema della lotta per la casa, come abbiamo già fatto peraltro anche la settimana scorsa. Ti lasciamo quindi la parola, direi di cominciare anzitutto raccontando le ragioni di questa iniziativa, come è nata.
1: Certo, benissimo, grazie. Allora, noi come autodifesa abitativa abbiamo chiamato questo momento di restituzione, diciamo, perché eravamo a Madrid proprio in quei giorni in cui è scoppiata la protesta dopo lo sfratto della signora di 87 anni, Mari Carmen, il 23 settembre, e eravamo lì perché in quei giorni c'era l'European Housing Coalition, un incontro organizzato dell'European Action Coalition, che è una rete di organizzazioni, realtà, collettivi che si impegnati sulla questione dell'abitare, della lotta per la casa e lotte antisfratto in tutta Europa, e quindi era un incontro proprio per uno scambio di analisi e di pratiche e per costruire poi anche delle pratiche insieme, delle mobilitazioni a livello europeo. E in quei giorni è scoppiata, appunto, è stato organizzato oltretutto molto così improvvisamente una grande mobilitazione il 26 di settembre, una manifestazione che ha portato in piazza migliaia, veramente una marea di persone, circa 300.000 persone, una partecipazione immensa. È stata veramente un'esperienza molto impattante, molto, molto potente. E ne sono seguite poi la, insomma, ne è seguita la campata Puerta del Sol, che

0: ma anche con un'ottica di capire come declinarle qua. Noi siamo l'autodifesa abitativa, è un'assemblea che insomma esiste da diversi anni, che si riunisce tutti i martedì nello spazio di 100 celle aperte sulla questione, diciamo, abbiamo iniziato specificatamente sulla questione degli sfratti, ma abbiamo poi negli anni deciso di un po' aprire la nostra prospettiva, sapendo che lo sfratto è solo l'aspetto ultimo e terminale di un problema ben più ampio che colpisce in varie fasi, in vari modi, quindi è per quello che insomma abbiamo deciso di chiamarsi in questo modo autodifesa abitativa. Oltretutto si stanno aprendo nuovi nodi territoriali, non solo a Centocelle ma anche a Ciampino ai Castelli, a Spinaceto, nel centro sociale occupato da gestito tra Seministauro e Marco, e un nuovo punto si farà anche a Tortini a Tara, quindi un po' anche sul modello proprio dell'organizzazione anche spagnola, no? Che è molto ancorato sui territori, nelle assemblee di quartiere, quindi un po' noi l'occasione di oggi è sia raccontare e restituire quello che abbiamo vissuto e visto a Madrid, ma anche un po' fare un'analisi su come organizzarci noi su una questione che è abbastanza problematica ma in modo strutturale e da tantissimi anni, che è quello del problema della casa, il problema del caro affitti, del fatto che le case non si trovano e del fatto che ci sono migliaia di sfratti all'anno, decine ogni giorno. Io ricordo che in Italia nel 2024 ci sono state 57 famiglie sfrattate al giorno, e più tutta una serie di sfratti invisibili che non conosciamo, perché sono persone che vengono espulse perché non possono più vivere nella casa in cui pagavano l'affitto, sono costrette ad andare in altre aree più lontane, in territori più lontani, sono cacciate dal proprietario perché magari quella casa deve diventare altro, magari un B&B, e quindi insomma c'è una serie di sfratti anche silenziosi che avvengono ogni giorno e che colpiscono persone trasversalmente, insomma, quindi spesso ci troviamo anche, sappiamo benissimo, che persone che magari hanno un lavoro, uno stipendio, e che nonostante questo comunque hanno difficoltà a trovare un alloggio adeguato ai propri stipendi, a trovare una casa, addirittura poter vedere un appartamento, perché poi i requisiti che richiedono sono estremamente stringenti, ma se non discriminatori. Addirittura, quindi in base al tipo di lavoro che fai, a quanto guadagni, se sei un'origine straniera, se sei una donna sola e così via, insomma, se magari hai figli, cioè, sono tutti elementi che poi diventano elementi di discriminazione anche solo per vedere una casa in affitto. E quindi vabbè, insomma, vogliamo un po' parlare insieme di tutti questi aspetti, oltre all'impatto della finanziarizzazione dei fondi immobiliari, quindi le trasformazioni che coinvolgono la città, che stanno coinvolgendo la città di Roma in questo momento, portando dinamiche analoghe ad esempio a quelle che già sono successe anni fa in Spagna, quindi una concentrazione della proprietà di case in mano di pochi grandi proprietari, che appunto spesso sono proprietari anche individuali che hanno tante case. Noi ci è successo di fare picchetti antistratto e spesso la maggior parte delle volte, il 90% delle volte, erano proprietari che avevano più di una casa, molte case, oppure di appunto grandi fondi immobiliari. È ormai eclatante, famoso e conosciutissimo il caso di Via Badoero, no? Quindi di Fabbrica Immobiliare SGR, che ha comprato un intero stabile sfrattando decine di famiglie che hanno pagato l'affitto lì per una vita, anche persone molto anziane. Quindi insomma, vogliamo parlare di tutto questo, confrontarci e rilanciare un po' una lotta e un'organizzazione rispetto a queste tematiche.
1: Senti, ci sarà pure la possibilità di interloquire, immaginiamo, non solo di persona ma anche via streaming, quindi con altri attivisti a livello internazionale, giusto?
0: Sì, noi ci collegheremo probabilmente ci collegheremo, ma ci hanno anche mandato dei video, delle videotestimonianze, sì, insomma, compagni del sindacato, dei sindacati spagnoli per la casa e dell'European Action Coalition, che dicevo prima, la rete europea che ormai esiste da diversi anni, e quindi sicuramente avremo modo sia di avere una restituzione anche da loro.

0: ma insomma uno scambio, però poi quello che noi insomma vorremmo è proprio uno scambio tra di noi, no? Nelle nostre reti, nei nostri territori, quindi capire un po' noi cosa fare qua.
1: Certo.
0: E quindi oltre a potere, oltretutto, perché poi ci rendiamo conto che Roma è grande, l'orario anche difficile, quindi per chi non riuscisse a raggiungerci in presenza, per quanto deve essere in presenza è sempre meglio, che noi ci vediamo dalle 18 a Centocelle vicino a Metro Gardenie, però chi non riuscisse c'è la possibilità di collegarsi in streaming, quindi manderemo il link tramite il canale Telegram per chiunque si voglia aggiungere di autodifesa abitativa. C'è un canale Telegram in cui oltretutto mandiamo sempre aggiornamenti, notizie, novità, e da lì manderemo un link per chi non ce la fa a venire in presenza e vuole collegarsi online, oltretutto perché probabilmente ci saranno anche persone da fuori Roma collegate, e quindi insomma è importante sia organizzarsi localmente sui territori, ma è importante anche un attimo avere uno sguardo più ampio, quindi rimanere connessi con quello che succede altrove, sia in altri territori italiani, sia infatti per quello che noi eravamo a Madrid, anche con quello che succede di fuori dell'Italia, no? In cui spesso ci sono delle dinamiche che ci accomunano, ma anche delle dinamiche locali particolari, che insomma sono specifiche locali, e quindi insomma ragionare anche sulle diversità, sulle analogie. A me è capitato di partecipare a una riunione proprio la domenica a Puerta del Sol con una serie di compagni e compagne che venivano dalla Scozia, dall'Inghilterra, da altri paesi del centro e anche est Europa, e comunque quello che dicevamo, come facciamo a organizzare uno sciopero degli affitti nei nostri paesi, dove questo concetto è difficile sia da applicare sia da familiarizzare, quindi insomma confrontarsi anche con perché proprio per la dinamica che spiegavo prima della concentrazione della proprietà e della conoscenza di come si distribuisce la proprietà immobiliare, e insomma quindi confrontarsi sia a un livello di territoriale locale, però anche con uno sguardo più ampio oltre i confini, insomma è importantissimo per la crescita e l'organizzazione.
1: Assolutamente. Allora, di tutto questo si discuterà e si ovviamente interloquirà questo pomeriggio. L'appuntamento lo ricordiamo alle ore 18 a Centocelle Aperte, e poi immaginiamo che sarà solo una puntata di un programma che andrà ancora avanti per molto.
0: Ovviamente noi speriamo di moltiplicare questi incontri, e poi comunque subito dopo questa iniziativa, in realtà noi martedì abbiamo l'assemblea nostra, quindi perché tutti i martedì alle 8 in poi noi ci vediamo nello spazio di delle 7-5, quindi comunque chi vuole anche fermarsi dopo l'iniziativa per l'assemblea è benvenuto, perché più siamo meglio siamo, esatto, quindi insomma è importante.
1: Benissimo, ci vediamo stasera allora 18:21 e poi il post per chi ci vorrà essere, chiaramente.
0: Ok.
1: Un abbraccio,
0: grazie.
1: A prestissimo.
0: Un abbraccio.
1: A te, ciao ciao.
0: Ciao.

0: Siamo, ci sento bene. Buongiorno, ci sei anzitutto?
1: Buongiorno, ci sono, ciao.
0: Benissimo, allora grazie per essere qui anzitutto con te per parlare delle mobilitazioni che si tengono venerdì prossimo e prima però di parlare di quelle mobilitazioni ti chiediamo di fare, come dire, un po' un punto introduttivo sul percorso che vi porterà poi a manifestare venerdì. Ti lasciamo subito la parola per come dire un volo d'angelo generale, poi magari entriamo su qualche questione più nello specifico.
1: Sì, allora venerdì è il Climate Strike, cioè lo sciopero per il clima, per la giustizia climatica e sociale, alle 17 da Piramide si parte e l'obiettivo è quello di arrivare al MASE, che è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica su La Colombo, cosa che è stata ovviamente vietata dalla questura, ma chiaramente resta la nostra intenzione. E lo stesso giorno, tra l'altro, ci saranno invece la mattina le mobilitazioni studentesche delle studentesse e studenti neri, cioè dei licei, che invece scenderanno in piazza, bloccheranno le scuole sulla scia anche delle manifestazioni di questi giorni in Spagna, per chiedere a gran voce anche che il loro diritto allo studio venga rispettato, che le loro scuole siano vivibili e che l'istruzione sia effettivamente una priorità di questo governo e non lo sia invece la guerra e la devastazione ambientale.
0: Senti, come sono andate le settimane precedenti, come è andata la preparazione a questo venerdì, per quello che ci puoi raccontare?
1: Questo venerdì è stato costruito in delle assemblee cittadine partecipate, aperte, è stato ovviamente chiamato dai Friday for Future, che hanno invitato a convergere le realtà cittadine, territoriali, tutti quei comitati, collettivi, gruppi che quotidianamente difendono il territorio romano dalla speculazione, dalla cementificazione e così via. Quindi insomma, infiniti esempi dai mercati generali dove vogliono cementificare un'area verde enorme per farci uno studentato di lusso, all'ex SNIA, al parco di Pietralata e così via.
0: Senti, per arrivare a venerdì queste, diciamo, questa assemblea, questo percorso, o come si organizzerà nella giornata di venerdì?
1: Beh, ci saranno appunto questi scioperi la mattina, gli scioperi studenteschi, e poi si convergerà invece nel pomeriggio, le 17 a Piramide, per partire appunto nella manifestazione per il clima, per la giustizia climatica, per la giustizia sociale, che tra l'altro si inserisce in un percorso di mobilitazioni, diciamo, in un clima crescente di quest'autunno, perché c'è stata la mobilitazione per la Palestina sabato scorso e oggi venerdì ci sarà lo sciopero per il clima, ma ci sarà il 21 un altro appuntamento, perché saranno presenti qui a Roma fondi di investimento, quindi fondi insomma speculativi, che sono direttamente responsabili della devastazione del nostro territorio, del rendere proprio le nostre città invivibili, che culmineranno poi nello sciopero generale del 30 ottobre, dove si bloccheranno i porti di tutto il mondo praticamente per dire no alla guerra, stop al riarmo, invece sì alla vita bella e piena. E che ovviamente poi proseguiranno nel mese di novembre, lo sappiamo, insomma c'è la manifestazione di un'ora di meno, perché blocchiamo tutto e se, come ci insegnano le sorelle, se ci fermiamo noi si ferma il mondo, quindi insomma un crescendo.
0: Senti, l'appuntamento qui a Roma è alle 17, ma la giornata è una giornata di mobilitazione e lotta, non solo romana chiaramente.
1: Sì, è uno sciopero globale. In Italia sono tantissimi gruppi che si sono attivati e ci saranno dalla mattina al pomeriggio in tantissime città diverse manifestazioni, cortei, presidi e azioni.
0: Benissimo, allora se non c'è altro da aggiungere ti ringraziamo, noi ricordiamo appunto l'appuntamento che è per venerdì a partire dalle ore 17 in Piazza della Piramide, ci sentiremo sicuramente in diretta per raccontarle e per qualsiasi altra necessità ovviamente siamo qui.
1: Sì, aggiungerei giusto che diciamo un po' di proprie note concettuali,
0: certo.
1: Nel senso, quest'estate è stata un'estate torrida, è stata un'estate difficile, un caldo infernale, le morti per il caldo solo in Europa sono state 30.000, che è un numero difficile da comprendere. Le persone che muoiono di caldo sono chiaramente le persone più vulnerabili, quindi le persone anziane, le persone con disabilità, le persone senza fissa dimora e tutti quei lavoratori e lavoratrici super precarie che sono costretti a lavorare tutta l'estate, tutto il giorno, anche nelle ore più calde, sotto al sole, nei cantieri o nei campi, quindi sono anche i braccianti che per 2 euro l'ora raccolgono i pomodori che poi ne paghiamo 8 euro al chilo invece al supermercato. E diciamo questo clima torrido che poi si alterna, perché prima fa caldissimo, poi all'improvviso invece tempeste violentissime, metà del paese l'estate è senza acqua, quindi insomma uno scenario quasi apocalittico, ma tutto ciò ovviamente non è uno scherzo della natura, non è un cataclisma, non è qualcosa di inevitabile, ma è la conseguenza di un disegno politico molto preciso, un disegno politico che è fatto di sfruttamento, di estrazione di valore, di devastazione ambientale e che va proprio a risucchiare la vita dalla terra e dalle sue abitanti. E per vedere questo non serve andare lontano, perché Roma è proprio un esempio lampante di come la, diciamo, la speculazione proprio finanziaria sul territorio renda la città invivibile e soprattutto va ad amplificare e rendere estremamente profondo il divario tra il centro della città, che è sempre più una vetrina diciamo a beneficio del turista e diciamo una vetrina proprio instagrammabile, quindi anche piena di cantieri e di tantissimi fondi pubblici che vengono usati per appunto rinnovare le aree del centro, renderle accoglienti per chi viene da fuori, mentre invece le periferie diventano sempre più invivibili. E vogliamo andare al MASE, che è il Ministero della Sicurezza Energetica, anche perché diciamo responsabilità diretta in questo ce l'hanno tutte quelle aziende, come per esempio Eni, che ricordiamo tra l'altro diciamo sta anche guadagnando tantissimi soldi perché illegalmente ha occupato e sta estraendo gas dal territorio marittimo palestinese, quindi insomma sta direttamente facendo profitti dal genocidio. Nel frattempo invece in Italia mette un tetto di 2 euro sulla benzina, che insomma 2 euro sulla benzina non è poi un prezzo estremamente calmierato, ma siamo tutti contenti di poter risparmiare 30 centesimi al litro, ma ci chiediamo perché Eni si può permettere di far questo, perché Eni, a differenza della maggior parte dei distributori di carburante in Italia, possiede tutta la filiera, dall'estrazione alla raffinazione alla distribuzione, e questo quindi questo diciamo è un chiaro progetto proprio di monopolio della distribuzione del carburante a cui sta affrontando. E diciamo tutto questo va proprio si fa rendere conto di quanto la questione climatica, la questione ambientale non sia qualcosa che è legato strettamente all'ambiente, alla difesa degli alberi, degli aree verdi o chissà che, ma è proprio diciamo la difesa della vita, anche la rivendicazione della vita. È una vita che va, e questo per questo diciamo questo percorso sarà molto partecipato da tutti quei comitati territoriali che attraverso il mutualismo conflittuale ogni giorno, senza chiedere il permesso, strappano e riconquistano un pezzetto di città alla volta, letteralmente un pezzo di cemento alla volta, e quindi ci vediamo in piazza insomma venerdì.
0: Senti, per concludere l'ultima cosa che mi chiedevo, diciamo, quello che abbiamo vissuto quest'estate, insomma chiaramente l'hanno vissuto tutte e tutti, in qualche modo si è riverberato anche sulle vostre attività, c'è stato come dire un miglioramento dell'attenzione rispetto a tutto quanto si fa su questo tema, su questo versante, oppure no, a tuo parere?
1: Sì, credo che ci sia una sensibilità che cresce verso questo tema, proprio perché è sempre più evidente quanto effettivamente la devastazione ambientale e lo sfruttamento del lavoro, dell'energia e proprio anche diciamo, la trasformazione della vita in una vita invivibile sono tutte questioni strettamente collegate. A questo proposito aggiungo che ci sarà il giorno dopo lo strike alla Casa del Popolo a Grassina un'assemblea, una convergenza ecosociale appunto che nasce attorno all'esperienza della GKN e che però si è allargata a tantissime vertenze territoriali, che saranno lì presenti e discuteranno proprio di come riuscire a mettere a sistema tutto ciò che sta succedendo, perché appunto siamo sotto attacco su tantissimi fronti, come riuscire a mettere questo a sistema e a costruire un fronte unito e compatto che difenda effettivamente la vita.
0: Benissimo, allora ci vediamo venerdì prossimo alle 17 in Piazza della Piramide. Per chi non ci sarà, ovviamente racconteremo tutto quanto.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Eleonora Andrea attende il notturno delle 3:30. Franco dorme ubriaco, fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza. Luca un turno di notte su un camion della Mondezza. Gianni è chiamato matto e ne ha fatto la sua saggezza. Alessandro sta su una tavola e sente addosso la brezza. Silvia porta Elsa in pancia e mentre si accarezza pensa come reagirà poi Sergio a troppa tenerezza. Sara studia i ritocchi dei passi per le sue allieve, perché un corpo sente tutto ciò che agli occhi appare lieve. Claudia ama i regali e i fiocchi ma non li riceve, quindi questo Natale scioglie

ma di fretta, la fermata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste, non gli fa pena. Serena si crede pazza, per questo che dice a tutti che pazzica con il pazzo famoso che vive in piazza. Mario mette la sirena, ma lui butta giù la bomboletta piena. Scappa via veloce, restando di schiena. Sergio torna a casa, sorride, bacia il miracolo. Giada per il saggio non si informa, non si allena più. Livia è schiavitù, scrive alla figlia, i sogni sono neve. Cadono, cambiano forma, poi tornano su. Carlo è psicoterapeuta, non risponde.

E allora un buongiorno a tutte e a tutti. Oggi è mercoledì 14 ottobre e inizia adesso la nuova rassegna stampa, la rassegna stampa di oggi sugli 87,9 di Radio Onda Rossa.

prima di tutto a vedere gli appuntamenti per oggi. E abbiamo sempre Reverse, la rassegna dal 14 settembre al 25 ottobre al Teatro Biblioteca Quarticciolo. E abbiamo oggi, scusate, Fuori le mafie dalla nostra città, manifestazione in risposta alle bombe di questi mesi, che si terrà a Piazza Malatesta alle ore 18. Il comunicato è piuttosto lungo, leggo piccole parti. Alle bombe rispondiamo con la comunità. In questi mesi si sono susseguite a Roma una serie di bombe, il nuovo linguaggio delle contese tra clan. Fino ad ora nessuno si è fatto male, ma è stato sol fortuna. Vogliamo il diritto di abitare i nostri quartieri in sicurezza, senza avere paura. I nostri quartieri appartengono a chi ci vive, chi ci lavora, chi ci cresce, non alla criminalità organizzata. Crediamo che la risposta a tutto questo debba essere cittadina e di comunità e partire da ogni giorno. Da chi ogni giorno anima le piazze e le strade dei nostri quartieri. E prosegue. Oggi Roma assiste ad un'escalation di violenza tra clan. Solo per caso non ci sono state ancora vittime, ma l'incolumità di residenti e lavoratori è continuamente a rischio. Da agosto si contano almeno 7 esplosioni nella zona est della capitale, dall'autonoleggio a 100 celle alla bomba in un condominio a San Basilio, che ha costretto l'evacuazione di 50 persone. Chi indaga parla di una guerra per il controllo del territorio e dello spaccio, esplosa nel vuoto. Scusate, sì, lasciato. Scusate, l'ha esplosa nel vuoto lasciato dai recenti arresti. Non capivo il senso della frase, ma ci sono arrivata. Ma le bombe non sono che la punta dell'iceberg. A Roma le mafie sono ormai parte endemica del tessuto economico e sociale, sostenuto dalla cosiddetta zona grigia, una rete di professionisti collusi che facilitano gli affari illeciti. Come evidenziato dalla Procura Generale, la capitale è la seconda provincia italiana per segnalazione di operazioni finanziarie sospette con capitali illeciti reinvestiti in immobili, ristorazione, turismo, carburanti e sale gioco. Quindi le nostre richieste, tutela e sostegno dei territori, investimenti nella prevenzione per contrastare le dipendenze e il traffico di droga non bastano, non basta la repressione. Servono risorse per le attività educative rivolte ai giovani penalizzati dai continui tagli alla spesa pubblica, scuola inclusiva e di comunità, educazione e istruzione come prima forma di antimafia, accesso alla cultura e alla bellezza, un diritto universale, non un privilegio. Chiediamo un piano strategico che garantisca a tutte e tutti l'accesso libero a teatro, cinema, musica, biblioteche e percorsi artistici. La cultura e la bellezza non possono essere un lusso per pochi, ma uno strumento universale di emancipazione sociale e riscatto. Spazi liberi e maggiori investimenti nel riutilizzo sociale, adeguamento degli organici di giustizia e forze dell'ordine. E per tutto questo ci vediamo in Piazza Malatesta mercoledì 14 ottobre alle ore 18. Modalità di adesione segreterie segre.liberaroma@gmail.com e le adesioni sono numerose. Questo era la prima iniziativa, un momento di musica.

0: ritorniamo in voce sugli 87.9, stiamo guardando gli appuntamenti di oggi. Abbiamo anche mercoledì 14 ottobre Cineforum Garbatella, la fine di un mistero di M. Hermoso del 2003 al Cine Bakunin. La fine di un mistero, la luz prodigosa. La fine di un mistero è un'opera delicata e commovente, celebre soprattutto per essere l'ultimo intenso testamento artistico del grande Nino Manfredi. Granada, 1936, durante la guerra civile spagnola, un giovane pastore di nome Joaquin, interpretato da Alfredo Landa, salva un uomo senza memoria scampato ad una fucilazione franchista. Oltre 40 anni dopo, nel 1980, Joaquin torna a Granada per ritrovare quell'uomo, che è Nino Manfredi, chiamato Galapago Tartaruga, accorgendosi che dietro al suo silenzio e alla sua fragilità potrebbe celarsi il celebre poeta Federico García Lorca. Interpretazione di Nino Manfredi nei panni dell'uomo silenzioso e segnato dal tempo, chiamato Galapago, offre una prova ad altri tempi. E va avanti la descrizione, parte e condividi ciò che vuoi mangiare e bere, dopo la proiezione si potrà dibattere e socializzare. Gruppo anarchico Bakunin, Fai, Roma e Lazio, e questo è dalle 19 alle 23. Ok, questo è il... l'ultimo mercoledì poeta allo Spigolo, letture libere e biblioteca anarchica L'Idea, che si trova vado avanti, scusate, tra via Braccio da Montone e via Fanfulla, da Lodi al Pigneto. E questi sono gli appuntamenti per oggi. Ricordo comunque, anche se non è di oggi, ma lo sciopero per il clima di venerdì 16. E poi ovviamente a questo daremo spazio, ma intanto lo ricordo. E direi che leggo un po' i primi titoli principali prima di passare alla lettura delle pagine dei giornali, e intanto saluto la voce che...
1: Buongiorno a tutte e tutti di questa rassegna stampa del 14 ottobre. Cominciamo a leggere le prime pagine dei giornali, diamo una panoramica generale delle notizie.
0: Panoramica generale: sulla maggior parte delle testate ovviamente c'è la rimozione del tumore al Papa, e quindi diciamo che Corriere della Sera, Stampa, Messaggero.
1: Ma aspettavo peggio, eh?
0: Ma devo dire di sì, perché in realtà c'è anche la Repubblica manovra a passo lento. Beh, perché è successa questa cosa della presentazione di Giorgetti alla Camera, davanti a una Camera completamente vuota, che su 400 deputati ce ne erano 16, quanti erano? Vabbè, veramente molto pochi. E quindi il fatto invece, la resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev, il Messaggero, il Papa, la verità, i giudici graziano la Salis, questo è proprio il titolo principale di oggi, e anche, sì, anche avevo, i medici.
1: Avevo visto stamattina anche il giornale, cioè dedicava un'ampia pagina a questo, perché però, riprendendo le parole del padre di lei, che dice è scampata ad un altro processo.
0: Ah, certo, sì. E anche i medici anti-CPR. e poi il via definitiva del governo autonomia, che certo interessa molto. Il Journalis pure ha come, diciamo, la fotonotizia sul Papa, ma accanto al Papa

0: sull'IRPEF 35,4 miliardi di entrate aggiuntive. Francia, nella morsa delle contestazioni, sta solo in prima pagina sul Sole 24 Ore. È interessante questa cosa.
1: C'è anche ovviamente ha dato attenzione il manifesto alla Francia.
0: Alla Francia, sì, c'è il titolo sotto la fotonotizia.
1: Sì, la foto riguarda appunto un intervento di non mi ricordo così.
0: Conte Schlein, sì. Va bene, sono solo le 8:13, ci sta.
1: Esatto. Conte, Giuseppe Conte alla Slaina, però che pensavo fosse un articolo dedicato all'opposizione, mettono al centro l'opposizione, ma in realtà poi si parla di riarmo e del fatto che appunto Conte si intesta il passo in avanti, sono venuti sulle nostre posizioni, gli altri non gradiscono e rinviano al tavolo che ancora non c'è. Quindi si parla di aiuti militari all'Ucraina e che appunto oggi rischia di dividersi. Questo è un altro ampio argomento che viene affrontato in diverse testate, in diversi quotidiani e che andremo un po' a vedere qual è la disamina e quali sono i punti che vengono attenzionati.
0: Allora, prima di andare proprio alla lettura, volevo finire di
1: Sì.
0: leggere le testate, cioè i primi titoli online che vediamo online, e c'è su Avvenire, a parte ovviamente il titolo principale, intervento riuscito, droni russi colpiscono due navi nel Mar Nero e nel Parlamento deserto Giorgetti vede nuvoloni, perché questo è. Poi la fine, la conclusione del discorso è che comunque ci sono nuvoloni all'orizzonte, ma devo dire su Avvenire c'è l'orrore, arriva in streaming, pena di morte, retorica della sicurezza. Se permetti, lo leggerei un momento perché poi così lo chiudiamo le
1: Sì,
0: prime pagine, visto che
1: la
0: abbiamo
1: carrellata.
0: fatto. Beh, sì, e abbiamo fatto sabato un approfondimento con Antigone su questo tema. Il presidente, e questo è Glauco Giostra, appunto, sull'Avvenire, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo essere tornato alla Casa Bianca, non si è limitato ad auspicare un più ampio ricorso alla pena di morte quale efficace deterrente e giusto risarcimento morale per le vittime, ma si è premurato di pronunciarsi anche sulle sue modalità di esecuzione. Oltre all'iniezione letale, per aumentare l'effetto deterrente, si sarebbe potuto, a suo giudizio, ricorrere alla fucilazione e all'impiccagione, favorevole comunque il presidente USA al ripristino della tortura per simulazione di annegamento, bring back waterboarding, eppure al ricorso a metodi peggiori. Pensavamo che con questi accenti di bullismo punitivo avessimo toccato l'apice dell'ottusa e cinica disumanità. Inutile forse ricordare, date simili premesse, che gli USA, nonostante la pena di morte, la popolazione penitenziaria più numerosa del mondo, hanno una percentuale di omicidi circa 10 volte superiore a quella dell'Italia e circa 6 volte superiore a quella dell'Unione Europea. Ora però, se confermasse la iniziale approvazione dell'idea del suo segretario alla difesa Pete Hegseth di fare eseguire una fucilazione in diretta streaming, il presidente degli Stati Uniti potrebbe ascendere all'ultimo tratto per raggiungere la vetta delle barbarie in un paese democratico, dove troverebbe ad attenderlo il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, che ha fatto introdurre con il decisivo sostegno del premier Benjamin Netanyahu la pena di morte per chiunque, eccettuati i cittadini e i residenti israeliani, causi la morte di un israeliano, ove tale atto costituisca un atto di terrorismo. Questo continua a pagina 8, però mi sembrava importante leggerlo, e direi che sì, abbiamo finito proprio. Vabbè, abbiamo il domani anche, ma poi lo leggiamo direttamente.

0: E quindi ti lascerei la parola per andare ad approfondire le prime pagine che hai.
1: Sì, poi mentre andavi a vedere le prime pagine sul web, mi guardavo le news della Guardian e volevo andare un po' a parlare prima di andare proprio alle pagine. Alle pagine iniziali volevo appunto sottolineare un articolo del Guardian che appunto si sofferma sul voto in India e appunto si intitola How do you explain the deletion of 130 milioni di nomi? Come ti spieghi la cancellazione di 100 milioni di nomi? Perché l'India è in piazza, come si spiega appunto la cancellazione di 130 milioni di nomi? Perché gli elettori indiani scendono in piazza. Questo è un articolo che andremo poi a vedere, ma che è appunto in prima pagina della Guardian International. E che non viene riportato all'interno appunto di nessuno dei quotidiani, ma neanche non solo di oggi, ma penso anche dei giorni scorsi.
0: Sì, se ne parla pochissimo, in effetti.
1: Continuiamo allora appunto per le prime pagine ho in mano Manifesto Stampa e Fatto Quotidiano. Cominciamo con il manifesto che appunto, come dicevamo prima, c'è la notizia in prima pagina, è quella degli armamenti, degli aiuti all'Ucraina dal punto di vista. Sì.
0: Scusami, ti interrompo un
1: Sì.
0: momento. Non abbiamo mandato la sigla, che è un
1: Ah,
0: errore gravissimo, e
1: un
0: quindi.
1: errore gravissimo, anche perché a me piace molto.
0: Esatto, quindi prima di iniziare appunto la lettura delle prime pagine, partiamo con la sigla.
2: Iniziare la rassegna stampa dei giornali.

0: accaduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
2: Ecco, sì, ci trasporta esattamente dentro la rassegna, la nostra sigla preferita. E quindi sono le 8:20 e dopo la lettura del, diciamo così, a volo dei principali titoli e delle principali notizie, andiamo ad approfondire le prime pagine.
3: Allora, cominciamo subito appunto con il manifesto e con la notizia, visto che nominavi prima l'assenza in alcune testate della Francia e degli studenti, delle contestazioni degli studenti in Francia. Andiamo a leggere proprio sul manifesto, sulla prima pagina del manifesto: per il governo mobilitazione in caro, ma liceali e universitarie tornano in strada con i sindacati. Scuole e università bloccate, manifestazioni in decine di città francesi, nuovi scontri con la polizia. Se il governo aveva annunciato e si era augurato manifestazioni in calo, liceali e universitari non se ne sono accorti più di tanto. Con l'appoggio dei sindacati di categoria e della France Insoumise, quinto giorno di agitazione, cortei e blocchi a Parigi, Saint-Denis, Nantes, Lione, Bordeaux, Marsiglia e molti altri posti per l'intersindacale studentesca bloccate o per del 90% delle università. Mi serve un caffè. Grande intesa per la manifestazione di sabato a cui prenderà parte anche la CGT. Si rivedono gli ex gilet gialli mentre l'Assemblea nazionale inizia la discussione sul budget. 54 miliardi di tagli per tenere il deficit sotto il 5% del PIL. Non piace a nessuno, ma Macron lo vuole a tutti i costi. Continuiamo ancora con gli esteri. L'altro articolo in prima pagina del manifesto è Spagna verso il voto. La sinistra separata cerca un accordo. Ultimi negoziati fra i partiti della sinistra spagnola prima di venerdì, quando dovranno essere depositate le coalizioni in vista delle elezioni del 29 novembre. E questo lo andremo a leggere poi successivamente a pagina 8. Continuiamo ancora sempre dal manifesto, perché c'è un'intervista a Mazower. Antisemitismo non serve una definizione. Questo è appunto a pagina 4 del manifesto. Continua ancora con un trafiletto in fondo pagina con la Palestina. Israele invade Ramallah e prende di mira le ONG. I soldati israeliani ieri hanno invaso Ramallah, l'accento precedente, arrestando giornalisti e ferito ragazzini, invase le sedi di due delle più note ONG palestinesi e l'ospedale governativo. E in vista del voto, Ben-Gvir minaccia violenze ancora peggiori sui palestinesi, ancora peggiori. Il male. E continuiamo con la stampa, che invece ha tutt'altra prima pagina. Al Papa tolto un cancro, questa è la notizia che mette al centro la stampa. Codice stradale, la rivoluzione delle multe. Questa è un'altra cosa che di cui ieri si è parlato molto, perché ovviamente ci sono queste azioni e decisioni del governo in questa fase, diciamo, preelettorale o comunque abbastanza di marketing, che appunto il codice della strada manovra governo ad alta tensione, lo sfogo di Giorgetti. Su questo magari possiamo anche invece vedere quali sono le notizie proprio su questo argomento e sul governo, sulla crisi economica italiana, che può essere invece trattata in modo diverso su, sui diversi, sui diversi quotidiani. Manovra governo ad alta tensione, lo sfogo di Giorgetti, questo un articolo di firma di Carpuso, Malfetano e Monticelli, sempre sulla stampa, nuvoloni evocati dal ministro Giancarlo Giorgetti da giorni attraversano anche il cielo del centrodestra. E cambia ancora il codice della, della strada, il nuovo testo voluto dal ministro Salvini, approvato ieri in Consiglio dei Ministri per l'esame preliminare. Rimette mano alle norme varate dal, nel 2024, il decreto legislativo seguirà l'iter parlamentare. Tra le novità principali, il nuovo limite di velocità sarà 150 all'ora sulle autostrade a tre corsie, multe più leggere, stretta sulle targhe estere. E poi però appunto invece c'è un articolo di Arcangelo Rocciola che invece parla del decreto per l'ex Ilva. Taranto attiva fino all'ultima sentenza. Il governo ha approvato il decreto per evitare lo spegnimento definitivo dell'ultimo altoforno dell'ex Ilva di Taranto. Anche su questo andremo un po' a vedere che cosa, quali sono appunto le notizie al riguardo. Quindi la stampa ha una prima pagina che verte più sugli interni che appunto sulle notizie dall'estero. Il Fatto Quotidiano, l'ultimo che leggo, l'ultimo quotidiano che ho tra le mani, e c'è invece una fotonotizia parla della resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev, i tre europei a Miami, Parigi, Berlino e Gran Bretagna sì alla bozza a Putin, le regioni prese agli ucraini, l'articolo 5 per la ricostruzione. Quindi c'è una fotonotizia, il trafiletto invece di Marco Travaglio sul dottor Stranamore. Correte a vedere il dottor Stranamore, come ho imparato a non preoccuparmi ed andare ad amare la bomba di Stanley Kubrick, che torna nelle sale restaurato. Questo è... diciamo, non parla un altro, diciamo, taglio. Una cosa che invece notavo è la protesta delle tende davanti a Montecitorio con le opposizioni. Il piano casa del governo è una truffa, prometteva 60.000 alloggi in un anno, ma siamo a zero. E questo appunto è non è proprio un vero e proprio articolo, ma è una notizia che viene data in alto della prima pagina del Fatto Quotidiano. Per i trafiletti, per quanto riguarda i trafiletti a sinistra, invece c'è un articolo su Io in manette per Gaza, mi fido solo dei giovani, ho molta fiducia dei giovani di oggi, hanno capito che disastro di mondo li stiamo trascinando e che non hanno nulla da perdere o quasi manifestano, sono istruiti, coraggiosi e arrabbiati. E queste sono le parole appunto di Susan Saradon, che apre Alice nella città, il festival diretto da Fabia Bettini e Giannelli. Mi sono stupita che non ci fosse invece una notizia in prima pagina del Nobel, delle dichiarazioni di Trump sul appunto ovviamente anche sì, quelle deliranti, e quindi non c'è stato probabilmente la
2: è già sgonfiata la cosa. C'è sul Corriere un'intervista che poi magari andiamo a vedere. Quindi vado avanti nella lettura delle prime pagine e passiamo appunto al Corriere della Sera, che apre su Leone rimosso un tumore, i medici è un adenocarcinoma, la Santa Sede ha asportato completamente, Ma la fotonotizia è particolare e totalmente differente da tutti gli altri giornali, è lo sfratto grottesco dalla torre di Pasolini. Infatti ho visto Pasolini in prima pagina, ho detto ma perché?
3: Anche, anche il manifesto la
2: riporta.
3: Riporta, sì.
2: E quindi inizia dicendo cosa sta succedendo alla bellissima torre di Chi, è una casa abitata da Pierpaolo Pasolini, custodita dopo la sua morte dagli eredi e recentemente comprata dall'attore Gabriele Gallinari dopo la rinuncia da parte dello Stato. Non lo sapremo perché lo sapremo dopo, perché è pagina 20, quindi adesso non ci arrivo, però comunque c'è un Pasolini in prima pagina. E, abbiamo un voto oltre il governo, elezioni in Israele, è l'editoriale di Goffredo Buccini, e, che vado a leggere. E pochi eventi sulla scena internazionale danno la misura dell'isolamento di Israele quanto il Nobel per la pace assegnato a Naevi Pillay. Certo, la decisione del comitato di Oslo può leggersi anche come un ceffone alla megalomania di Donald Trump, eterno autocandidato, nonostante i disastrosi effetti.

0: tacciato di faziosità il lavoro della giurista sudafricana, già presidente di una commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori che ha introdotto il concetto di genocidio a Gaza. Sicché l'alta onorificenza a lei conferita assume per Bibi e la sua coalizione di ultradestra i connotati di un ulteriore accerchiamento. Qualcosa di più grave dell'aula delle Nazioni Unite, regolarmente semivuota per protesta durante gli interventi del premier di Gerusalemme, di 100 volte più impattante del divieto di importazione imposto dalla Gran Bretagna sulle merci prodotte negli insediamenti in Cisgiordania, che ha aggregato Canada e Francia e altri 9 paesi europei, ovviamente non l'Italia. Questo era il mio inciso. Dunque, qui e non altrove dovrebbe trovarsi il nodo da sciogliere, ben più che in un'analisi delle caratteristiche per taluni controversi di Pillay, la quale, da qualsiasi parte la si guardi, ha una dimensione personale di coraggio, una storia da avvocata dei diritti umani difficile da ricondurre alla superficialità dell'universo propal. Questa cosa della superficialità dell'universo propal non l'ho capita. Però va bene, prosegue all'interno, andiamo avanti sugli altri titoli della prima pagina del Corriere della Sera. Abbiamo Giorgetti, appunto, vedo nuvoloni, sì al nuovo codice della strada, manovra slitta l'esame, il ministro parla all'aula vuota. E avanti con l'autonomia, l'accordo con 4 regioni, ed è un passo importante questo, ovviamente la Lega festeggia e nel giallo di Resinovic spunta un DNA ignoto, ma non seguo questo. Scrivere libri disertando dall'intelligenza artificiale. Un autore haitiano-canadese è stato accusato di aver scritto la totalità del suo ultimo romanzo, molto elogiato dalla critica francese, ricorrendo all'intelligenza artificiale generativa, di non averlo scritto veramente, insomma. È stata un'intelligenza artificiale diversa, chiamata Pangram, a smascherarlo. Quando ho letto la notizia, ho pensato, ecco, ci siamo. Un altro spartiacque. Dopo lo sconcerto iniziale, il romanzo è stato escluso dai finalisti del premio Goncourt. L'Accademia ha così dichiarato una guerra santa che perderemo in difesa dell'intelligenza naturale, ovviamente in difesa dell'intelligenza naturale. E devo dire che anche il Sole 24 Ore all'interno oggi è molto... è molto centrata sull'intelligenza artificiale, sia dal punto di vista economico. Poi c'è anche un altro titolo sugli accertamenti fiscali, stop dei giudici all'uso improprio dell'intelligenza artificiale, però è all'interno, però comunque si trova parecchio. Poi abbiamo ultimi trafiletti, soldi dai MAGA, Trump caccia l'ambasciatrice, e qui ci sono dei movimenti all'interno dell'amministrazione Trump, caccia l'ambasciatrice in Grecia, moglie del figlio, ex moglie del figlio, insomma, movimenti interni. Poi abbiamo missili a Kiev, l'allarme non suona, e ovviamente Zelensky accusa Trump di non aver volutamente avvertito del raid. E l'intervista appunto a Navi Pillay, il mio Nobel in difesa delle vittime. E questo... Ah, no, c'è il caffè di Massimo Gramellini, che anche oggi io leggerei, perché sì, da idea di quello che è successo ieri. E neanche il martedì si intitola. Quando Giorgetti li ha salutati, i 12, non 16, mi ero sbagliata prima, i 12 deputati di maggioranza e opposizione dispersi nel vasto emiciclo di Montecitorio lo hanno ricambiato con un applauso. ricordo che sono 12 su 400, per scaldarsi forse, o forse per sentirsi meno soli. Il ministro era lì per parlare dei soldi di tutti, cioè della ragione storica per cui i parlamenti sono nati. E invece i rappresentanti del popolo non c'erano. Giorgetti aveva proposto di incontrarli lunedì, la scorsa settimana, quando hanno calendarizzato l'intervento, ma lo hanno guardato storto. Il lunedì la Camera sodalizza con i barbieri. Allora ha rilanciato: facciamo martedì? Sul martedì possiamo ragionare, gli hanno risposto, non immaginandosi che per lui, da buon lombardo, la giornata lavorativa cominciasse alle 9 del mattino, al più tardi. Ma stiamo scherzando, i deputati sono persone riflessive, hanno bisogno del loro tempo per carburare. Di solito si affacciano alla buvette il martedì pomeriggio per annusare l'aria, lavorano pancia a terra tutto il mercoledì e il giovedì dopo pranzo cominciano a prepararsi per il weekend. In questa constatazione non c'è ombra di qualunquismo. Sappiamo che negli altri giorni della settimana i parlamentari fanno tante cose utili ai cittadini. Partecipano a convegni, raduni, feste patronali, ricevono clienti e lobbisti, parlano, preparano dichiarazioni solenni e scrivono messaggini e libri, tanti libri, molti più di quanti ne leggano. Dovrebbero solo smettere di lamentarsi dell'astensionismo degli elettori, dal momento che è a diretta conseguenza di quello degli eletti. Beh sì, è un po' graffiante, c'è anche un che di... antimeridionalismo con la battuta sul lombardo, però che fa un po' così, però va bene. L'ho letto perché dà idea della situazione di ieri. E abbiamo il Domani, la prima pagina del Domani, che invece apre il titolo "Scontro sull'IRPEF e polemiche". Il governo nel caos sulla manovra, e riprende appunto Giorgetti parla alla Camera, ma i deputati desertano l'aula, il ministro non hanno voglia di lavorare, in Consiglio dei Ministri salta la discussione sulla legge di bilancio, Forza Italia vuole il taglio dell'imposta, Chigi e MEF frenano. E c'è la fotografia dell'aula completamente vuota. E quindi i titoli invece dei due editoriali del Domani, che è Tutti contro tutti di Gianfranco Pasquino, l'abbondanza di ego che non serve al campo largo, e poi la NATO sempre più stretta fra Trump e Putin. E l'altra notizia, l'ultima, Kiev, gli alleati non ci avvisano più, raid sull'Ucraina, colpa del silenzio dei satelliti USA. E poi la vignetta di Magnasciutti, un papa che guarda nella notte, direi che non sono stelle cadenti ma bombe con incendi all'orizzonte, e quanti altri noduli da estirpare là fuori. Ultimi piccoli titoli in taglio basso, fatti, operazione al polmone riuscita, il Papa accolto dai fedeli al Gemelli, analisi, l'intelligenza artificiale è una questione democratica. Idee, il rumore delle cose nuove, metafora della guerra mondiale. Questo era il Domani. Ultimo quotidiano che abbiamo sotto mano oggi è il Sole 24 Ore. Abbiamo già letto il titolo principale e la fotonotizia invece è sulla contestazione in Francia. Francia nella morsa di contestazioni, deficit e superdebito, la crisi che non passa. Poi abbiamo la notizia a cui accennavi tu prima, patenti, multe, sanzioni, RC auto, cambia il codice della strada, stangata su chi circola senza assicurazione obbligatoria, multe per eccesso di velocità proporzionate allo sfioramento del limite, possibilità di svolgere il trasporto professionale fino a 70 anni, via libera alla guida autonoma, Che vuol dire? Via libera alla guida autonoma. Vanno da sole le macchine, sì. Va bene. Vediamo.
1: Sono alcune... la tecnologia.
0: È la tecnologia. No, veramente. Va bene, sono alcune, evidentemente mia ignoranza, sono alcune delle novità contenute nel decreto che modifica il codice della strada, approvato ieri in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, entrata in vigore prevista per il 1 gennaio 2028. Poi abbiamo, c'è un articolo di Renato Brunetta, attenzione, attenzione, target e milestone, l'eredità del PNRR per la pubblica amministrazione. E, la sfida è capire se la disciplina virtuosa del verificare ogni 6 mesi la rata europea del PNRR, che direi è andata proprio in maniera virtuosissima la gestione del PNRR nella pubblica amministrazione. Il piano ha lasciato soprattutto un metodo di lavoro e quel metodo ha già cominciato a generare altre riforme e misurare i risultati, anche compito di questa relazione. Vabbè, se lo dice Renato Brunetta, va bene. Poi abbiamo abbiamo l'ex Ilva, il decreto, il governo vara il decreto, no alla chiusura delle aree a caldo e misure per aiutare il reimpiego dei lavoratori con l'esonero contributivo di chi li assumerà, di chi li assumerà. La decisione di mantenere in riscaldo impianti altiforni, progetti per la reindustrializzazione delle aree, un prestito di 40,5 milioni e corsie preferenziali per contratti di sviluppo. Il governo vara un nuovo decreto per l'ex Ilva, prevista una protezione importante, ha detto la ministra del lavoro Marina Calderone, anche per i lavoratori dell'indotto. Poi il Papa al Gemelli, il Fondo Monetario Internazionale, l'outlook del fondo, l'economia mondiale viaggia a due velocità, crescita globale al 3,1% nel 2026 e al 3,4% nel 2027, lo prevede l'outlook del Fondo Monetario Internazionale. Per l'Italia stime alzate a più 0,8%, forte il taglio per il Medio Oriente, e poi all'interno c'è tutta una classifica di chi va più veloce e chi va più lento, ma giustamente stiamo sul sole. Partono le trimestrali USA, bene i profitti delle banche, ISS bocciare le offerte di Monte Paschi di Siena su BPM e Banca Generali, il risico bancario, l'advisor contrario anche alla cedola da 4 miliardi, sì alla fusione con Mediobanca. E di nuovo intelligenza artificiale, un piano EZES per favorire gli investimenti. E direi che ci siamo con la lettura delle prime pagine e facciamo una brevissima pausa musicale, direi, diamo, sì, un respiro anche agli ascoltatori. E abbiamo Old Pill, Aldous Harding.

0: Allora, rientriamo in voce sugli 87.9.
1: E prima di andare ad affrontare e leggere gli articoli all'interno dei quotidiani, io vorrei fare gli auguri a questa giovane.
0: No, ma dai, ma che
1: per radio, perché oggi bene, grazie. Appunto.
0: Grazie, va bene. Andiamo avanti, grazie.
1: È un giorno speciale, diciamo. Ma sì. Non svegliamo cose no, di privacy.
0: Esatto. Va bene così? Esatto, grazie e ringrazio.
1: Assolutamente. Assolutamente.
0: Allora, rientriamo argomento.
1: Nell'argomento. Facciamo, sì. Cerchiamo di dividere appunto le notizie dagli esteri dalle notizie degli interni, anche perché abbiamo visto che diciamo, anche nonostante le prime pagine siano molto eterogenee, gli argomenti sono abbastanza univoci. C'è appunto la parte degli interni sulla pagina, per esempio, a pagina 6 del manifesto, che parla appunto delle manovre a carte coperte aspettando Bruxelles. Quindi io farei subito questa parte di crisi economica tutta italiana, per poi andare un po' a vedere sia l'ex Ilva e poi successivamente il DDL sull'antisemitismo. Così abbiamo un quadro generale di quello che sta accadendo in questo momento. Ovviamente poi ci sono anche altre notizie, però di quello che sta accadendo in questo momento nella parte, diciamo, italiana. Mi viene sempre un groppo alle corde vocali quando parlo di Italia. Però, leggiamo un po' quello che dice il manifesto, poi magari facciamo una controparte con il Sole 24 Ore.
0: Sì, assolutamente. Certo.
1: E, varato il DPB, ma il governo non può ancora scrivere la legge di bilancio, attende la flessibilità dall'UE. Giorgetti da solo alla Camera. Lo hanno spiegato come un errore materiale, è stata la spia del nervosismo di un governo alle prese con risorse lillipuziane che non bastano per fare una legge di bilancio elettorale. Questo è l'articolo, appunto, pagina 6 del manifesto, a firma di Roberto Ciccarelli. Continuiamo la lettura. È successo in una quarantina di minuti ieri pomeriggio da Palazzo Chigi. È stato diffuso un ordine del giorno del Consiglio dei Ministri che si è svolto nella prima serata. Nel testo si citava in maniera generica l'esposizione di linee guida della prossima manovra che avrebbe accompagnato il varo del documento programmatico di bilancio e appunto il DPB inviato a Bruxelles. Poi è arrivata la rettifica. L'ordine del giorno non era aggiornato, è stato trasmesso per errore. Ne parlavano ieri sera, poi ho cercato di capire quale fosse appunto qual è stato l'errore, ma appunto semplicemente è stato un errore abbastanza importante, perché è stato comunicato ma poi hanno ritirato, hanno detto no, ci siamo sbagliati, l'abbiamo mandato per errore. Era stato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti a chiarire che l'approvazione del disegno di legge di bilancio sarebbe avvenuta in un momento successivo. Si tratta del documento che, in linea teorica, dovrebbe contenere quelle linee della manovra che per il governo non è in grado di tracciare. Quello inviato ieri a Bruxelles è un testo sostanzialmente vuoto. Il governo nasconde le carte perché non può ancora scriverle. Il governo attende di risolvere la trattativa del cavillo in corso con la Commissione europea, intende ottenere una nuova flessibilità dopo i 29 miliardi di euro in 2 anni da destinare per una metà al riarmo e per l'altra metà alla sicurezza energetica. Si parla di stornare 3,7 miliardi di euro in più e distribuirli tramite una pioggia di bonus contro il caro carburanti. Ipotesi esclusa dalla Commissione europea che non intende permettere l'uso di investimenti in aiuti a fondo perduto. Se ne parla appunto ormai da 6 mesi, appunto, se ne parla già da aprile di questo. Allora, la guerra di Trump a Israele contro l'Iran era iniziata da un paio di mesi e l'onda d'urto era solo l'inizio. Oggi quindi i fondi sono cercati con ancora più insistenza da un governo che non ha le risorse per finanziare il taglio dell'IRPEF dal 43 al 33% al ceto medio tra i 50 e 60 mila euro. Servirebbero all'incirca 3 miliardi. Questa è la bandiera che la maggioranza ha già ammainato l'anno scorso. Quest'anno è sempre più in bilico a favore di bonus e detrazioni sanitarie e anziani e fragili. Ma il vice premier ministro degli esteri Antonio Tajani ci tiene, va fatta, ha detto: se avremo più flessibilità potremmo fare più cose. E questo appunto diciamo che è abbastanza è molto confuso le modalità con cui verranno appunto redistribuiti. L'unica cosa sicura sono i 14 miliardi destinati al riarmo.
0: Ovviamente non a sanità, non a
1: No, non a
0: istruzione.
1: sanità, non all'istruzione, non appunto a un piano per la casa.
0: Non a un piano per la casa.
1: E
0: C'è articolo su questo anche sul Sole in 25 anni, prezzi su del 60%, 63% sulla casa oltre il 100%, tanto per così metterla come notizia, per metterla in mezzo. E se vuoi
1: sì, leggiamo un po' quello che dice il Sole 24 Ore, magari appunto cerchiamo un po'
0: più o meno
1: di
0: devo dire
1: capire.
0: che
1: Molto critico anche
0: sì,
1: il Sole
0: cioè
1: 24 Ore.
0: comunque sull'impostazione, andiamo a vedere, sulle coperture obiettivo di 7-8 miliardi da credito, società dell'energia e giochi. Quindi questo è l'articolo sul Sole, Conti, via libera al piano per l'Unione Europea, Giorgetti e Nuvoloni all'orizzonte. Il programma dei conti da inviare a Bruxelles entro domani sera, che questo direi che anche fa impressione, domani sera, cioè peggio dei compiti per scuola che si fanno la mattina prima di entrare, cioè, ottiene dal Consiglio dei Ministri una via libera sulla fiducia. Il timbro messo ieri dalla riunione di governo è indispensabile a far partire la macchina DPB, il documento programmatico di bilancio, da sottoporre all'esame della Commissione europea. Ma il passaggio è avaro di numeri. Le cifre cominceranno a prendere forma solo con l'invio effettivo del testo a Bruxelles e la sua pubblicazione. Entro fine settimana potrebbero delinearsi le linee guida della manovra, cioè la traduzione della griglia del DPB con le indicazioni di misure e coperture. In un impianto che però resta sospeso al negoziato con l'Unione Europea su flessibilità e modalità di utilizzo della clausola di salvaguardia per l'energia. Quindi è un po' un cane che si morde la coda. Anche ieri Giancarlo Giorgetti ha tenuto soprattutto a tirare il freno e ad avvertire tutti sul rischio di tempi cupi in arrivo. Si annunciano nuvoloni all'orizzonte, aveva avvertito a inizio mattina il ministro dell'Economia, illustrando alla Camera il documento programmatico di bilancio, versione domestica del programma, che sarebbe il DPFP, versione domestica del programma di cui il documento programmatico per il bilancio per l'Unione Europea costituisce un'evoluzione più dettagliata. Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, aveva detto a Montecitorio, prima di uscire in mare aperto, conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. Questo è un virgolettato di Giorgetti, tenuta in galleggiamento dalla rigida disciplina di questi anni. Riflessioni del genere contribuiscono, costruiscono il mantra che Giorgetti segue da settimane e che ha ripetuto lunedì nella riunione di maggioranza prima e nell'audizione delle commissioni di bilancio poi, prima di ribadirle ieri in un'aula della Camera quasi deserta. Non hanno voglia di lavorare, l'abbiamo già detto, ha sbottato il titolare dei conti a chi gli ha fatto osservare l'assenza quasi totalitaria dei deputati all'inizio dei lavori, poco dopo le 9 e quindi ad alba ampiamente superata. La stessa musica è risuonata in serata a Palazzo Chigi, contribuendo a smussare in qualche angolo nella maggioranza sulla difficile raccolta dei fondi da destinare alle misure. I numeri circolati in queste ore del resto parlano chiaro: accanto ai 14,4 miliardi di euro all'anno di extra deficit da clausola, divisi a metà fra energia e difesa, i confini della manovra ordinaria sono strettissimi. La colonna delle coperture fatica a raggiungere un obiettivo fissato intorno ai 7-8 miliardi, rimanda a un articolo sul Sole di ieri, cioè un terzo della legge di bilancio, già molto leggera, licenziata lo scorso anno. In tanta penuria e senza poter contare su margini di disavanzo fuori dalla clausola, è difficile alzare veti politici su possibili fonti di entrata. Lo conferma l'apertura sul contributo da chiedere a banche e assicurazione, arrivata ieri dal vice premier azzurro Antonio Tajani, salito sulle barricate contro l'ipotesi di accantonare il taglio IRPEF al ceto medio, quello che dovrebbe alzare da 50.000 a 60.000 euro all'anno la soglia di reddito dell'aliquota al 33%. Oltre che alla finanza, il conto sarà presentato anche alle compagnie dell'energia in base al principio rilanciato dallo stesso Giorgetti, secondo cui contribuiranno tutti quelli che possono farlo. La bacchetta dei rabdomanti di via 20 settembre punta poi anche ai concessionari del gioco, a cui potrebbe essere chiesto 1 miliardo in 2 anni diviso fra le proroghe delle concessioni su scommesse, bingo e slot, e la gara sul gratta e vinci per il 2028, che veramente è scritto così, sembra, cioè, la gestione dello Stato sulla che si basa su giochi e su il gratta e vinci, veramente. Comunque, tutto questo rappresenta la condizione necessaria ma non sufficiente per far partire una manovra che deve decidere fra tagli IRPEF, bonus fragili, sospese sanitarie, aiuti alla natalità e interventi sulle bollette. Per quest'ultimo capitolo il governo torna a chiamare l'Unione Europea con l'obiettivo di pescare dalla clausola anche risorse per gli aiuti diretti alle famiglie. Dalla risposta europea dipenderanno i connotati della manovra, che cominceranno a vedersi fra un paio di settimane prima dell'arrivo alla Camera intorno al 28 ottobre. Insomma, è un momento di preparazione, però sì, ci sono... Devo dire, non entra molto nello specifico. Andiamo avanti.
1: Ma in realtà, guarda, per terminare questa carrellata e terminare anche questo, diciamo, atteggiamento molto ipocrita di questa manovra, come al solito, cioè, diciamo che tra stampa e Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano parla di una manovrina appunto rinviata con il taglio dell'IRF in bilico e le nuove spese militari che rischiano di pesare sui conti pubblici. La Stampa sottolinea invece la trattativa di Giorgetti con l'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità, mentre l'inflazione, questo lo sottolinea abbastanza, mentre l'inflazione appunto continua a corrodere, ad erodere il potere d'acquisto delle famiglie. Sul tavolo appunto ci sono questi 29 miliardi in 2 anni per difesa e poi chissà per energia, ma restano incerte appunto le risorse per gli interventi fiscali e soprattutto sociali. E, la, il Fatto Quotidiano a pagina 3 ha un articolo su gasolio. Meloni prende le distanze dall'accordo Trump-Putin, già troppi favori alla Russia. Quindi la politica internazionale che ha un impatto ovviamente sul petrolio, su quelle che possono essere le decisioni del governo. L'accordo tra Stati Uniti e Russia sull'acquisto americano di 300.000 tonnellate di gasolio non è un fatto positivo, tanto più che di favori a Putin ne sono stati fatti fin troppi. Dopo diversi giorni di silenzio, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi in Parlamento per le comunicazioni alla vigilia del Consiglio europeo, prenderà le distanze dall'accordo siglato ieri fra il Presidente appunto Trump e Putin. Diciamo che Trump sta cercando in qualche modo anche di sempre le operazioni di marketing, ormai non è più campagna elettorale, ma nella operazione di marketing elettorale ricordiamoci che siamo quasi agli sgoccioli, quindi lui è abbastanza irrequieto al riguardo e sta cercando di fare il più possibile per avere consensi. Un fatto che la Presidente del Consiglio valuta negativamente sia perché a vantaggio esclusivo del Presidente degli Stati Uniti, sia perché il segnale nei confronti di Mosca è quello anche sul fronte della guerra in Ucraina. E nella risoluzione invece l'Ucraina sarà citata dopo il discorso di Meloni a proposito del negoziato di pace, un concetto che la Premier citerà nel suo discorso spiegando che dopo aver proposto un negoziatore europeo a farlo potrà essere un gruppo di paesi, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che questo è le politiche, la geopolitica internazionale pesa e sta pesando ovviamente anche all'interno di quelle che sono le dinamiche economiche e politiche interne. Terminerei con questo, non vado neanche a parlare del nuovo codice della strada perché ci sono diversi punti, elementi che vengono trattati a pagina 7 dalla stampa. L'unica che voglio citare è il fatto che si potrà guidare i tir fino a 70 anni. Mi domando se sia appunto per una questione più legata all'età pensionabile.
0: All'età pensionabile.
1: Esatto.
0: Esattamente.
1: Esatto. E quindi questo è quanto. Continuiamo a parlare sempre degli interni, ma dell'ILVA. Ex ILVA, sempre a pagina 6 del manifesto. C'è un articolo di Luciana Cimino che parla appunto dell'ILVA. Il governo tiene accesi gli altiforni fino al 20 ottobre. Mobilitazione ad oltranza, FIM, FIOM, USB e WILM proclamano altre 48 ore di sciopero. Prendere tempo senza staccare la spina, il governo ha deciso di mantenere in riscaldo gli altoforni dell'impianto tarantino fino alla pronuncia della Cassazione il 20 ottobre. Un ennesimo temporeggiamento senza strategia e senza la cognizione che ILVA è la madre di tutte le vertenze e condensa in sé i mali e le inefficienze del paese. Il rapporto sul settore metalmeccanico della FIM CISL, diffuso ieri, certifica sulla carta quello che mesi i lavoratori cercano di far capire al governo. La dismissione della siderurgia si trascinerà dietro il resto dei comparti industriali, mentre si farà carne da macello dei 10.000 dipendenti del gruppo che andranno in cassa integrazione senza prospettive di rientro. Per questo i sindacati hanno indetto altre 48 ore di sciopero. Una mobilitazione a oltranza che coinvolge tutti gli stabilimenti dell'ex ILVA. Gli operai hanno passato la notte in tenda sia a Genova con il vescovo a portare, vabbè, solidarietà, che appunto a Taranto, dove il blocco della statale in direzione Eni ha causato ritardi nell'approvvigionamento di carburante per aerei e trasporto pubblico. Continueremo sino a quando non arriveranno risposte, ha spiegato Francesco Brigati, segretario della FIOM Tarantina, sulla messa in sicurezza dei lavoratori, sul processo di transizione ecologica e la continuità produttiva dell'area a freddo. Senza dividere gli asset, ma gli eventi hanno preso una piega diversa, quella dello spezzatino che i sindacati temevano. Anche ieri la sindaca di Genova, Silvia Salis, e esponenti della maggioranza di governo sono tornati a chiedere di salvaguardare gli stabilimenti liguri e quello piemontese attraverso l'acquisto delle brame semilavorati di acciaio. All'estero, in mancanza di quelle prodotte a Taranto, commissari e governo stanno lavorando sulla nostra richiesta. Gli spiragli sono positivi, ha reso noto la prima cittadina. Vabbè. La presidente della Liguria, Bucci, ha argomentato: ora dobbiamo alimentare Genova e Novi con l'acciaio che provenga da Taranto o da altra parte, poi questa decisione la prenderà chi vincerà la gara. Le cose possono andare bene sia uniti che spezzati. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, in città per un appuntamento sulla sicurezza, ha parlato di emergenza sociale a Genova, cosa che ha fatto infuriare i metalmeccanici pugliesi, stritolati da anni di cassa integrazione. A Taranto non ci sono lavoratori di serie B, ha affermato Biagio Prisciano, segretario FILM. Si tiene unito e si vince in maniera unitaria. Anche il governatore pugliese De Caro ha sottolineato che nessuno si salva da solo, non si può pensare che i destini della città e dei lavoratori siano slegati. Acciaierie d'Italia ha confermato che la questione dell'approvvigionamento estero è in fase di valutazione, non basta alle organizzazioni dei lavoratori che reputano non ancora sufficiente quando viene fatto filtrare al Viminale. Quindi non vogliamo assistenza, il governo ha abolito il reddito di cittadinanza, ma pensa che la soluzione per l'ex Ilva sia la cassa integrazione. Non più uno strumento transitorio, ma un obiettivo. Per i sindacati è necessario riaprire il confronto a Palazzo Chigi, eccetera. Quindi diciamo che la situazione, da una parte cercano di dividere i lavoratori, e appunto questo mi sembra, e ovviamente non stanno cercando assolutamente nessun tipo di soluzione. Ci sarà un approfondimento al riguardo, sempre da microfono di questa radio, nei prossimi giorni, appunto, proprio su questa questione.
0: Sì, mi sembra in più sul Sole 24 Ore, ovviamente c'è l'articolo anche qui, ex Ilva, cassa integrazione per 4.200 nell'indotto, no alla chiusura dell'area a caldo, più o meno le parti principali sono quelle che dicevi tu. Non so se non ho seguito, ma c'è la parte del pacchetto di emergenza che riguarda la possibilità del reinserimento, cioè l'esonero contributivo totale per i datori di lavoro che dal 1 novembre 2026 al 31 dicembre assumono a tempo indeterminato lavoratori dipendenti di ADI e ILVA nel limite massimo di 8.000 euro annui per ciascun lavoratore. Il fatto è dove, cioè mi viene da dire, sì, diciamo, sappiamo che ovviamente l'Ilva e l'indotto sono il principale motore dell'economia tarantina, quindi vabbè, ci saranno una clausola di addizionalità e un vincolo di mantenimento dell'occupato per almeno 4 anni. Nelle misure predisposte dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy rientra poi anche l'erogazione dell'ultima tranche del prestito autorizzato dalla Commissione dell'Unione Europea per 40 milioni. E no, questo poi va avanti su prestiti vari, quindi questa è l'aggiunta alla notizia di cui parlavi tu. Se abbiamo finito su questo, sì, sull'Ilva, io andrei a vedere al via l'autonomia per le regioni del Nord, sì, e il rinvio sulla legge di bilancio, l'ordine del giorno. Va bene, questo è quello di cui abbiamo già parlato, sull'errore, però qui in realtà in questo articolo del Corriere della Sera mette insieme tanti argomenti diversi e... Se hai un'altra cosa nel frattempo, trovo quello sull'autonomia.
1: Volevo dare spazio a antisemitismo di DL rimandato. I Dem divisi prendono tempo. Dopo il sì al Senato, il voto finale della Camera

ebraico potenziale veicolo di censura contro le critiche a Israele. Questo è un articolo del manifesto, non so se è stato chiaro, di Michele Gambirasi. La discussione tuttavia è stata rinviata. Ieri la presidente di turno, Anna Ascani del PD, ha annunciato che l'esame è stato rinviato secondo le intese intercorse tra i gruppi. Significa che potrà iniziare nella prima settimana di novembre, dopo che ieri la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole, dato che non prevede costi per lo Stato. In base al regolamento della Camera, i tempi potranno essere contingentati. Una soluzione decisa in modo unanime dai capigruppi di maggioranza e opposizione. Le modifiche difficili da realizzare dalla Commissione, il testo è uscito tale e quale a quello licenziato in Senato e a più riprese esponenti della maggioranza hanno ribadito di non voler approvare alcun emendamento in aula. Il rischio di una nuova spaccatura, come accaduto al Senato, è dunque dietro l'angolo per i Dem. Dopo che il gruppo ha deciso per il no, la componente riformista, che a Montecitorio conta 5 deputati, non ha ancora deciso che orientamento assumere. Sicuramente non si opporrà con il resto del gruppo, ma non ha scelto tra astensionismo e appoggio al provvedimento insieme al centrodestra. Con il rinvio unanime, la potenziale spaccatura è stata rimandata di qualche settimana in attesa di sviluppi. Quindi questo è il quadro che appunto intorno al DDL, ennesimo appunto quindi rinvio anche per le mozioni sul diritto di veto dell'Unione Europea e appunto non c'è accordo a destra, che il centrodestra ha deciso di rinviare anche la discussione sulla mozione avanzata che chiede di superare il diritto di veto nelle istituzioni europee. Questo è veramente ancora, andiamo sempre più oltre. Nella stessa pagina c'è un'intervista allo storico della Colombia, Mark Mazower. È autore di un libro di riferimento sul tema Isolare una forma di razzismo, dà spazio alle destre e limita la libertà di pensiero. Questo è un'intervista sempre sul manifesto. Mark Mazower è professore di storia dell'Università della Columbia di New York, già al centro delle proteste per la Palestina e della conseguente repressione trumpiana. Ha pubblicato per Einaudi sull'antisemitismo, lo raggiungiamo per discutere delle implicazioni della legge italiana sull'antisemitismo in discussione alla Camera. Appunto, riporto soltanto alcune risposte di questo studioso, che dice come nasce la questione del nuovo antisemitismo che sovrappone la categoria all'antisionismo. Negli anni 60-70 l'antisemitismo era una questione di pregiudizio, discriminazione e odio nei confronti degli ebrei, sì, scusa. Perché non vedo e quindi mi avvicino sempre di più al giornale, allontanandomi dal microfono. E appunto dicevo, aveva poco o nulla a che fare con Israele, il problema era l'estrema destra. Oggi il dibattito si è ampliato fino a comprendere la critica a Israele, un concetto politico. Emerge un paradosso: movimenti e partiti di destra si sono posti sotto la bandiera della lotta contro l'antisemitismo sulla base di questa nuova definizione. Partiti e forze che hanno un'origine inequivocabile antisemita. E così ci si trova confusi mentre la lotta contro l'ostilità antiebraica si complica. Lei ha scritto la definizione IRA è indeterminata, ripetitiva, incompleta. Potrebbe confrontarla con la dichiarazione di Gerusalemme? Viviamo un'epoca d'oro della storiografia sull'antisemitismo e gli studiosi sono arrivati a una sorta di consenso sul fatto che definire l'antisemitismo sia un'impresa inutile, anzi spesso dannosa. Contemporaneamente, nei corridoi del potere delle organizzazioni internazionali, è nato un movimento per ottenere il riconoscimento internazionale di una definizione di antisemitismo che la rende un totem, la definizione IRA.
Se sei contrario al totem, presumibilmente sei contrario alla

0: lotta contro l'antisemitismo. Se sei favorevole, sei considerato serio in questa lotta. Non sorprende quindi che molti dei migliori studiosi abbiano detto che bisognava creare un'altra definizione, la dichiarazione di Gerusalemme. Negli USA e in Europa occidentale, tra il 45 e il 70, nessuno sentiva il bisogno di una definizione ufficiale e l'antisemitismo era considerato parte dello stesso problema degli altri tipi di razzismo. Conosco la legge Mancino del 93, mi risembra che il suo spirito sia quello e che sia efficace, sia di fronte all'aumento dell'antisemitismo, coloro che affermano di essere impegnati nella lotta contro di esso attraverso la sembrano poco seri nel verificare che si tratta di uno strumento piuttosto scarso. La proposta, quando mi viene fatta la domanda sulla proposta di legge, se tutti usano la parola antisemitismo per indicare un atto di ostilità nei confronti di qualcuno che sostiene Israele, si perde la capacità di distinguere tra discorso politico e pregiudizio razziale e si limita la libertà di insegnamento e apprendimento. Inoltre, introdurre una legislazione che isoli una particolare forma di razzismo rispetto alle altre è problematico e rappresenta una deviazione della politica universalista che abbiamo seguito finora. Infine, separandola dalla lotta contro l'islamofobia, si permette alla destra, che ha una lunga tradizione di agitazione contro gli immigrati musulmani in Europa, di essere in prima linea nella lotta contro l'antisemitismo. Prima, gli era impossibile. La leadership delle comunità ebraiche europee, piccole e vulnerabili, non sono come sono, è desiderosa di sostenere chiunque conduca la lotta contro l'antisemitismo, ma allo stesso tempo non è del tutto certa della buona fede di queste persone. Una situazione tragica, la vecchia coalizione antirazzista si è disgregata. Questa è una degli stralci di questa intervista. Io direi che termino da questa parte, ma continuo sempre sul manifesto perché soltanto sul manifesto viene affrontato appunto l'argomento sulle dottoresse sospese per i certificati nei CPR, se non sbaglio, se, no, non penso che in altri quotidiani venga riportato.
1: No,
0: È
1: infatti
0: una.
1: no, non lo sto trovando.
0: Sì, no, non c'è neanche sulla stampa. Vengo appunto, leggo sempre dal manifesto, primo punto a favore dei medici indagati dalla procura di Ravenna per le mancate idoneità al trattamento. Quindi, dottoresse sospese per i certificati nei CPR, nei giorni scorsi avevamo appunto parlato e il manifesto era stato il giornale che aveva portato avanti l'inchiesta proprio su questo argomento, quindi continua a parlarne e ad aggiornarci. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le misure cautelari contro le tre dottoresse sospese dal servizio professionale nell'ambito delle indagini sul mancato rilascio dell'idoneità al trattenimento dei CPR. Nell'inchiesta partita dalla Procura di Ravenna erano coinvolti originariamente 8 medici. A loro, dopo le perquisizioni in diverse città italiane della metà dello scorso settembre, si è aggiunto Nicola Cocco. Per quest'ultimo, l'ipotesi di reato è associazione a delinquere. L'accusa riguarderebbe anche le tre dottoresse che ieri hanno ottenuto il primo risultato positivo nella vicenda, sebbene non avrebbero ancora ricevuto notifica di questo ulteriore e più grave reato. Per loro l'ipotesi iniziale erano falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio, mentre gli altri 5 colleghi sono stati soltanto allontanati dalle procedure per il rilascio del via libera alla detenzione amministrativa. Alle 3 dottoresse era toccata una sospensione di 10 mesi, l'annullamento disposto dalla Suprema Corte restituisce la dignità personale e professionale, così duramente aggredita dall'inchiesta Ravennate, affermano gli avvocati della difesa. continua appunto a destra. Ieri è regnato il silenzio mentre alcuni sindacati hanno parlato di un provvedimento importante che evidenzia l'essenzialità della difesa in ogni momento della dignità professionale e personale di chi lavora ogni giorno per salvaguardare la salute di tutti. La libertà e l'indipendenza dell'atto medico devono essere sempre garantite. Per Mediterranea è il primo segnale che conferma quanto la società civile ha ribadito dal primo minuto: la cura delle persone non è reato. La tutela della salute non può piegarsi alle strategie di migranticidio adottate dal governo. Il governatore dell'Emilia-Romagna, Michele De Pascale, ha invitato a evitare tifoserie da una parte e dall'altra, sottolineando, vabbè, che sono persone, va rispettata la loro presunzione di innocenza. E quindi questo
1: Sì, in realtà c'è anche sul Domani a pagina 9, c'è un giudice in Cassazione, vincono i medici indagati, no? Giusto perché avevamo detto che non c'era. Io volevo riandare invece sull'autonomia, perché comunque ci si continua a
0: Ah,
1: lavorare.
0: certo.
1: E quindi appunto sul Corriere della Sera c'è nel titolo, ma c'è solo un trafiletto: disguidi a parte, il Consiglio dei Ministri, oltre a un sintetico documento programmatico, ha approvato i disegni di legge che consentono di portare a termine l'iter per l'autonomia differenziata delle regioni. A farne richiesta sono state Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto. Una storica battaglia della Lega che non è mai stata così vicina alla sua realizzazione, ha subito rivendicato il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli. A stretto giro è arrivato l'attacco del governatore della Puglia, De Caro, che ha bollato il provvedimento come cambiale elettorale interna alla maggioranza, annunciando un ricorso alla consulta. E proseguo invece sul Sole. E che dedica un articolo intero: autonomia, ok, del Consiglio dei Ministri, testi all'esame delle Camere, varati i disegni di legge per il trasferimento di funzioni a Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto, e il Parlamento potrà emendarli. Calderoli è appunto risultato più vicino che mai. E vado a leggerlo: l'attuazione dell'autonomia differenziata, bandiera della Lega, muove un altro passo. Ieri il Consiglio dei Ministri ha sottoscritto le intese definitive approvate il mese scorso dai consigli regionali di Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, le quattro re regioni a guida centrodestra che hanno deciso di andare avanti sui margini concessi dalla consulta per trasferire funzioni nelle materie di protezione civile, professioni, previdenza complementare e sanità, finanza pubblica. Contestualmente, il Consiglio dei Ministri ha recepito le intese in quattro disegni di legge, uno per ogni regione, che dovranno essere approvati da Camera e Senato per l'ok definitivo. Soddisfatti il ministro Calderoli, ci abbiamo lavorato tanto, il risultato è più vicino che mai, e il vice premier Salvini: è una nostra battaglia storica, ora l'ultimo passo in Parlamento. Non si può parlare di vera accelerazione perché il Consiglio dei Ministri era tenuto a deliberare entro 45 giorni dalla comunicazione dell'approvazione dello schema d'intesa definitivo, e il Veneto, prima regione a muoversi, aveva dato l'ok lo scorso 3 settembre. Sta di fatto che il via libera del Consiglio dei Ministri arriva per il dimissionario leader della Lega Salvini in tempo utile per poter rivendicare il passo avanti al congresso straordinario del 24-25 ottobre, che lo confermerà alla guida del partito. È già data per certa la cosa. Un assist di fatto della Premier al leader leghista. Il tema autonomia è però strettamente intrecciato a quello delle elezioni anticipate. Se è vero che a Palazzo Chigi si accarezza l'ipotesi delle urne a maggio-giugno, malgrado la posizione contraria di Salvini e del leader di Forza Italia Antonio Tajani, entrambi a favore delle urne in autunno a fine legislatura. Nei mesi scorsi Giorgetti e Calderoli avevano escluso l'ipotesi elezioni anticipate in primavera perché incompatibile con la chiusura dell'iter parlamentare sull'autonomia. Nel caso in cui Meloni optasse per il voto anticipato, sarebbero necessari ritmi serratissimi con un accordo politico per procedere a tappe forzate. E quindi la strada è ancora lunga e se il Parlamento vota gli emendamenti, facoltà introdotta dalla consulta, prima dell'ok finale serve un nuovo accordo con la Regione, quindi i tempi ovviamente si allungano. Salvini si prepara alle elezioni blindandosi in un congresso dove non avrà rivali perché l'ala nordista del partito da mesi in pressing per il rilancio della questione settentrionale per una struttura federale del partito non è intenzionata a schierare un suo candidato, consapevole di non avere chance di vittoria. Ma il candidato uscente sa che l'autonomia differenziata è benzina vitale per il serbatoio di una Lega in crisi di consensi, e questo anche se gli accordi con le regioni del nord si concentrano su ambiti non proprio centrali come le professioni non ordinistiche o gli interventi di protezione civile. Gli unici concessi dalla consulta, che quindi sono gli ambiti in cui ci si può muovere sull'autonomia. Nella sentenza 192/2024 ha individuato 7 profili di illegittimità della legge quadro, imponendo un importante correttivo, individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni prima di procedere al trasferimento di funzioni nella maggior parte delle materie, e che è ancora all'esame. Diciamo sì, in realtà appunto non c'è molto, molto di fatto, è più manovra elettorale, ma senza dubbio se è comunque questa la strada e sembra che ci siano sempre più diciamo i paletti giuridici per andare avanti sull'autonomia, che appunto a mio parere, vabbè, è inutile che lo dico. E su questo io avrei finito, ma visto che ho il Sole 24 Ore fa un trafiletto che in effetti anche questo ho trovato solo qui sui Campi Flegrei, e che è a pagina 12 e, non è vero, ti passo un momento la parola, metto un attimo di musica perché non lo sto trovando, ma ne volevo parlare.
2: Allora, io ho tra le mani, stavo leggendo sulla stampa un articolo sui data center, nuovi bersagli strategici, così va in crisi la vita appesa alla rete, agenzie statali, trasporti e servizi di pagamento bloccati, è la nuova frontiera della guerra. Accanto appunto alle lotte che si stanno costruendo, i percorsi di lotta che si stanno costruendo in Italia la mobilitazione contro appunto le infrastrutture che vogliono, infrastrutture sui data center che vogliono costruire in varie zone d'Italia, tra cui appunto anche qui vicino a Roma. E c'è un altro punto importante, appunto la geopolitica dei data center, ossia la guerra appunto sui data center, che da una parte c'è l'ossessione di controllare il web in questo caso si parla di Russia, che ha visto diversi sabotaggi e attacchi su diverse infrastrutture di data center e che espone appunto il paese a maggiore vulnerabilità, da una parte quindi l'ossessione di controllare il web, dall'altra
0: i data center che diventano obiettivo e mirino appunto di una guerra. Qualcuno giura che i controlli filorussi che infestano i social europei sono all'improvviso diventati molto meno attivi, e anche se in realtà i dati di monitoraggio non confermano per ora un drastico calo della propaganda in rete, la guerra contro internet è diventata negli ultimi giorni la nuova frontiera di un conflitto che da 5 anni ormai sta scrivendo ogni giorno i manuali militari. Questo è appunto l'articolo a pagina 13 della stampa, e qualcosa non ha funzionato, riprovare più tardi. La schermata è apparsa domenica scorsa a milioni di utenti, non solo in Russia. Migliaia di russi non hanno potuto ordinare una pizza. Beh, i supercomputer russi compromessi dopo i raid per ripristinarli potrebbe servire anni. E tantissimi hanno perso l'accesso ai loro dati del cloud, a diversi negozi in rete hanno dovuto sospendere le attività, anche servizi online di alcune agenzie statali sono risultati bloccati insieme ai servizi digitali di pagamento e trasporto. Non siamo stati noi a iniziare, abbiamo solo risposto, ha commentato poi Zelensky, la linea rossa di non colpire le infrastrutture digitali, infatti, è stata oltrepassata il 23 settembre scorso, quando i missili e i droni russi hanno sferrato l'attacco agli uffici e alle sale server di alcuni diversi provider ucraini, in particolare Data Group, causando diverse vittime e feriti nel centro di Kiev. Questa è semplicemente una notizia per da legare in realtà poi a quello che potrebbe essere una riflessione molto più ampia sui data center.
1: Ho trovato l'articolo sui Campi Flegrei, ma è giusto appunto un trafiletto, però mi sembra giusto interessante il fatto che si dica, che si parli della parola, che si pronunci la parola prevenzione, anche se mi sembra un po' inappropriato, però lo andiamo a leggere un momento, se va bene. Certo. Lo Stato per i Campi Flegrei è un fondo decennale da 1 miliardo. Lo Stato non promette di eliminare il rischio, ma si assume il dovere di ridurre esposizione e vulnerabilità. Appunto questi qui sono i parametri del rischio. L'esposizione sono, diciamo, i beni, le persone esposte, la vulnerabilità è su quanto resistono le strutture, preparare la popolazione all'allontanamento ed adeguare gli edifici di chi lo chiede. È il principio del piano per i Campi Flegrei varato al Consiglio dei Ministri, che il titolare per la protezione civile Nello Musumeci ha definito non una legge dell'emergenza ma della prevenzione. Un fondo da 1 miliardo in 10 anni per un'area da 85.000 abitanti e 15.000 edifici, dove le scosse sono state sempre più dure e frequenti negli ultimi anni. Le misure infatti erano attese già con un emendamento al decreto pubblica amministrazione, mai arrivato però nell'iter alla Camera. La governance spetterà al presidente pro tempore della regione Campania ed è previsto un monitoraggio parlamentare annuale con una relazione pubblica sullo stato degli interventi. L'obbligo è semestrale per il commissario al governo e annuale per il governo al Parlamento. Alla protezione civile restano comunque monitoraggio, allertamento ed esercitazione, oltre che il coordinamento nazionale, ovviamente. Per l'adeguamento antisismico lo Stato coprirà il 70%, il 100% sotto i 28.000 euro di reddito, incentivata la delocalizzazione volontaria, sospesi inoltre sia tributi e contributi dal 31 luglio al 30 novembre di quest'anno, sia i mutui fino al 31 dicembre 2027 per le famiglie con redditi inferiori a 28.000 euro, e oltre gli affitti vengono prorogati di 2 anni. Ci sono poi altre misure, dagli aiuti fino a 30.000 euro per lesioni leggere ai 10 milioni stanziati per edifici di culto come le chiese. Altre infine verranno dettagliate dal commissario di volta in volta a partire dagli aiuti delle imprese. Ovviamente di questo tema parleremo e approfondiremo la notizia e tireremo fuori i commenti. Ti ripasso la parola e saluto tutte e tutti da questa voce, perché purtroppo mi tocca andare.
2: Chiuderò con qualche altra notizia. Infatti, mandiamo
1: un momento di musica per un cambio
2: sì, di

E salutiamo l'altra voce, ma qui nei microfoni, dei microfoni di Radio Onda Rossa, ma siamo ovviamente in siamo ancora in diretta con la rassegna stampa. Continueremo fino a almeno per un'altra mezz'oretta.

E continuiamo ancora un po' di rassegna stampa per questo 14 ottobre, mercoledì 14 ottobre. Continuiamo un po' con gli esteri, visto che abbiamo incentrato un po' perché ci andava di andare a vedere tutto quello che appunto c'era da dire sugli interni. Cominciamo con gli esterni, diamo un po' uno sguardo molto generale perché ovviamente c'è poco tempo e un articolo sul manifesto. Cominciamo a parlare di Francia, andiamo a vedere un po' che cosa viene detto nei vari giornali su quanto sta accadendo in Francia. Vi ricordo che oggi pomeriggio ci sarà di nuovo un collegamento con un compagno francese da Saint-Denis, un insegnante. E potremmo appunto ascoltare direttamente da chi si sta vivendo in prima persona quello che sta accadendo a Parigi, ma non solo, all'interno appunto di diverse città della Francia. Il governo dice mobilitazione in calo, i sindacati e Mélenchon sostengono le proteste. Attesa per sabato, si rivedono i gilet gialli. Altro che mobilitazione in calo contro il governo francese, aveva annunciato negli scorsi giorni l'atto quinto del movimento studentesco andato in scena ieri e sostenuto dai sindacati di categoria. Ha coinvolto di nuovo decine di città tra blocchi, manifestazioni e scontri con la polizia. Secondo l'intersindacale studentesca, 480.000 persone hanno manifestato in tutto il paese. 161.000 secondo le autorità. Il 90% delle università è stato bloccato per turbato o chiuso, secondo l'Union des étudiants, il principale sindacato degli studenti universitari, mentre secondo il Ministero dell'Educazione le facoltà bloccate erano solamente il 35% e la quasi totalità dei licei è rimasta aperta. La giornata è iniziata all'alba, quando davanti a varie facoltà francesi si sono presentati gli studenti per bloccare i cancelli. A Parigi, Saint-Denis, Nantes, Lione, Bordeaux, Marsiglia e in molti altri posti ancora sono state soprattutto le università a essere bloccate dagli studenti, malgrado qualche tentativo da parte delle forze dell'ordine di sgomberare gli assembramenti mattutini. A Saint-Denis, seduti davanti a un falò improvvisato, gli studenti del liceo Paul Eluard hanno ricevuto la visita di Greta Thunberg. Ci rubano il futuro e, come possiamo vedere qui, le scuole non ricevono gli investimenti di cui avrebbero bisogno, ha detto l'attivista svedese. Siamo in un liceo di Balie. Quindi abbiamo un sacco di problemi, mancanza di classi, di servizi, di infermieri, di toilette, dice Ragshini, una studentessa di 17 anni al liceo Romain Rolland, a una ventina di chilometri a nord di Parigi. Poi ci sono le rivendicazioni nazionali, mancanza di insegnanti, il sistema Parcoursup dice, mentre tiene lo striscione della sua scuola ai margini del corteo parigino. La sua testa oltrepassa appena il bordo del lenzuolo sul quale è stato scritto con la bomboletta il nome del liceo. Assieme alla sua compagna, Alissa, spiega che sono 2 settimane che fanno blocchi davanti all'istituto e che l'altro ieri 2 studenti sono stati arrestati dopo una protesta. Un suo professore, venuto assieme agli studenti, conferma l'accaduto. L'hanno preso in macchina nei pressi del liceo, è un minore. L'hanno tenuto 10 ore in commissariato senza avvertire i genitori, racconta l'insegnante di fisica e chimica. La mobilitazione è stata sostenuta dai sindacati di categoria e la sottosegretaria della CGT, Sophie Binet, ha sfilato in uno dei cortei parigini. Anche il candidato alle presidenziali della France Insoumise era presente ed è stato acclamato dai manifestanti della capitale. Soppressione di Parcoursup, assunzione di insegnanti e restauro dell'edilizia scolastica. Le rivendicazioni degli studenti sono legittime, ha detto il leader
di Elfi. Il corteo parigino si è concluso davanti alla Torre Eiffel nei bei quartieri della capitale, mentre la polizia caricava e lanciava lacrimogeni e gruppi di giovani rispondevano con pietre e oggetti. È andata a fuoco anche una macchina. Poi la polizia ha messo in funzione gli idranti e circondato un migliaio di manifestanti prima di disperdere la piazza. A me sembra che il movimento cresca, dice Sara, una studentessa di giurisprudenza, con un velo turchese attorno ai capelli. Io sono ormai 6 anni che abito da sola, dice, e lo Stato non aiuta per niente. Il costo della vita, i costi di iscrizione sono aumentati tantissimo, mentre i sussidi sono diminuiti. Continua e conclude questo articolo. L'unica volta che il governo un po' ha ceduto è stato quando i gilet gialli sono scesi in strada, dice Sara, mentre osserva da un marciapiede il corteo sfilare. Io da quel giorno sogno di vedere Parigi in fiamme.

Un articolo ancora vicino che in qualche modo si lega a quanto detto nell'ultima parte dell'articolo precedente di Scendiveli, studenti lezione spagnola, il campo largo va in tenda. Sabato 17 a Roma con la via maestra verso lo sciopero studentesco internazionale. La tenda è l'oggetto che tiene insieme tutto, non solo un simbolo ma anche la denuncia di una condizione esistenziale che diventa ogni giorno più precaria per i giovani e non solo per loro. Studenti in lotta e tende da campeggio tengono insieme le suggestioni che arrivano dalle piazze francesi e spagnole di questi giorni. Ora tocca a noi, è la frase che ricorre più spesso, non per emulazione ma per necessità. Senza casa infatti non c'è diritto allo studio, secondo i ragazzi che hanno messo le tende davanti a Montecitorio. E senza diritto allo studio non c'è diritto al futuro.

E stavo cercando di capire se anche altre testate, altri quotidiani avessero degli articoli sulla Francia. Da quello che sto vedendo non ci sono particolari aggiornamenti, per quello del Manifesto è l'unico articolo che viene dato per quanto riguarda appunto la giornata di oggi. Continuiamo ancora con gli esteri, facciamo questa carrellata e continuiamo parlando appunto di Palestina. E un articolo del Domani, il reportage a pagina 3, a firma di Jacopo Mocchi, nella piccola comunità vicina a Nablus, tra le violenze continue, il filo spinato e la presenza dell'IDF, non ci sono vie di fuga. A proteggere i palestinesi solo gli attivisti internazionali, così l'economia locale è spinta al collasso. Ricordiamo anche che appunto questo è un momento particolare, proprio la raccolta delle olive, eccetera, intensifica la repressione ulteriormente, facendo appunto, non perché non ci sia stata, anzi, i racconti sono agghiaccianti. Cisgiordania, l'assedio totale al Marajin con i coloni è una prigione a cielo aperto. Quando il portone della casa sbatte piano è il vento, quando il portone sbatte forte sono i coloni. A Marajin, a pochi chilometri dalla città di Duma, distretto di Nablus, nel nord della Cisgiordania occupata, sono i suoni a scandire il tempo della giornata. Procedono le violenze, le accompagnano e rimangono impressi nelle menti di una comunità palestinese fatta di una trentina di persone, quattro case di mattone, lamiera e qualche gregge. Quando la porta sbatte forte, le famiglie corrono dentro casa e si chiudono dentro, i bambini e le donne da una parte e gli uomini dall'altra. Il filo spinato che circonda le abitazioni rallenta il tempo, ma non cancella il terrore. Gli assedi possono durare ore, a volte giorni. In alcuni casi non c'è tempo per nascondersi e se i coloni ti raggiungono iniziano le violenze fisiche. Non c'è nessun maschio della comunità che non sia stato picchiato o abusato dai coloni. Il 3 ottobre di 15 anni fa stava facendo pascolare le sue pecore quando due coloni lo hanno raggiunto e pestato. Racconta che dopo averlo picchiato, i due sono andati dalla sua famiglia e hanno cercato di sfondare il portone di casa. Per 10 minuti hanno tentato di entrare, poi se ne sono andati. Durante l'assedio, come in altri casi, l'esercito israeliano non è intervenuto, nonostante il 10 settembre avesse dichiarato l'area di Marajin closed military zone, che è chiusa è una zona chiusa militare. La zona militare istituita dall'IDF, dopo che le immagini delle violenze avevano fatto il giro dei media, avrebbe dovuto impedire l'accesso all'area, ma i controlli sono sporadici e i coloni continuano a muoversi liberamente. Così i soprusi contro i palestinesi sono continuati in diverse forme: bloccare le strade, minacciare le persone all'interno delle loro auto e lanciare pietre contro i veicoli. Violenze quotidiane che in Cisgiordania precedono il 7 ottobre, ma che in quella data tragica hanno trovato un consenso sociale e politico cruciale. Gli attivisti raccontano che, nonostante nelle vicinanze vi siano diverse basi militari, l'intervento o meno dell'esercito dipende da chi comanda l'unità in quel periodo. I coloni hanno penetrato anche le forze armate e molti comandanti ne condividono la stessa ideologia. In alcuni casi all'interno delle unità vi sono soldati che fanno parte del movimento dei coloni. Così l'arrivo dell'esercito sulla scena si traduce spesso in arresti, minacce e ulteriori violenze per i palestinesi. Per la famiglia Maslam niente è più normale e ogni singolo gesto è diventato un'eccezione. Raccogliere le olive, mai sole le famiglie palestinesi.
raccogliere le olive persino all'interno della città, così come far pascolare le pecore, è impossibile. Le famiglie escono di casa solo quando sono presenti gli attivisti internazionali e israeliani, che da quasi un anno si danno il cambio e non lasciano mai sole le famiglie palestinesi. E questo appunto è l'articolo a pagina 3 della Domani. Continuiamo ancora con quanto avevamo già detto per quanto riguarda sempre sulla Palestina, articolo che veniva trafiletto della prima pagina, che appunto continua sul manifesto a pagina 9 di Michele Giorgio. No, ONG nel mirino, Israele invade Ramallah. Le organizzazioni palestinesi già colpite nel 2021, militari anche nel complesso ospedaliero, arrestato un reporter, ferito un ragazzino. Raid di soldati in pieno centro a Ramallah, irruzioni nelle sedi di ONG per i diritti umani e delle donne, cecchini schierati davanti al principale complesso ospedaliero della Cisgiordania. È la fotografia della vasta incursione condotta ieri dall'esercito israeliano, durante la quale una giovane è stato ferito gravemente. Un ragazzo di 14 anni è stato colpito alla coscia e un giornalista. Altri due reporter e altre, altri due reporter giornalisti sono stati colpiti alla mano da una granata stordente, mentre un giornalista di Sky News Arabia è stato raggiunto al piede da schegge. Diverse altre persone sono rimaste intossicate dai gas lacrimogeni. Unità israeliane sono entrati anche nella vicina Al-Bireh, accompagnati da ruspe militari. Mentre le forze di sicurezza dell'autorità nazionale palestinese di Abu Mazen restano nelle caserme, come prevedono negli accordi di Oslo, in caso di un'incursione israeliana, i militari si sono spinti fino alla rotonda del Consiglio legislativo palestinese. I giornalisti sono stati bersagliati con lacrimogeni e granate stordenti da una parte dei militari israeliani. È un raid in pieno giorno nel centro di Ramallah che sta provocando panico, ha riferito la corrispondente di Al Jazeera. I palestinesi hanno figli a scuola, altri hanno parenti al lavoro. La gente è preoccupata perché sa che le forze israeliane possono aprire il fuoco contro di loro. La giornalista ha confermato che i militari hanno lanciato granate stordenti contro i reporter. Testimonianze e notizie sui ferimenti alimentano ulteriormente le preoccupazioni per le condizioni in cui i giornalisti palestinesi a Gaza, come in Cisgiordania, riescono a documentare quanto accaduto nei territori occupati. Il raid ha avuto come obiettivo principale due organizzazioni delle società civile palestinese: l'associazione Ad-Damer per il sostegno ai prigionieri e ai diritti umani e l'Unione dei Comitati delle Donne Palestinesi. Queste sono state le due associazioni su cui si sono scagliati nel 2021. Entrambe furono accusate insieme ad altre quattro ONG dal Ministero della difesa israeliano di utilizzare la propria attività civile per sostenere il fronte popolare. E continuiamo a leggere: mentre la Ramallah era teatro dell'operazione militare e in incursioni avvenivano in altri centri della Cisgiordania, Ben-Gvir tornava a prospettare un'ulteriore stretta nei confronti dei palestinesi. Nel caso in cui l'attuale maggioranza di governo riuscisse a restare al potere dopo le elezioni del 27 ottobre. Quindi, dichiarazioni già predire la continuazione del genocidio. Il ministro della sicurezza nazionale e leader dell'estrema destra israeliana ha affermato di puntare a ottenere il dicastero della difesa nel prossimo esecutivo per estendere all'esercito le trasformazioni che ritiene di aver introdotto alla polizia, nel sistema penitenziario e nelle squadre di sicurezza. Voglio sciogliere l'autorità palestinese, intendo apportare cambiamenti all'esercito durante il prossimo governo.
Ben-Gvir è tornato a rivendicare anche il netto peggioramento delle condizioni di vita dei prigionieri palestinesi, in modo esplicito e senza vergogna, e ha riferito appunto che, citando le parole che a suo dire gli rivolgerebbero i detenuti, ha inoltre difeso l'uso di spille raffiguranti un cappio da boia, cioè veramente quasi al di là di qualsiasi immaginazione e di qualsiasi appunto idea proprio di genocidio e anche di. Mi domando come appunto non ci sia davvero una risposta da parte ovviamente politica a queste dichiarazioni. Ovviamente questo è l'incredulità personale ovviamente di quanto sta accadendo. Continuiamo sempre a parlare di Gaza, prima di Gaza, di Palestina, prima di fare uno stacchetto musicale, magari di ritornare per chiudere questa rassegna stampa con altri articoli meno, diciamo, meno legati alle questioni internazionali. E da 3 anni bloccato a Betlemme, Hisham, il sarto di Gaza, in esilio, Rocchetti di filo per salvaguardare la famiglia. 3 volte gli hanno detto che i suoi figli erano morti, la prima quando le bombe israeliane hanno distrutto parte della loro casa e nessuno riusciva a trovarli. Mesi dopo, il più piccolo dei maschi, infermiere, è stato dato per disperso a Rafah, mentre cercava cibo in uno dei siti della fondazione Israelo statunitense. La terza volta, quando sua figlia è minore, è stata ritrovata a 45 metri di distanza dalla tenda in cui viveva, sbalzata via dalla violenza dell'esplosione, coperta dal sangue della sua amica morta. Ho parlato con lei al telefono e non riuscivo a credere che fosse davvero la sua voce. Dolore e gioia che non si possono spiegare, li senti dentro tutti insieme. Il figlio disperso è stato ritrovato dai soccorritori, ferito in 6 punti diversi dai proiettili dei mercenari americani e da quelli dei soldati di Tel Aviv. Ma gli spari non avevano colpito organi vitali e il ragazzo si è salvato. Tutto quello che guadagno lo manda a loro per la farina, i vestiti, le tende e le medicine. Ci racconta la sua storia da una piccola stanza di Betlemme che funge da laboratorio di sartoria, negozio, casa. Al muro sono appesi i rocchetti di filo colorati sopra le macchine da cucire e i tavolini da lavoro. Sulla parete apposta una tenda che viene scostata per prepararci il caffè Moriamo 10 volte al giorno, dice Bassem, per la sete, la fame, la paura, la disperazione. Non c'è acqua e quando sentiamo arrivare la cisterna dobbiamo correre più che possiamo. Arrivare tardi significa non bere per un altro giorno. A volte non riusciamo a procurarci neanche un singolo ingrediente per cucinare, costa tutto tantissimo. E per accendere il fuoco usiamo assi del legno, del letto, stracci, pezzi di plastica. La puzza è insopportabile. Questo è un articolo sempre sul manifesto, pagina 9, di Eliana Riva. Facciamo uno stacchetto musicale. Vorrei mettere il mio di computer e poi ritorniamo in diretta.

Ricordiamo che state ascoltando gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa rassegna stampa sarà un pochino più lunga del solito, proprio perché continueranno poi i redazionali, ma in maniera un pochino più, diciamo, distesa. Quindi continuiamo a sentire un po' di musica e ricordiamo il telefono della radio 49 17 50 per chi volesse intervenire in diretta o contattarci.

0: damn good to read.
1: E continuiamo ancora un po' di rassegna stampa, visto che appunto i giornali qui sono inondati di giornali, e cerco un po' di andare a capire, a selezionare, ma questo bisogna un po' andare a dare un po' di spazio a quello che è il Fatto Quotidiano, appunto a pagina 9, da spazio. Ravenna è segreto di Stato, il traffico d'armi con Israele. Il precedente nel 2025, nello scalo romagnolo, fu sequestrato un carico illegale per AIFA e ci sono altre 4 spedizioni senza licenza. La vicenda quindi riguarda il porto di Ravenna, dove nel 2025 è stato sequestrato un carico illegale destinato a AIFA. Il giornale segnala anche altre appunto 4 spedizioni. L'Agenzia delle Dogane ovviamente si oppone alla pubblicizzazione di questi dati relativi al transito di armamenti e per giustificare la riservatezza. Ma andiamo un po' a leggerlo per capire che cosa Tommaso Rodano descrive. A Ravenna le dogane combattono in tribunale per non pubblicare i numeri delle armi in transito nel porto commerciale. La sentenza del Consiglio di Stato

battaglia giudiziaria sulla trasparenza insieme all'avvocato Andrea Maestri ed è finita in Parlamento con una serie di interrogazioni al governo. La storia del carico bloccato a Ravenna comincia appunto nel maggio del 2024 quando un produttore di armamenti del gruppo Elbit, che conosciamo bene, Israeli Military Industries, ordina 807 pezzi metallici alla Valforge di Cortenova nella Lecchese. Valforge affida la produzione a due imprese del Varesotto, Stamperia Mazzetti di Oggiona e Riganti di Solbiate, e ne cura la commercializzazione. Nei documenti la merce compare come lavori in ferro e fucinati, oltre 13.000 tonnellate con un valore superiore di 250.000 euro, ma il destinatario è uno dei semplici produttori israeliani di armamenti. Il 20 dicembre del 2024 le dogane segnalano la spedizione, l'ufficio della Farnesina che autorizza il commercio internazionale di materiale d'armamento. Il 3 febbraio del 2025 arriva il parere del Ministero della Difesa. I pezzi grezzi possono servire a costruire cannoni per veicoli terrestri da combattimento. Sono dunque soggetti alla legge 185 del 90 che disciplina il commercio di armamenti. Il giorno dopo il carico viene sequestrato e gli atti trasmessi alla procura. Lo conferma il ministro degli esteri Cirielli, il vice ministro, scusate, infatti mi sembrava un po' strano, il vice ministro degli esteri Cirielli nella risposta del 4 luglio 2025 a un'interrogazione della deputata di 5 Stelle. È proprio indagando sul carico di Ravenna che emergono i precedenti, li ricostruisce un'altra interrogazione presentata al Senato il 2 luglio del 2025 da Bruno Marton e Licheri, che riprende le inchieste di Maggiori. Gli investigatori hanno trovato nelle banche date delle dogane altre 4 esportazioni della stessa Valforge nel 2024, ancora senza autorizzazione UAMA. La merce era descritta come forgiati, fusioni e semilavorati ed era diretta in un'azienda israeliana che produce componenti militari. Le spedizioni passarono dagli uffici doganali di Bologna e Milano. L'assenza delle licenze e la natura del destinatario sollevano una domanda: com'è possibile che quei carichi abbiano superato i controlli? Nel 25 lo chiedono al ministro degli esteri Antonio Tajani. L'interrogazione contiene anche altri dati sulle esportazioni italiane verso Israele: 140 tonnellate di cordoni detonati nel 2024, quasi 6.000 tonnellate di nitrato d'ammonio tra novembre del 23 e del 25. Da Trieste in giù tutte le banchine prestate alla guerra, questo è l'altro trafiletto sempre a pagina 9 della Fatto Quotidiano, che racconta appunto come non soltanto il porto di Ravenna, ma anche altri porti, da Trieste in giù tutte le banchine prestate alla guerra, dovrebbero essere porti commerciali, non basi militari. Invece sulle loro banchine passano carri armati, munizioni, esplosivi, componenti dell'industria. L'inchiesta appunto di Altra Economia, questi sono due articoli che prendono in considerazione appunto le inchieste di Altra Economia e le denunce dei portuali disegnano una rete nazionale della logistica militare, ma non esiste un censimento pubblico completo dei carichi e delle destinazioni. A Livorno, collegata alla base USA di Camp Darby, le dogane hanno censito più di quasi 52.000 pezzi esportati nel 2025 fra armi, ricambi e munizioni, e per quasi 34 milioni di euro. Dallo scalo sono partite appunto tonnellate e tonnellate di esplosivi nel primo semestre del 26. A Piombino fanno scalo spesso navi impiegate dalla difesa.

trasportano mezzi militari e munizioni vicino a traghetti e rigassificatore. A marzo le Capucine ha caricato, secondo USB, il tritolo, cartucce, detonatori. A Genova la Bari Yanbu, cargo saudita proveniente dagli Stati Uniti, è arrivata nell'agosto del 2025 con mezzi militari ed esplosivi. I portuali del CALP e della CGL hanno impedito l'imbarco di un cannone Leonardo prodotto alla Spezia. Anche Talamone nel 2023 ha ospitato imbarchi di esplosivi. I numeri maggiori riguardano le merci esplosive. Nel 25 da Cagliari sono partite 2.431 tonnellate di esplosivi. Continua ancora con Massa Carrara, in cui appunto la capitaneria ha contato 934 tonnellate di esplosivi in partenza e 735 in arrivo, dichiarati civili o industriali, negando i dati militari per ragioni di sicurezza. E si continua appunto con Venezia, Trieste, Gioia Tauro, quindi diciamo l'Italia, sia nell'Adriatico che nel Tirreno, che da nord a sud, è implicata appunto nel traffico di armi. Questo appunto riporta una questione che diciamo di partenza, sapere che cosa passa dai porti italiani. In una nuova, appunto, cioè ci sarà poi una nuova interrogazione, anzi c'è stata una nuova interrogazione il 30 luglio del 2026 e a cui non c'è stata risposta, e appunto in cui si chiedono spiegazioni spiegazioni anche chiarimenti. Continuiamo ancora con uno stacchetto musicale per poter andare veramente a chiudere questa volta, perché l'unica cosa che vorrei fare è leggere una parte di intervista a Navi Pillai, che appunto anzi niente stacchetto musicale, così ci sbrighiamo, perché il tempo sta passando molto velocemente. Andiamo a leggere questo e poi chiudiamo la rassegna stampa. L'intervista sul Corriere della Sera, a pagina 15, di Alessandra Muglia. Un abito azzurro cielo, un sorriso, i suoi 85 anni portati con straordinaria disinvoltura. Eppure l'atmosfera che circonda Navi Pillai, a pochi giorni dall'annuncio dell'assegnazione del Nobel per la pace, è tutt'altro che distesa. L'ex alto commissario ONU per i diritti umani ha scelto una trincea per raccontarsi: L'Aia, la città della Corte Penale Internazionale. È qui che si è appena recata per portare massima solidarietà ai colleghi travolti dalle pesanti sanzioni americane annunciate poche ore dopo il conferimento del premio. Pillai ci riceve nel Palazzo della Pace, tra i marmi di Carrara dello scalone monumentale, e bla bla bla, questo vabbè ce lo possiamo risparmiare, e le varie descrizioni dell'assetto dove hanno fatto l'intervista. Quella Nobel l'ha resa agli occhi dell'opinione pubblica una popolare icona anti-Trump. Come si sente in questo ruolo? Non ho mai aspirato a questo ruolo e non voglio che questa situazione venga dipinta come uno scontro personale. Perché dovrei scontrarmi con il presidente degli Stati Uniti? Loro hanno tutto il potere, io rappresento la società civile. Certo, sono colpita dalla coincidenza e dai riflettori puntati su di me a una causa delle ambizioni della Casa Bianca. La cosa fondamentale resta quella indicata dal comitato della Nobel, il lavoro di una vita. Sono stata giudice, avvocato, alto commissario dei diritti umani e oggi giudice ad hoc per il Ruanda. Sono concentrata su questo. Ha paura? No. Sa, c'è qualcosa di particolare nei sudafricani. Abbiamo passato momenti troppo difficili per avere paura. Sono stata un'avvocata che difendeva gli attivisti ed ero una di loro. In Sudafrica non esisteva una persona di colore che non partecipasse alla lotta. L'apartheid ha dominato e umiliato le nostre vite, ma da quella sofferenza siamo usciti più forti con la straordinaria leadership di Nelson Mandela. È lui che ci ha istituito
instillato l'orgoglio e la fiducia che i sudafricani mostrano ancora oggi. Dobbiamo attenerci alla verità e affermarla con sicurezza. Quindi no, non ho paura. E questo continua sempre l'intervista su queste note. Io volevo in qualche modo segnalarla proprio perché mi sembrava un articolo, un'intervista importante da segnalare. E, allora, vediamo un po' che cosa possiamo andare ad ascoltarci nel frattempo che cerco qualcosa, anzi se mi date proprio 2 minuti vi faccio ascoltare una Dear Palomar, che è appunto ispirata al Palomar, al romanzo di Calvino, e l'autore è Giacomo Zanus. L'ho ascoltato il suo ultimo album in questa settimana, volevo farlo ascoltare anche a voi, e pian piano anch'io chiudiamo questa rassegna stampa con questo autore musicista. Mi dovete dare qualche momento, eccolo qua.

E sotto le note appunto di questo chitarrista e compositore che si muove tra jazz contemporaneo, sperimentazione e ricerca sonora, chiudiamo questa rassegna stampa e salutiamo tutte e tutti coloro che ci hanno ascoltato fino adesso in questa lunghissima rassegna stampa. Abbiamo perso di vista alcune notizie che avevo segnato, tra cui appunto la nuova formazione politico-militare della Repubblica Democratica del Congo, ma questo purtroppo è il tempo che corre e penso che insomma questo è quanto. Ricordiamo che state ascoltando gli 87.9 di Radio Onda Rossa, lo potete ascoltare anche sul sito ondarossa.info cliccando su in diretta.

Lo so, è mattina, questo diciamo è un po' una traccia da ascoltare la sera mentre ci si rilassa. E da questo autore che vi sto facendo ascoltare in sottofondo, Giacomo Zanus, passiamo a Londra, ci spostiamo a Londra con Yezra Collective, una delle formazioni più interessanti della scena jazz britannica, che appunto invece mescola un po' di jazz afrobeat, e con questa vi saluto veramente.

0: spettacolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote,
2: una trasmissione sul conflitto capitale lavoro,
3: pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario
2: e per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
3: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro.
4: Il faut savoir pourquoi. Il faut savoir pourquoi nous sommes battus. Il faut savoir pourquoi nous sommes battus contro il fascismo.
5: La vue des croix gamins.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica, i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
1: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
1: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
1: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Oh, ma il bagno? Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
4: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
2: La radio oltre la radio, il bar ma senza il bancone.

Thanks, Geneva.

Onda Rossa ricomincia la diretta in questo mercoledì 14 di ottobre del 2026, sono le 13:07. E prima di partire con la nostra selezione musicale di quest'oggi, vi segnaliamo venerdì 16 ottobre, sabato 17 ottobre, il compleanno di Strike. Nel corso delle due giornate chiacchiere e proiezioni sulle frontiere con Non Borders, venerdì dalle 19, poi a seguire la cena Benefit, alle 22:30 Traveling Curiosity Show e poi ancora performance ad Oiteo, resistenze varie, Riffa Benefit, sabato distro, serigrafia, live painting, musichette dalle 17, poi alle 19 performance. Segue un aperitivo e dalle 20:30 cena Cassa di Solidarietà alla Lima, le 22 cabaret, dalle 23 Critter by Out of Line, concerti con Anafem, grandissima, Quetzaltenango, Dai Dai e Discotech. E grande finale in nottata con il fire show del Circo Pirata. Strike via Umberto Partini a Portonaccio.

sempre venerdì vi segnaliamo un appuntamento al Forte Prenestino, dove ci sarà la presentazione del libro Raving in Europe 97-2004. Saranno presenti gli autori, cioè Gian Clementi, Valentina Morandi, poi a seguire la musica Mick Izzif, DJ Criminal, Strip Panic, Funky Break.

Ultimo appuntamento che vi segnaliamo è per domenica 18 ottobre. Parcura subito adesso al lago Bullicante dalle 10, una festa, un concerto con il lago che combatte per l'esproprio di tutta l'ex SNIA. Al lago Bullicante dalle 11 per una festa concerto, alle 15.30 il corteo che raggiungerà Piazza Malatesta.

e va a scemare piano piano questa sigillo decay di Siavash Amini dedicata a João da Cruz Sousa, poeta giornalista afro-brasiliano, figura di punta del simbolismo brasiliano, autore di opere come Brocase e Missal.

simbolismo che si oppose all'oggettività del realismo, privilegiando una lingua soggettiva, mistica, introspettiva e ricca di musicalità attraverso uso di metafore per esplorare temi come morte, inconscio, sogno e trascendente. E adesso, dopo la musica di Siavash Amini, ci dedichiamo al nuovo lavoro della grandissima Arca. E il lavoro, vediamo come si chiama.

abbiamo trovato il titolo del nuovo disco uscito il 31 luglio di Arca. Sono 5X. Intanto ci andiamo subito a riascoltare questa No End che apre il disco Arca.

0: Altro ascolto adesso per Ark, dopo No End Sings.
1: Beyond the threshold.

Continua la nostra selezione, pur essendo alle 13:30. Diciamo che è notte adesso. Prosegue la nostra selezione al buio, adesso un grande personaggio. Nick Hayes, meglio conosciuto come The Last DJ. Siamo ancora in Gran Bretagna, lui ha conquistato, bisogna dirlo, una grandissima popolarità. C'è un motivo, oltre a fare questa musica ipnotica e bellissima, lui era un ex venditore ambulante di pastiglie per freni di auto, che ha cominciato la sua attività di DJ dopo il pensionamento. Un approccio che si basa sulla filosofia del nessun vincolo, costruisci la traccia e suona. A differenza dei DJ tradizionali che mixano dischi altrui, Nick Hayes compone ed esegue tracce completamente originali dal vivo.

Si prosegue nell'oscurità, l'una e 37 in questa fonde profondissima notte. Dove tutto si fonde, compreso noi. Che poi è me, la verifica è molto incerta oggi. Questo è un progetto che arriva dall'Italia, si chiama Crypto Hoarder Alf Poison.

13:42, sempre sintonizzate e sintonizzati su Onda Rossa 87.9 per Roma e Lazio, in streaming su ondarossa.info in DAB per le zone di Perugia, Terni e Roma. Ci spostiamo adesso a Tokyo. Alien Mock.

questo giardino, questa città e io stesso. E quando vi capita di rendervene conto, ci si rivolta lo stomaco e tutto. Tutto è gratuito, questo giardino, questa città e io stesso. E quando vi capita di rendervene conto, vi si rivolta lo stomaco e tutto si mette a fluttuare.

continua il nostro viaggio nell'oscurità. Scopriamo anche un nuovo genere adesso, il genere glorp, che arriva con Black Dracula, progetto di base a New York.

E adesso arriva un disc jockey, produttore, artista elettronico tedesco turco. Lui ha fatto la storia della techno, uno dei resident DJ del club Bargain di Berlino, attivo dal 1990. Ha fondato importanti etichette come la Monoid, la Face, la Figure. Si chiama Levin Fucky, in arte Levin Fucky Zig Zag.

0: quando si sono fatte le 13:53, anzi l'1:53 nella notte del 14 di ottobre del 2026. Continua la nostra selezione musicale. Adesso tra pochissimo passeremo all'ascolto di Onda Romance, che è una creazione scenica e performance, colonna sonora nata dalla collaborazione tra Vimala Pons e Rebecca Warrior. La performance è scritta e diretta da Vimala Pons in collaborazione con Sia Carri e la Onda Romance, uno spettacolo che esplora il passaggio del tempo, la fragilità, l'impermanenza attraverso un flusso di circa 200 emozioni e momenti scenici, mescolando musica, corpi in movimento e memorie digitali. La colonna sonora che andiamo ad ascoltare, un estratto, è curata e scritta da Vimala Pons insieme a Rebecca Warrior, Tizia Carrivel, Dance Music Ron Alps, Fiona Mombet, Onda, Sirene, dai, arriva Rebecca Warrior.
1: Regardez-les avec attention. Regardez comment ils marchent. Regardez leurs genoux.

0: qu'est-ce qu'elle est en train de faire maintenant? Et maintenant?
1: Ed era la colonna sonora di Onda Romance, questo spettacolo portato avanti da Vimala Pons, Rebecca Warrior e molti altri. Siamo in Francia naturalmente. Adesso arriviamo alla musica di Lepidus Plug, in arte Commodus, una musica influenzata dalla storia e mitologia dell'antica Roma, al paganesimo, la licantropia, battaglie e concetti legati alla forza, alla sopravvivenza, al trauma. Commodus.

E non so se sia una discesa verso l'abisso, probabilmente lo è. Passiamo adesso alla trombonista, compositrice statunitense, arriva da Brooklyn, Kalia Vandever. Suo ultimo album si chiama Mana, esce per l'etichetta International Anthem. Trombone, sintetizzatori. E dunque dall'ultimo disco di Kalia Vandever ci ascoltiamo The Chase.

E adesso arrivano Wes 55 dalla Svezia, un progetto musicale collettivo, gruppo composto da membri di Varg, Tu, TM, Spock, Eurohead, Fortuna. Risparmio il titolo in svedese.

E adesso andiamo davvero nell'inferno, perché Phoenix in Arizona è un vero e proprio inferno ed è lì che si muove una grandissima donna, artista, produttrice, sound designer americana. Lei si chiama Sam M, però la trovate sotto il nome di Lana Del Rebis. Una proposta musicale che unisce traumi personali, angosce collettive, temi esoterici, ancora mitologia, scenari apocalittici. Doppio ascolto allora per lei, prima questa Annihilate, poi insieme al produttore newyorkese Trace Mount, Clinical, Lana Del Rebis.

Onda Rossa, 14:13 minuti, continua la nostra discesa. Adesso è la volta del produttore e curatore artistico londinese Sean Lee Bowie, in arte Shit Noise.

Continuiamo a farci male, adesso lo facciamo proprio sul serio, perché arrivano due grandi band statunitensi che escono un nuovo disco il 13 novembre di quest'anno su Thrill Jockey. Sono The Body e Sal Genesis di Oakland. Il disco si chiama World Wide World. Candy Crush.

micidiale la collaborazione tra The Body e Cell Genesis. E adesso arriva anche Aaron Spector, americano, si muove tra Berlino e Amsterdam. Il suo progetto si chiama Drunk Corpse.

E quanto è bello farsi male. Proseguiamo adesso con Erang, un progetto musicale solista francese attivo dal 2012 ed è guidato da un musicista anonimo che si presenta con una maschera a forma di teschio. E allora buon ascolto con Erang, Spoken Bomb.

E adesso è la volta di una one woman band. Lei arriva da Montreal, si fa chiamare Coffret de Bijoux. Allora, buon ascolto.

In tutta questa oscurità sicuramente la luce l'ha portata lei, Goffrede Bijou, grandissima. Adesso ce ne andiamo in Olanda, ci andiamo ad ascoltare un gruppo che adesso si chiama Enotum, qualche anno fa si chiamava Enotum from For Crippled Children. E allora parliamo di autunno, autunno.

Eh sì, ancora un autunno, proseguiamo ancora per un po' con la nostra selezione musicale di oggi. Adesso un rapper molto sui generis, arriva da Memphis e si chiama Cities Aviv, Closing Door, sta per partire. Intanto si sono fatte le 14:41, anzi le 2:41 AM in questo 14 di ottobre del 2026 e siete su Onda Rossa 87.9 per Roma e Lazio, in streaming su ondarossa.info. Cities Aviv.

E tra un po' daremo fine alla selezione musicale di oggi. Adesso tre rapper, tutte e tre statunitensi, partendo da Hook. Per lei sono le 4:47 AM. Poi a seguire Void, Shock Cupid e poi Mel V, ma cominciamo da Hook.

Adesso arriva anche un'altra presenza femminile, Mazel Fire, canadese. Il primo disco l'ha registrato con un iPhone nel 2018.

E dopo Mazza il Fire, siamo in Sud Corea, insomma, l'evoluzione del K-pop, Pixie, Shinigami.

14:56 Onda Rossa. È la volta di Jaza, Makalia, Abrams in arte Baby Xhosa. Cantante produttrice, incide per la Rock Nation.

E dopo 11 anni ci fa piacere adesso riascoltare la voce di Erika Badu. Qui l'ascoltiamo dal disco Before the World Blows insieme a The Alchemist, pubblicato il 28 agosto 2026. Qui c'è anche questa, è Psycho.

E poi forse è uscita un po' di luce, no, forse no, 15 e un minuto, onda rossa. Ma sicuramente ci siamo rilassati per questo finale di selezione musicale di oggi.

Questa per arrivare anche al nuovo progetto di un personaggio veramente storico della musica elettronica, Mark Van Hoen, classe 66, nato a Croydon in Inghilterra, noto come Locust, un debutto addirittura nel 1981, il primo disco su R&S Records del 93, anche sulla sussidiaria Apollo Records. Membro fondatore dei Syphil. Ultimo lavoro che si chiama Shape of Another, insieme a lui c'è Olive Kimoto e Griff Specs, che canta e rappa.

E adesso arriva un supergruppo da Londra, nato nel 2020, si chiamano Flock. Tra i suoi fondatori la percussionista e compositrice Bex Barch, insieme a lei c'è Sarati Korwar alla batteria e percussione, Dan Livers e Dan Analog, membro dei Comet Is Coming, ai sintetizzatori alla Max Wynn, al pianoforte e tastiere Tamara Osborne, leader dei Collu Kotor, al sassofono.

E andiamo a chiudere la nostra selezione musicale. Vi ricordo, la prossima trasmissione sarà alle 16:30 fino alle 17:30. Si occuperà di scuola, la trasmissione Nota di classe. E nel frattempo, tra la fine di questa selezione e l'inizio della trasmissione Altra Musica, noi ci salutiamo dall'Etiopia degli anni Ottanta.

L'organo di Theodoros Makkonen, che non è finlandese ma è etiope, una carriera cominciata negli anni 70, ancora adolescente, tastierista e arrangiatore per due storiche formazioni etiopi, la Wahba Shabelle Band e la Dalak Band. Ha collaborato con tantissimi artisti etiopi come Mulatu Astatke, Astaraveke, Mahmoud Ahmed, Alemayo e Shete. Ci salutiamo proprio con questo valzerino.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, questa è una voce che intanto vi dà una buonasera e vi dice che fra pochissimo andrà in onda Nota di Classe, la consueta puntata del mercoledì. E quindi per introdurla direi che possiamo andare con la nostra provvisoria ancora per poco sigla, cioè Made in Italy.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: È una trasmissione sicuramente made in Italy, quella che vi dà la buonasera. Nota di classe.
1: Ma ci vorrà il consenso informato per questa canzone?
0: Hai ragione. Questa è una domanda che non mi sono ancora posto, però lo possiamo fare. Lo possiamo fare sentendo quello che ci hanno da dire le persone che ci ascoltano. Lo 06 49 17 50. Se ci date il consenso, ci fate lo squillettino e ci dite che va bene, che noi parliamo di quello che vogliamo parlare.
1: Io preferirei il silenzio a senso. Se non ci sono squillini, vuol dire che va bene.
0: Il silenzio informato. Quindi tu mi dici.
1: Silenzio informato.
0: Va bene, allora io intanto che ti dico? Do una buonasera a chi ci ascolta, ma soprattutto anche una buonasera a chi è qui con me, quindi una voce come avete già sentito.
2: E ecco l'altra voce, buonasera.
3: L'ultima voce, vi auguro buonasera a tutti.
0: Una redazione classe pollaio, direi, diciamo una redazione gonfia di gente finalmente. La trasmissione che è iniziata da un paio di mesi, noi siamo riusciti ad essere al completo adesso. E sentite, quindi la mia domanda classica che faccio e che mi faccio anche tante volte, ma oggi di che si parla?
1: Oggi abbiamo in realtà tanti argomenti. Inizieremo parlando di fibra ottica nelle scuole. Mm-hmm. Continueremo poi con due docenti dell'Istituto Levi Civita, che credo sia ancora occupato insieme a Lattanzio, e poi parleremo di Francia.
0: Quindi diciamo saremo nella provincia di Roma, a Roma, e poi andremo un po' fuori Oltralpe. Comunque si parlerà, le tematiche sono quelle, una scuola che come di consueto diciamo in questo periodo dell'anno è in una fase di fermento, e quindi ci andremo un po' ad ascoltare quali sono le situazioni che ci stanno in divenire e quali sono le problematiche e quali le possibili soluzioni. Quindi diciamo in attesa di avere la prima corrispondenza e quindi il primo approfondimento, io vi propongo questa traccia di Green Tea Bang che si intitola, non mi ricordo assolutamente, Mr. Sun. Buon ascolto.

0: E quando sono le 16:37 parliamo con la prima corrispondenza. Prima di tutto mi accerto che ci senti. Ci sei dall'altra parte del microfono?
1: Sì, io vi sento bene, voi?
0: Perfetto, ti sentiamo benissimo. Grazie, ti ringraziamo. Siamo particolarmente contenti e contente di questa corrispondenza perché abbiamo l'occasione, una cosa che non ci capita spesso, di ascoltare un'altra parte della scuola che è quella dei tecnici informatici, il personale tecnico. In particolare tu ci vuoi parlare, ci parlerai di un problema che riguarda la connessione alla fibra ottica delle scuole. È un problema di cui non si parla, ma che ben presto coinvolgerà moltissimi istituti, è così?
1: Sì, in alcuni istituti sono già stati toccati dal problema della disconnessione ad internet, ammesso che sia un problema poi, perché sarebbe voluto discuterlo più in profondità, però diciamo sicuramente per la parte amministrativa, per le segreterie è un problema effettivamente. Per la parte didattica c'è tutta la discussione che si è intrapresa dal Covid in poi, insomma, comunque sia.
2: E comunque c'è anche il registro elettronico, che per quanto anche su quello si potrebbe discutere, ma in questo momento cioè, chi è in classe deve utilizzarlo.
1: Assolutamente, c'è un obbligo e quindi è necessario che tutto funzioni nei limiti del possibile, salvo incidenti particolari che possono succedere durante l'anno e succedono, disconnessioni temporanee per interruzioni di linee che possiamo avere anche noi a casa qualche volta, per esempio, figurarsi a scuola. Ok, quello poi la gestione dei guasti è un'altra questione, però di solito le scuole le gestiscono abbastanza bene perché i contratti prevedono un'assistenza cosiddetta business e quindi la scuola non paga come un diciamo, o chi per lei, insomma l'amministrazione pubblica non paga come un privato, come noi comuni cittadini, ma paga molto di più proprio perché la gestione dei guasti deve essere più, diciamo, più efficiente e più svelta. E tutto questo rientra in una situazione che appunto andrebbe gestita nell'ideale in maniera con un certo criterio, ma la cosa che sta succedendo, e se ne parla, che io sappia, sulle chat dei dirigenti scolastici e sulle chat dei DSGA che gestiscono sostanzialmente la parte amministrativa e il personale non docente, come sono anche io, come sono i collaboratori scolastici e come sono gli amministrativi delle scuole, che appunto c'è la parte, per chi non lo sapesse, c'è la parte docente, c'è pure quella non docente, che forse è numerosa, quasi in grosso numero, insomma, diciamo così. E niente, sostanzialmente se ne parla su quelle chat perché hanno cominciato a disconnettersi alcune scuole al nord Italia già a settembre. Che è successo? Perché si disconnettono le scuole? Perché come tutti gli edifici che hanno una connessione, hanno un contratto. E quando scade il contratto o viene prorogato o viene rinnovato o viene volturato, comunque sia non si lascia mai diciamo disconnesso un edificio, ok? Ci si organizza. E invece in questo caso è successo che se ricordate i tempi del Covid, poi partì il PNRR e proprio perché ci si era accorti che le scuole ormai senza internet non potevano più lavorare, sia per la didattica sia per le questioni amministrative. E Infratel, che è una società al 100% dello Stato, attivò questo bando per fare la banda ultra larga, scusate il gioco di parole, in tutta Italia, e in due lotti si spesero tra i 450 e i 560 milioni di euro, e sono state connesse fino ad ora 27.000 scuole, intese come edifici singoli, su 34.000. E il bando però aveva una cosa molto particolare, che il contratto con i fornitori del servizio, nel nostro caso nel Lazio, che sono Fastweb e Telecom, con predominanza di Fastweb, dopo 5 anni non sarebbero più stati pagati. E quindi cosa deve succedere in questi 5 anni? Che uno si organizza e fa sapere alle scuole che guardate, magari si può fare una voltura, oppure comunque dovete pagare voi, va bene, basta saperlo. In realtà è successo che praticamente le scuole non erano al corrente della data di disattivazione, perché quando sono stati attivati i modem all'interno dei singoli classi scolastici, questa banda ultralarga che arriva fino a 1 gigabit, che è una velocità 1000 mega al secondo, quindi molto, molto veloce, molto efficiente, stupenda, però dopo 5 anni scadeva e le scuole non lo sanno. Perché non lo sanno? Perché cambia il dirigente scolastico in 5 anni, cambia il DSGA, cambia il tecnico interno, perché ha firmato l'attivazione, quel giorno si trova un bidello o una bidella e quindi non si trova il foglio, una serie di cose. E niente, quindi questi 27.000 plessi, a seconda di quando sono stati attivati, alcuni sono stati attivati pure nel 2025, quindi hanno effettivamente fino al 2030 staranno tranquilli con gli abbonamenti, andranno in fibra, ma altri sono stati attivati nel 2021 e sono cominciati a essere distaccati. Quindi le scuole sono trovate da un momento all'altro, all'inizio di quest'anno scolastico, da settembre in poi, alcune addirittura a luglio, senza internet. A parte quelle poche scuole che avevano magari un abbonamento in più comunale, per esempio, perché gli abbonamenti comunali spesso gestiscono linee telefoniche. Questo bando fortunatamente non gestisce le linee telefoniche, perché altrimenti andavano in malora pure quelle. E la cosa assurda è che sono stati buttati, stanno buttando letteralmente dalla finestra queste centinaia di milioni di euro, perché non sarà più utilizzabile tutta l'infrastruttura fisica, cioè il modem, i cavi in fibra e tutto il passaggio, le tracce che hanno fatto per arrivare fino alle cabine che stanno fuori dalle scuole, perché quella rimane di proprietà di Infratel e non la sta concedendo a nessun operatore, che qua nel Lazio l'ha concessa a Fastweb principalmente, che poi una parte l'ha girata pure a Telecom perché non ce la faceva a gestirla tutta. Sta cosa così ingarbugliata sta creando grossi problemi, perché tante scuole non hanno più gli abbonamenti con la DSL col comune e quindi rimangono distaccati da un momento all'altro e non possono più ottemperare ai servizi informatici di segreteria, che so la cosa più importante a mio modesto parere, e poi anche per le questioni didattiche nella scuola, dove tutti hanno i display interattivi, i computer nelle classi più o meno, insomma, che però ovviamente non potendo navigare dovranno utilizzare gli hotspot fatti con i telefonini delle insegnanti, oppure qualche scuola sta cominciando a comprare le cosiddette care vecchie saponette con le SIM, ma quelle coprono 2-3 aule al massimo, e tutti questi soldi praticamente che sono stati spesi, la cosa grave è che non potranno più essere utilizzati per mandare avanti la scuola con quella connettività, perché l'infrastruttura non c'è, cioè fisicamente non sarà più utilizzabile. È una cosa assurda, ce lo stiamo chiedendo pure tra tecnici, ci siamo confrontati anche con i tecnici di qualche comune dove lavoro, è assurda questa cosa che hanno fatto, non si è capito che è successo tra Fastweb, Team e Infratel, e quindi sostanzialmente la scuola, se vuole una linea, se la deve rifare nuova da capo, anche fisicamente in fibra ottica. Quindi passano dei tempi che possono essere anche biblici, perché a volte c'è bisogno di fare un bando di gara, e questa cosa stressa ovviamente anche il personale che sta nelle scuole, che deve dare ovviamente i resti, come si dice, ai docenti che non sono informati fino a questo livello di dettaglio, ma chiedono giustamente la connessione, come chi sta anche in segreteria, come la presidenza, eccetera eccetera, e quindi si sta creando un buco che è molto importante, ma che poteva essere previsto e sicuramente poteva essere gestito già agli albori di questa storia, già nel 2021, quando a fine contratto tutti ci chiedevamo che cosa sarebbe successo, ma lo poteva sapere solo Infratel, che ha fatto il contratto all'epoca, e che è questa società ministeriale che passa anche per Invitalia, questa società sempre pure questa 100% statale. Quindi le scuole stanno cominciando ad avere grosse difficoltà. Io stesso, in tre plessi qua nella provincia di Roma, dello stesso istituto comprensivo dove lavoro, sto verificando i distacchi purtroppo che avvengono da un momento all'altro, dalla data di scadenza prevista può passare al massimo, mi hanno risposto, passo ad un mese, ma senza preavviso. E quindi ci si sta attrezzando con il comune per fare un contratto al volo, oppure per utilizzare vecchie linee ADSL che però non sono sufficienti a gestire tutte le aule quando tutti i dispositivi sono connessi, perché se questa viaggiava a 1000 mega, questi viaggiano tra i 15 e i 30 mega, quindi capite bene che la disponibilità va divisa poi per tutte le aule e si fa fatica a rimanere connessi, visto che c'è questa necessità, c'è questo obbligo, sarebbe il caso di garantirlo, ma uno si dovrebbe chiedere ma come mai sono stati buttati tutti questi soldi quando non ce ne sarebbero così tanti, perché erano fondi di NRR, e perché invece non si è assunto il personale tecnico necessario, questo va al punto successivo, per consentire di gestire questa situazione internamente alle scuole, non esternamente con delle ditte che vengono a fare manutenzione con dei contratti annuali, ma mentre negli istituti di scuola superiore questo personale è piuttosto presente, nei comprensivi forse non viene risaputo, ma solo con lo scoppio del Covid siamo stati assunti, perché prima era completamente assente. Quindi immaginate tutte le scuole, dall'infanzia alle elementari alle scuole medie, così si chiamavano una volta, senza nessun tecnico interno, mentre magari negli istituti qualche tecnico c'è sempre, gli istituti superiori, siamo stati assunti solo in 1000 in tutta Italia e siamo rimasti quel contingente lì a maggio del 2020. Il primo contratto un mese e mezzo, da maggio alla metà maggio a fine giugno, con le scuole chiuse per l'emergenza Covid, comunque, cioè non c'era didattica. E quindi ci siamo chiesti pure ma che servivamo per mandare avanti eventualmente qualche lezione in DAD, la didattica a distanza, cara vecchia didattica a distanza, e siamo rimasti 1000, e tra l'altro molti di noi sono poco formati, molti di noi sono stati assunti raschiando il fondo del barile, me compreso, magari più anziano di me, cioè aveva 60 anni, aveva fatto 40 anni prima il tecnico, l'istituto tecnico, perché i tecnici possono essere presi per fare questo lavoro solo dagli istituti tecnici, se hai studiato le superiori, sostanzialmente questo non conta la laurea in ingegneria, da questo punto di vista ti fa solo punteggio. E quindi si inserisce tutta questa dinamica di connettività nelle scuole con il delirio totale di soldi spesi col PNRR, non solo per Infratel, ma anche per gli oggetti, dispositivi comprati nel corso degli anni che spesso stanno morti e ammazzati in qualche scatolone.
2: Sì, di questo diciamo da questi microfoni abbiamo cercato di parlarne più volte, nel senso che il PNRR ha, cioè i soldi del PNRR che sulle scuole erano veramente tanti, come le scuole in Italia non avevano mai visti, sono stati spesi in grande quantità per dispositivi informatici, cioè proprio per gli hardware, per le macchine, e poi per progetti che nessuno aveva chiesto. Ma anche queste macchine a noi ci è sembrato, anche vedendolo senza competenza, cioè uno spreco molto grande, perché peraltro venivano dopo il Covid, in cui già le scuole avevano ricevuto, quindi ci si trova a scuole con un sacco di macchine informatiche però spesso con poche persone che riescono a gestirle, e adesso tu ci dici anche col rischio che non abbiano più il collegamento al web presto.
1: Allora, per verificare la connettività dei singoli plessi, vi do un'indicazione penso di servizio a questo punto tramite la radio, sul sito Bull Infratel, cioè bandaultralarga.italia.it, nella tendina scuole voucher, dashboard scuole, e in alto a destra c'è un pulsante con la scritta scarica i dati, che già questa la dice lunga, che vuol dire scarica i dati, è praticamente un foglio Excel con tutte le scuole attualmente connesse, e sono 27.000 su 34.000 previste, e con una riga ogni record praticamente di questo file Excel, c'ha la scuola col codice meccanografico, il plesso specifico, e c'ha la data di attivazione. Quindi io invito tutti quanti ad andare sul dashboard scuole di scuole voucher della bandaultralarga.italia.it a vedere la propria come sta messa e vedere quando è prevista quindi la disattivazione. Basta contare 5 anni esatti dall'attivazione, perché c'è solo la data di attivazione, si contano i 5 anni esatti, al massimo c'è stato risposto che dura un mese in più, bontà loro, ma non ti preavvisano, quindi quando viene distaccata. E quindi questa è la prima situazione. E poi, come dicevamo, i dispositivi di cui sono state riempite le scuole, spesso nella mia esperienza, che ho girato 7-8 istituti in questi 6 anni di servizio, qua in zona da me, in provincia di Roma, io non sono stato quasi mai consultato, ma non perché chissà che cosa volessi dire, ma anche sulle singole caratteristiche dei dispositivi. Un conto è che lo fa un docente, un conto è che lo fa un collaboratore scolastico o una preside, ma io magari posso dire guarda, magari se ti serve ancora ad utilizzare il CD-ROM, no? Che alcune scuole alle elementari ancora lo usano, magari compriamo i computer che hanno ancora il CD-ROM, il lettore CD-ROM, oppure io avrei fatto mettere su certi computer gli ingressi per il cavo di rete, non solo la wifi, quella c'è su tutti, ma tante volte il cavo di rete salva la situazione perché è un'alternativa. Ok, invece sono stati comprati dispositivi, come ad esempio anche, che ne so, immaginate le elementari, parecchie hanno adesso la stampante 3D, ma io non l'ho mai vista utilizzata in tutte queste scuole, la stampante 3D, ma le elementari che gli devo far fare, ma anche i docenti che non le sanno utilizzare. E quindi qua mi viene in mente il fatto che o qualcuno ci ha marciato, oppure c'è stata una disattenzione, oppure c'è stata una proposta da parte di chi, sì, dobbiamo spendere questi soldi, e la ditta esterna contattata ha detto: guarda, ma avanzano sti pezzi, prendete le idee, tanto prima o poi li usi. E così va avanti la situazione da questi, siccome tutto il mondo è paese, in particolare qua in Italia, non penso che stiamo parlando di cose eccezionali, ecco.
0: Sì, no, sicuramente rispetto alle ipotesi che tu facevi, credo che ci siano state tutte quante insieme quello che dicevi, ed è sicuramente un discorso da approfondire, come le singole scuole, per iniziativa dei singoli DSGA e degli singoli dirigenti e delle singole dirigenti, si sono approvvigionate spendendo tanti tanti soldi dei fondi PNRR. Questo è sicuramente l'argomento per una prossima trasmissione, e noi, se non hai altro da aggiungere, ti ringraziamo molto perché ci hai dato uno spaccato, come dicevo all'inizio, un po' diverso rispetto al solito, ma molto importante, che va a legarsi con tanti discorsi. Ti ringraziamo e ti auguriamo buon pomeriggio.
1: Io aggiungo solo che è un po' il caso di, insomma, tanti ospedali che magari hanno macchinari all'avanguardia, ma poi non hanno il personale perché non viene investito nulla sulle persone, che tra l'altro Infradel chiama risorse umane, tanto per cambiare. E quindi le scuole dovrebbero, come sapete benissimo, pure voi, investire sulla formazione e soprattutto sull'impiego del personale interno, perché questa cosa fa risparmiare anche tante altre strutture che ho visto utilizzando, che ne so, a chiamata ditte esterne, che giustamente le fanno pagare poi dopo l'intervento una tantum, e sono veramente esose. E niente, io vi ringrazio per lo spazio e per qualsiasi informazione di questo tipo, insomma, che poi ci risentiamo, e niente, rimango in ascolto.
0: Perfetto, grazie a te, ciao.
1: Ciao, grazie.
3: Grazie, a presto. E quindi a questo punto, quando sono le 16:54, diciamo che rimaniamo ovviamente sempre a parlare di scuola. In questo caso ci spostiamo nella provincia di Roma. No, andiamo su, mi fanno dei segnali di dire che andiamo su, perché comunque si parlava nell'ultima parte dell'intervento che avete sentito di mancanza di personale, di problemi, diciamo, sia strutturali ma anche, come dire, a un certo punto sono diventati endemici. E quindi ci muoveremo in Francia e sentiremo quello che sta succedendo su, dove studenti stanno protestando ormai da diverse settimane, e con una richiesta anche abbastanza esplicita. E quindi intanto vi ascoltate un po' di musica e poi torniamo in voce.

0: Ed eccoci nuovamente in diretta Nota di Classe. Adesso siamo in collegamento con Parigi. Salutiamo la nostra corrispondente, una compagna, un'insegnante nella scuola statale francese. Ciao.
1: Ciao, ciao a te.
0: La invidiamo parecchio, ma insomma in Francia continua ormai la protesta che è iniziata 3 settimane fa e ci siamo sentite la settimana scorsa in maniera piuttosto ampia, anzi vi invitiamo a riascoltare la trasmissione se vi è sfuggita, ma le proteste in Francia continuano e ieri è stata un'altra grande giornata in piazza, in particolare a Parigi, ma per quello che leggo anche a Lione, a Strasburgo e poi non so dove. Ci vuoi raccontare com'era ieri?
1: Sì, allora ieri quindi i sindacati dei liceali, le coordinazioni dei liceali, quindi diciamo le organizzazioni più auto-organizzate hanno invitato allo sciopero, i sindacati hanno lanciato lo sciopero per il personale dell'educazione anche in parte per dei settori anche che hanno aderito allo sciopero anche al di fuori dell'educazione. E quindi grande sciopero e ancora una giornata di grandi manifestazioni. A Parigi ce ne sono state due e come dicevi in altre città, in moltissime altre città si è manifestato. Nel frattempo i blocchi delle università continuano e si estendono. Nel corso della settimana, per esempio, è stata bloccata SAS, che è considerata le università più conservatrici a Parigi, è stato bloccato il conservatorio, che era dal 68 che non era bloccato, quindi ci sono dei blocchi in università e in generale formazioni nelle studi superiori che sono assolutamente inedite dal 68, diciamo, e anche licei particolarmente, come dire, privilegiati, la Canal, eccetera, hanno bloccato, quindi, come dire, si estende a macchia d'olio, anche se il numero di di manifestanti era forse meno importante ieri, anche perché c'erano diverse manifestazioni chiamate allo stesso tempo. Comunque il movimento è in piena espansione.
0: Fra l'altro, non so, correggi se sbaglio, nel senso che ho letto queste cose sulla stampa italiana, quindi potrebbero essere sbagliate. Leggevo anche, insomma, di un allargamento appunto fuori dai contesti, dal comparto scuola e università, diciamo, un ritorno, si parla del ritorno dei gilet gialli, ci confermi questa informazione?
1: Allora, il 17 da tempo era stato, quindi sabato prossimo, c'era questa data che circolava sul ritorno dei gilet jaunes e molto visibilmente c'è una convergenza che si sta costruendo verso questa data. Gli studenti chiamano a investire questa data. L'altro giorno le organizzazioni che sono in lotta per la liberazione della Palestina chiamano a questa data, chiamano a una convergenza sul 17, a settori diversi del lavoro chiamano a una convergenza sul 17, quindi effettivamente sì, il 17 pare che si farà la rivoluzione.
2: Se posso, grazie intanto degli aggiornamenti per quello che sta succedendo nelle strade a livello
0: e anche
2: della...
0: per usare la parola rivoluzione.
2: molto francese. Molto francese. No, direi, volevo chiederti, ma invece mi sapresti dire qual è la risposta a livello istituzionale dopo ormai un po' di giorni che questa situazione va avanti?
1: Allora, a livello istituzionale siamo rimasti un po' alla questione che vi avevo già un po' accennato. Il Ministero dell'Educazione si è un po' affrettato a aprire una piattaforma dove gli studenti possono individualmente scrivere la loro rivendicazione. È stato chiesto di banalizzare dei pomeriggi nelle scuole delle mezze giornate nelle scuole per far rimontare le rivendicazioni. Il Ministero continua a invitare a discutere gli studenti, hanno annunciato che tireranno fuori dal cappello da mago il 300 supplenti per i posti vacanti, ossia imporranno ai supplenti, qua ci sono delle brigate diciamo di supplenza che vanno a coprire le assenze del personale, quindi sono sempre le stesse persone, solo che probabilmente le manderanno più lontano. Questa è un po' l'intenzione. Leggevo che per esempio a Desider, che appunto sono questo personale che fa le supplenze, è stato chiesto di andare a fare una supplenza a 130 km da casa e quindi diciamo è chiaro a tutti che è un bluff totale.
0: Sì, poi 300 persone mi sembrano anche un po' pochine, insomma la Francia è grande.
1: Sì, poi non si sa, sì, poi probabilmente, poi ha detto che sì, probabilmente si piazzerà qualche professore di inglese a rimpiazzare gli assenti di matematica, eccetera, un po' mischia e stupisci, però insomma questo è evidente a tutto che è proprio sabbia negli occhi. E per il resto...
0: Senti, leggo sulla prima pagina di Le Figaro, insomma, quotidiano conservatore francese, lo leggo, ti volevo chiedere questo perché veramente suona proprio italiana questa critica, nel senso che qua si dice sempre questo quando ci sono delle proteste, cioè c'è una foto di guardie sostanzialmente che parlano con degli studenti e poi c'è scritto questa minoranza militante che blocca i licei e l'università, quindi l'accusa è questa, di essere in realtà una minoranza che impedisce agli altri di studiare.
1: Sì, sicuramente questo discorso è già partito, il fatto che il movimento sta retrocedendo, che in realtà ormai più nessuno è mobilitato, eccetera, eccetera, quindi sicuramente e appunto si continua a giocare su i casseurs. D'altronde la questione della violenza tra virgolette è stata anche un tentativo di portarla ancora più lontano. Per esempio leggevo su France Info che insomma i principali organi della radio televisione che ci sarebbero dei non mi ricordo più quanti poliziotti, un numero spropositato, forze dell'ordine ferite, e che ci sarebbero anche dei membri del personale feriti, di cui però non si sa niente concretamente.
0: Cioè si può dire quello che si vuole, ecco, quello che ho letto in realtà è che la famiglia del ragazzo 14-15enne che ha perso la mano credo che si sia costituita parte civile o che lo voglia fare per un comitato che accerti la verità e giustizia su questo caso. Tanto per citare che insomma è appunto è uno dei tanti casi di violenza della polizia.
1: Ce ne sono molti e quindi c'è questo ragazzo che ha perso la mano, è un ragazzo che ha di cui i video della situazione che ha portato alle fratture multiple alla mascella, alla perdita di moltissimi denti per questo ragazzo, pure lui di 15 anni. Sono stati diffusi e mostrano delle forze dell'ordine che tirano veramente direttamente sul viso del ragazzo. Infatti l'avvocata che segue la famiglia aveva portato l'accusa di tentativo di omicidio, perché purtroppo da Sansolin è chiaro che ci sono, come dire, questa pratica del tirare direttamente non è purtroppo così isolata, e di tirare direttamente una granata con lanciagranate addosso a qualcuno.
2: Non è una cosa, noi non abbiamo questi strumenti, questi dispositivi che hanno loro, non abbiamo questo tipo di granate, ma diciamo episodi di lacrimogeno tirati a altezza uomo è una cosa che si vede purtroppo molto molto spesso anche qui in Italia, giusto per dire questo.
0: E l'altra volta con te, insomma, parlavamo del fatto che la polizia forse, insomma, ha una durezza inaudita in caso di manifestazioni studentesche, anche proprio per la composizione razzializzata e vicina alla lotta per la Palestina che hanno avuto queste manifestazioni. Non so se su questo vuoi aggiungere qualcosa, se no, visto appunto che il governo dice che la protesta decresce, ma noi sappiamo che non è vero, forse invece è il caso di parlare delle rivendicazioni di questa protesta che si allarga.
1: Sì, sicuramente sì, rivenire sulla questione della composizione della mobilitazione è importante, nel senso che le misure, l'approccio che il governo ha preso e anche la risposta di una violenza comunque inaudita, leggevo delle statistiche, a parte la violenza della polizia, nel senso tiri di appunto di granate lacrimogene eccetera eccetera, mutilazioni eccetera, c'è anche il numero di arresti che ha prodotto questa mobilitazione, che si è prodotto intorno a questa mobilitazione, è assolutamente inedito. Uno storico ha fatto una comparazione tra il numero di arresti nel quadro di nemmeno tre settimane di movimento studentesco. Il ministero diceva che ci sono state quasi 6.900 a venerdì scorso, quindi nel frattempo ce ne sono state senza dubbio un sacco di altre. In meno di tre settimane Gabba Lutin di arresti, e questo storico faceva lo comparava con il numero di arresti nel movimento dei Gilets Jaunes, che pure è stato molto duramente represso, ed è più, cioè il numero di arresti è superiore a quello dei Gilets Jaunes in un anno. Poi mostrava la comparazione col 68, con tutti i movimenti studenteschi seguenti, proprio bricioline. Quindi il livello di violenza e di repressione che questo movimento sta subendo non è sicuramente estraneo alla composizione del movimento, al fatto che sia nato nei licei delle periferie, che ha posti come soggetto centrale gli studenti delle scuole delle periferie, gli studenti razzializzati, gli studenti provenienti dall'immigrazione postcoloniale, e che ha portato a questo approccio, che è anche legato all'approccio razzista della violenza della polizia. Quindi sicuramente. E tra l'altro questo è anche, penso, legato al fatto che proprio questa composizione di questo movimento in qualche modo lo apra forse la strada, questa è insomma la riflessione che mi faccio io, a una convergenza che è raramente avuta, cioè la composizione delle manifestazioni sindacali, del movimento per le pensioni, insomma tutti i movimenti più legati alle lotte sul lavoro hanno una composizione spesso differente, e chi non si investe o non abbastanza sulle lotte legate invece all'antirazzismo, le lotte dei quartieri popolari, i sindacati non si muovono o in minimissima parte sulle questioni, le rivendicazioni portate dai movimenti antirazzisti, sulla violenza della polizia nei quartieri eccetera. Invece là il soggetto, come dire, questo movimento sta portando naturalmente insieme le cose, proprio perché il soggetto principale sono questi liceali delle periferie. E in più, appunto, leggo anche il movimento per la Palestina, qua è un movimento che è portato soprattutto dalle persone e dalle comunità legate all'immigrazione postcoloniale, razzializzate. C'è un movimento chiaramente decoloniale e che ha fortemente questa caratterizzazione. Quindi, il potenziale di convergenza del movimento studentesco in questo senso deve essere vertiginoso, cioè è vertiginoso e deve essere vertiginoso per il governo, che si sta cadendo sotto.
2: Sì, esattamente, diciamo, facendo un pochettino un sunto, quello che mi sembra che stai dicendo è una situazione in cui poi il quadro repressivo all'interno delle piazze è gigantesco, in cui i media mainstream cercano sempre, diciamo, appunto, come dicevi anche tu, di tirare sabbia negli occhi alle persone che leggono e quindi raccontare cose o non vere oppure modularne la realtà. Abbiamo un quadro istituzionale che non sembra voler risentire e rispondere per adesso a quello che sta succedendo, e però diciamo si cerca, almeno da quello che mi sembra che ci stai dicendo, di alzare sempre di più l'asticella con questa data del 17 ottobre che si rilancia ancora di più, sì. Diciamo a livello...
1: Quello che sto dicendo è che in qualche modo questo movimento ha il potenziale e l'ha mostrato nelle piazze con una, come dire, portando in piazza delle cose, delle istanze che di solito non si incontrano, le stanze sindacali per il miglioramento delle condizioni nelle scuole, eccetera, eccetera, e la Palestina e la violenza della polizia, perché i ragazzi che portano questo movimento sopportano in loro questa moltiplicità delle problematiche.
2: Certo, si sta riuscendo in quel famoso termine che qui in Italia da un po' di anni si dice molto spesso, la famosa convergenza, qui si sta riuscendo molto, molto facilmente, viene a dire. E quello, diciamo, come abbiamo esordito, la questione era, noi ti dicevamo che siamo un po' invidiosi del fatto che tu ti trovi in una situazione del genere, perché ci piacerebbe anche noi vivere questo tipo di situazioni, di dinamiche, e ti posso dire, per esperienza personale, anche conoscendo persone che lavorano dentro la scuola come docenti, che magari non hanno certe visioni così radicali della vita, ho sentito in queste settimane dire di rimpiangere il fatto che in Italia non succeda una cosa del genere, perché sostanzialmente quello che si sta portando in piazza, quello che stanno chiedendo questi ragazzi e queste ragazze, e adesso vedremo non solo, sono delle tematiche, dei cambiamenti che poi attraversano tutti questi migliaia di chilometri che ci separano dalla Francia. E quindi, diciamo, un pochettino vogliamo provare a riassumere quali sono questi temi che stanno portando in piazza.
1: La questione è nata dalle condizioni di vita e di studio, se vogliamo, quindi da una parte le condizioni di studio, la mancanza di professori, le scuole sgarrupate che non offrono nessuna barriera al cambiamento climatico che stiamo vivendo, che ci stiamo prendendo in faccia ogni estate e ogni inverno, il fatto di essere 35 per classe, perché questa è la media delle nostre classi al liceo, di essere la situazione di abbandono istituzionale nel quale si trovano particolarmente le scuole di periferia, ma in generale possiamo dire nazionale, a parte rare sacche di privilegio in alcune città o in alcune situazioni, diciamo, alcuni corsi. E dall'altra un altro tema forte, che forse non avevo messo sufficientemente in evidenza, è quello che chiamano la rivendicazione delle 8-18, cioè il fatto che hanno lezione dalle 8 alle 18. Forse è proprio il tempo, la questione della vita nell'equilibrio tra la vita e il lavoro, in un certo senso. Anche questo penso quello che è un po' una delle nicchie forse meno evidenti, ma che stanno portando questi gli studenti. Cioè, in piazza spesso dicono: non vogliamo passare la vita in classe, non vogliamo passare la vita in classe preparandoci a passare la vita al lavoro. E siccome spesso le risposte così sono: ah, ma perché non sapete come sarà dopo, e non sapete com'era il tempo mio, c'erano ancora più ore di scuola, eccetera, eccetera, allora la risposta è un problema vostro se voi pensate di poter vivere la vita così. Quindi in qualche modo queste rivendicazioni qua che portano alla questione, che portano sulla questione di la vita degna, sono anche

0: nazionale, quindi la questione della violenza della polizia non è soltanto una questione della violenza della repressione in questo momento, ma anche una questione strutturale della violenza della polizia nel quotidiano dei ragazzi razzializzati delle periferie. Infatti è stato subito una parola d'ordine, anche forse prima che avessero il tempo di reprimere, e questa repressione in un certo senso l'apogeo di qualcosa che è già presente nel quotidiano. Infatti, per esempio, molti ragazzi, cioè le testimonianze del razzismo e della, per esempio, il per i ragazzi che attraversano questa esperienza purtroppo in massa in questo momento, sono l'ennesimo reminder del fatto che la violenza della polizia ha delle radici strutturali.
1: Senti, noi ti ringraziamo perché è veramente molto interessante, insomma, in questo spazio o in altri spazi di Radio Onda Rossa sicuramente continueremo a seguire quello che succede in Francia, anche per capire come va questo 17.
0: Esatto, anche perché apparentemente, no, adesso ci scherzo, ma è vero che ieri per esempio in assemblea generale dello pre-sciopero spesso qua si fanno delle assemblee di territoriali dei lavoratori in sciopero sul territorio, e parlava di rivoluzione, non so come dire, è proprio un'euforia così, poi un po' così per scherzare, però con un sentimento che c'è qualcosa che sta succedendo comunque.
1: Bene, ne siamo felici, ora prendiamo un treno. E grazie.
0: Grazie a voi.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: E a questo punto lo sapete che cosa mi è venuto in mente prima di affrontare l'ultima corrispondenza della giornata, e quindi arrivare qui a Roma e vedere come questi temi risuonano, di sentirci un ragazzo, anzi dei ragazzi che a Marsiglia soprattutto, ma in realtà nella maggior parte della Francia risuonano molto, soprattutto nelle persone che protagoniste di queste giornate in Francia. Quindi questo è Jules, questo è Bande Organisée. Buon ascolto.

0: Ed eccoci nuovamente in diretta, nota di classe, Radio Onda Rossa. Abbiamo all'altro capo del telefono una docente del Levi Civita. Ciao, buonasera.
1: Ciao, ciao, ciao a voi studio, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
0: Grazie. E, insomma, sappiamo che il Levi Civita, come anche il Lattanzio, che sono due scuole sostanzialmente attigue del quadrante est di questa città, sono occupate o lo erano, questo ce lo confermerai tu, ma diciamo c'è anche come dire, un percorso di lotta e di rivendicazione che va al di là dell'occupazione e che comprende, diciamo, tutte le parti della scuola, quindi chi a scuola ci lavora, chi ci studia, le famiglie, e che ha visto anche un'assemblea molto partecipata, credo venerdì scorso, se non sbaglio, giorno,
1: Sì, sono
0: e
1: state diverse assemblee fino
0: diverse
1: adesso, ne
0: assemblee. Se
1: parlano.
0: ci vuoi un po' raccontare, insomma, che sta succedendo.
1: Sì, allora diciamo che gli studenti e le studentesse della sede centrale del Liceo Scientifico Tullio Levi Civita e dell'Istituto Tecnico di Vittorio Lattanzio sono in occupazione dal 7 ottobre. Dopo un'assemblea straordinaria appunto fatta il giorno precedente, in cui hanno posto diciamo, in maniera forte i problemi che attraversano queste scuole. Io in particolare adesso parlo di queste due scuole, perché tutte e due le scuole insistono sullo stesso istituto che le ospita. È un istituto in cui sentivo prima la trasmissione, appunto il collegamento dalla Francia, le questioni strutturali. Beh, qui la questione strutturale è veramente diciamo grave, perché la questione degli spazi dentro questa scuola, ma anche lo stato in cui è questo edificio, è veramente fatiscente. Ma i ragazzi e le ragazze hanno saputo ben coniugare diciamo questa problematica interna, che non riguarda solo chiaramente il nostro istituto, le nostre scuole, ma tutte le scuole in generale, perché le politiche di tagli continui nelle scuole poi chiaramente hanno i loro effetti, no? Di immiserimento nelle scuole da tutti i punti di vista, sia da un punto di vista strutturale, sia delle risorse necessarie per lo svolgimento proprio delle attività didattiche. E loro, dicevo, hanno saputo coniugare questa questione degli spazi con anche diciamo, altre problematiche importanti, sia di carattere nazionale che globale. È molto forte da noi, si sente molto forte questo decreto legge razzista 170, che stabilisce questa soglia del 30%. Queste sono scuole di periferia, una scuola appunto in cui c'è una presenza significativa, per cui questa presenza di essere stranieri evidentemente la sentono a livello governativo, perché i ragazzi dal primo giorno hanno ribadito che nessuno a scuola è straniero. Si sono mobilitati, appunto, hanno espresso le loro criticità contro le politiche del riarmo, del ritorno della leva militare, della militarizzazione della cultura della scuola, e in particolare l'Istituto Tecnico ha sottolineato con forza anche l'opposizione alla riforma degli istituti tecnici, che istituisce una filiera formativa dei 4 più 2 in sostituzione del tradizionale quinquennio. Anzi, già da quasi un mese, dall'inizio della scuola, i lavoratori dell'Istituto Tecnico di Vittorio Lattanzio, in sede di assemblea sindacale, si sono dichiarati in mobilitazione, hanno deciso di non adempiere a quelli che sono gli incarichi aggiuntivi. Quindi, come dire, c'è una mobilitazione anche interna che evidentemente non è visibile. E a questo, diciamo, a questa occupazione appunto degli studenti e delle studentesse, poi sono seguite di fatto una serie di attacchi ripetuti da parte di squadracce, in cui fatte anche da gruppi diversi, ma accomunati dalla stessa cultura neofascista, da chi ha interessi su un controllo del territorio ed evidentemente posti in cui c'è l'occupazione, la presenza degli studenti non torna, come dire, non è in linea con quello che è il loro modo di vivere appunto il territorio, e quindi questo, come dire, questi attacchi continui e ripetuti hanno portato gli studenti con intelligenza ad aprire la scuola al quartiere, ai docenti, alle famiglie, e hanno indette ben tre assemblee pubbliche, e in queste assemblee appunto sono emerse con forza le condizioni appunto in cui viviamo all'interno della scuola, viviamo come lavoratori, lo vivono appunto come studenti, a noi in particolare, a Tullio Levi Civita, da più di 10 anni siamo in carenza addirittura di aule, oltre che di laboratorio, di aule magne, di palestre, non c'è niente. Una parte, 4 classi sono costrette da anni a fare lezione in una sede staccata in una scuola media, quindi con sofferenza chiaramente di chi ogni anno viene scelto e mandato in questo posto separato dalla scuola, senza vivere la scuola, la condizione di socialità, di crescita collettiva e tutto questo. Questo nonostante poi al quinto piano dello stabile vi sono numerosi spazi utilizzabili, e noi da anni insieme, questa convergenza c'è stata già da tempo, da anni, tra studenti, docenti e anche famiglie, stiamo portando avanti questa lotta, questa lotta per chiedere la liberazione di questi spazi che sono occupati dalla sovrintendenza da 25 anni, dove vi tiene in deposito reperti archeologici che dovevano di fatto permanere per un paio di anni, e invece sono passati 25 anni. E in più c'è la questione della rampa, uno spazio di una rampa che è in parte carrabile nella parte più interna, e per l'esterno invece ci sono un doppio involucro dove ci sono delle aule che il municipio negli ultimi anni rivendica come proprio per darlo a terzi, e di questi giorni, proprio addirittura durante l'occupazione, l'uso da parte della Nike per farne una pubblicità, mentre è interdetta a noi, nonostante ci sono le aule e nonostante per noi
0: quindi a terzi,
1: è una via di esodo.
0: Scusami. Quindi a terzi privati?
1: Terzi privati, certo, per profitto privato, diciamo, mentre, come dire, va in subordine fino adesso. Noi abbiamo da anni che portiamo avanti questa lotta in maniera congiunta con gli studenti e le studentesse, ci hanno promesso più volte tavoli, ma mai di fatto poi realizzate, mai convocati, più volte siamo andati dentro il municipio, all'assessore alla cultura, alla sovrintendenza dei beni culturali. Abbiamo chiesto adesso con forza, e grazie anche all'occupazione, in questa assemblea, da questa assemblea si è deciso, appunto, i ragazzi hanno posto l'esigenza appunto di chiedere e di avere un incontro con Caliste, con il presidente del quinto municipio, il quale il primo incontro è arrivato mantenendo, diciamo, sempre senza rispondere a niente, e con una modalità anche di comunicazione violenta. Il giorno dopo i ragazzi hanno richiesto e ottenuto un nuovo incontro, questa volta voleva essere un incontro molto ristretto, ma noi comunque siamo andati in maniera congiunta, ne siamo andati all'interno del municipio, questo ieri, in cui evidentemente si è reso conto, perché lì dentro ci sono più di 2000 studenti, e quindi significa famiglie, si è reso conto che evidentemente questo è un momento di campagna elettorale, qualcuno l'avrà richiamato e ha fatto un passo indietro, si è dimostrato più, come dire, aperto e disponibile. Abbiamo richiesto di nuovo un tavolo che verbalmente ha concesso, ma che nel comunicato un'ora dopo che siamo uscite di là diceva appunto che ci sarebbe stato un degli incontri, ma senza citare questo, né senza citare, noi abbiamo chiesto tempi certi rispetto alla convocazione di questo tavolo, ma nemmeno questo era riportato nel comunicato. Quindi, insomma, queste sono le risposte dell'istituzione alle esigenze dei ragazzi, e loro invece vogliono risposte certe, vogliono risposte concrete. È un quartiere in cui abitiamo in cui mancano gli spazi sociali, e quindi quello che noi chiediamo è che vengano restituite non solo le aule, ma che venga fatto, messa in sicurezza, perché non è messo nemmeno in sicurezza il luogo in cui, che per noi è di esodo, oltre che, insistono, dicevo, delle aule intorno a questa rampa. Quindi si chiede appunto l'uso degli spazi per sia la valorizzazione della funzione didattica, culturale e sociale, in un quartiere in cui manca tutto sostanzialmente, in cui poi le cronache di questi giorni appunto documentano e informano di un altro mondo, di un altro tipo di società, di un altro attentati continui, addirittura appunto degli omicidi. Eppure queste istituzioni sono sorde nei confronti delle richieste dei cittadini, delle scuole, degli studenti, dei lavoratori. Questa è la risposta che fino adesso noi abbiamo avuto, cioè quella di essere sordi sostanzialmente.
2: Eh sì, su questo infatti mi hai anticipato, perché era la domanda che ti avrei fatto, nel senso che la domanda che facevo alla corrispondenza prima, parlando della situazione in Francia, ovviamente stiamo parlando di mobilitazioni diverse e quindi scale diverse, e qui le istituzioni con cui deve avere a che fare sono quelle locali, quindi si parla di municipio e di comune, e dicevi giustamente te che Caliste, presidente del municipio Quinto, in questo momento non che ci sia una compassione nella mia voce, è una sorta di ironia, una patata bollente tra le mani, nel senso che il municipio Quinto, dove si gira c'ha tanti problemi. Io a tal proposito, riguardo alle istituzioni locali, in questo caso parlo del comune, perché leggo da un articolo del Corriere della Sera le dichiarazioni di Daniele Parrucci, che è il consigliere delegato all'edilizia scolastica, quindi diciamo sostanzialmente il deputato a prendersi carico di quello che di diverse tematiche che ci portavi tu, che sono delle rivendicazioni che escono fuori dagli studenti e dalle studenti, e lui dice che commentando appunto quanto successo durante una nottata in cui ci sono state delle problematiche, diciamo, all'interno di scuola, le immagini che ci arrivano dal Lattanzio sono sconvolgenti, e si sta parlando appunto di, non per minimizzare, ma comunque rispetto ai temi che ci dicevi te, delle problematiche di scale molto diverse, nel senso porte rotte, comunque danni che sono stati fatti alle strutture, sì, ma non strutturali come quelli che ci hai detto tu. E poi lui candidamente dice proprio: i soldi non ci sono. Quindi insomma penso che in certo qual modo una risposta da questo punto di vista ha cercato di darla, senza minimamente preoccuparsi di che cosa significa questa risposta. Ecco, scusami il commento un po' lungo.
1: Certo. Allora, intanto bisogna dire che questi, diciamo, atti vandalici sono stati commessi da questi gruppi, di queste squadracce, come dicevo prima, a cui i ragazzi hanno tentato di risponderli mandandoli via. Poi le altre sere sono riuscite, questi hanno ricevuto ripetute incursioni da parte di questi gruppi. Anche si sono presentati armati di bastone e anche di altro, e quindi diciamo è qualcosa che viene dall'esterno, intanto non viene dall'occupazione, e comunque lo stato in cui si trovano gli edifici scolastici, e in particolare parliamo appunto del nostro edificio, è una condizione veramente disastrosa. Noi ci piove dentro le aule, ci manca tutto. Per un anno intero siamo stati senza l'unico ascensore a disposizione, la nostra scuola ha disposta una situazione rarissima dal terzo al quinto piano, quindi questo per rendere, quindi Parrucci forse si dovrebbe, come dire, un po', intanto non può entrare, ha fatto pure la proposta che adesso in seguito a questa situazione ci sarà la didattica a distanza, intanto non può entrare nel merito della didattica Parrucci, e poi che intervenissero rispetto a quelle che sono le problematiche scolastiche. Il mantra continuo è che non ci sono soldi per la scuola, ma i soldi per gli armamenti, come denunciavano anche gli studenti in questi giorni nelle occupazioni, ci sono, quindi se vogliono trovare i fondi e gli investimenti per le scuole lo facessero, perché di fronte hanno anche nuove generazioni che non sono più disposte ad accettare questo futuro che non hanno sostanzialmente.
0: A me è sembrato nel tuo racconto molto interessante politicamente questo riuscire, questa analisi, insomma, che parte da una situazione specifica, contingente, dal personale, diciamo, collettivo di un'intera comunità scolastica, ma che giustamente ne dà una lettura politica molto ampia, che mette insieme il classismo del sistema scolastico in cui le periferie sono trattate in un altro modo perché la composizione sociale è un'altra rispetto a altre scuole, ma comunque in generale il sottofinanziamento delle scuole, i tagli continui sull'istruzione e anche questa cosa, insomma, di mettere insieme due istituti scolastici che per quanto siano attaccati sono anche diversi, il che ha portato in lotta anche un istituto come il di Vittorio Lattanzio, che è un istituto tecnico dove credo che l'occupazione non si vedesse da molti anni, e con anche lì docenti che stanno lottando contro il sistema quadriennale, che è una riforma molto pesante, a nostro avviso molto violenta e classista, che è passata quasi in silenzio.
1: Certo. Certo, e diciamo quello che poi è stato portato, la cosa interessante in questa assemblea appunto indette dagli studenti, e questa convergenza di una lotta, come dire, che c'era rispetto agli spazi e specificatamente per i colleghi dell'istituto tecnico rispetto anche alla riforma, di trovare una convergenza sulle problematiche che sono state poste, questa lettura, come dire, trasversale dalla questione appunto degli spazi in cui si vive ed è difficile svolgere le proprie attività didattiche appunto e trovare uno spazio vero appunto per gli studenti, e dall'altra parte con le politiche più nazionali di tagli sulle scuole, ma che vanno anche nella direzione, come dicevo prima, del riarmo, delle guerre, della militarizzazione. Il decreto, loro sentono fortissimo questo decreto legge 170, lo sentono perché così anche tra i miei studenti, così studentesse, l'altro giorno quando partecipavamo all'incontro con Caliste, una ragazza appunto diceva che nata in Italia, e anche la sua mamma nata in Italia proveniente da altri paesi, e tu non prendere la parola altrimenti ti impongono la remigrazione, stai zitta che non ha la cittadinanza. Per cui voglio dire, è una cosa che loro sentono in maniera molto forte, no? Lo dicevano come battuta, ma perché tra di loro non c'è questa, perché vivono insieme, si riconoscono e quindi non hanno nessuna, non si sente nessuna forma di estraneità, e questa cultura razzista la vogliono imporre. Ecco, la cosa interessante in queste assemblee è che è stato anche un momento in cui queste diverse tematiche, come dire, che attraversano le scuole, che portiamo dentro anche i collegi, è stato un momento di riflessione comune con i cittadini, perché era aperta ai cittadini del quartiere e non solo, alle famiglie, con noi docenti, che abbiamo condiviso, diciamo, queste tematiche e riflessioni appunto congiunte tra tutti i componenti e tutte le componenti della scuola. Ecco.
0: Senti, adesso la prospettiva per i prossimi giorni qual è?
1: La prospettiva per i prossimi giorni, al di là della decisione adesso dei ragazzi, perché non sappiamo, adesso sono ancora in occupazione, chiaramente la gestiscono loro l'occupazione rispetto a questo, rispetto anche ai tempi, ai tempi del rientro appunto all'attività didattica regolare, e quella poi di partecipare appunto, mobilitarsi, in fondo anche questo, diciamo, movimento si è presente molto, gli studenti appunto che hanno portato avanti e che hanno in un certo senso, come dire, costruito questo tipo di percorso insieme con gli altri e per la prima volta insieme al di Vittorio Lattanzio, vengono anche dalle esperienze delle mobilitazioni sulla Palestina l'anno scorso, quindi loro si sono date una serie di appuntamenti adesso della partecipazione a uno sciopero appunto del 16 e delle altre mobilitazioni appunto che si muovono in questa direzione.
2: Perfetto, quindi noi non so se hai qualcos'altro da aggiungere, altrimenti ti ringraziamo e ti direi
1: Ringrazio anche voi della chiamata. Grazie a
2: che ci
1: tutti.
2: aggiorneremo presto per eventuali sviluppi.
0: Comunque, insomma, i
1: D'accordo.
0: microfoni di Radio Onda Rossa sono aperti, chiamateci, siamo qua.
1: Grazie, grazie, un saluto a tutti.
2: A presto.

0: E questo che avete appena sentito era Dave con Starlight, questa è Radio Onda Rossa, questa è Nota di Classe, questa è la fine della trasmissione e questi sono i saluti.
1: E quindi alle 17:51, ciao.
0: Direi di sì, dai, abbiamo fatto quello che abbiamo promesso, quindi a questo
2: Una
0: punto
2: bella
0: possiamo.
2: trasmissione ricca di note e di
1: E
2: classe.
1: di classe, abbiamo fatto
0: Esattamente.
1: più del nostro.
2: E quindi a breve sarà pronta la trasmissione sul sito della radio, quindi
0: Che lo
2: chiunque
0: vogliamo
2: vi può.
0: ricordare, qual è?
2: Sì, Onda Rossa,
1: Tripla
2: aiutami.
1: W Onda Rossa.info.
2: Info e da questo post.
1: Certo, la vecchiaia è una brutta bestia.
2: Io sono giovanissima
1: Brutta.
2: e quindi
0: Ma se ci vogliono scrivere invece?
2: su nota di classe @ondarossa.info.
0: E se ci chiamano?
2: Ma ormai è tardi, però chi volesse parlarci in privato, ormai non andare in diretta,
1: Chi
2: sempre
1: volesse.
2: 06 49 17 50 nel post della radio, quindi potete ascoltare i vari interventi. C'è anche il link alla banda larga di cui parlava il tecnico informatico dei Castelli per vedere la vostra scuola se fa parte del prossimo taglio della rete.
1: Ma io vorrei fare anche qua un'intervista alla redattrice accanto a me, se ci dice cosa aspetta gli ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa nelle prossime ore. Di che parla la radio nelle prossime ore? Non lo sa.
0: Non si sa, però.
1: La redattrice lo ignora, però chi volesse rimanere in ascolto potrà essere informato quanto prima, insomma. Vabbè, si parlerà sicuramente di politica internazionale, di Palestina. Di Africa, cioè perché c'è anche Radio Africa verso le 7, 7 e un quarto, e poi insomma rimanete all'ascolto.
0: Esatto, Radio Onda Rossa non vi lascia, quindi intanto vi auguriamo una buona serata e direi che ci vediamo settimana prossima. Quindi un
1: Sì.
0: abbraccio a tutte quante, a tutti quanti e.

Bene, come vi sarete accorti dal repentino, per non dire brusco, cambio di musica, questi sono i Ramal Underground. Apriamo ancora in voce questi approfondimenti di oggi, mercoledì 14 ottobre, che come diciamo di consueto, normalmente, approfondiremo alcune tematiche, alcune notizie, insomma, sia rispetto ad iniziative, sia rispetto a quello che viene, sia nel nostro paese ma anche fuori, per degli aggiornamenti più che altro su tematiche internazionali o internazionaliste, perché ancora ci piace usare questo termine. Vorremmo tanto che insomma riuscissimo ad avere un'idea, una delle mobilitazioni che ci rimettono in collegamento, non solo raccontarle quindi, ma anche un po' raccordarci con quello che avviene fuori dal nostro paese, per un'idea, un cambiamento diciamo globale, soprattutto nel sud, con le popolazioni del sud globale. Come primo approfondiremo a giorni, insomma, se non erro venerdì, ci sarà la prima udienza di questa denuncia civile presentata da diverse associazioni italiane nei confronti di Leonardo, della vendita di armi. Lo faremo con un attivista di un Ponte Per, che è uno dei firmatari appunto di questa denuncia. Ci spiegherà poi lei insomma da dove nasce, perché la scelta e perché portare Leonardo all'interno dei nostri tribunali civili.

0: sì, scusate, oltre un Ponte Per come a Subace, aspetta, devo vedere un attimo i nomi, Attac, Pax Christi, insomma siete diversi. E anche una denuncia singola della dottoressa Abulebde,
1: esatto,
0: che è una cittadina palestinese. Quindi con te volevamo un po' ripercorrere come nasce, che cosa vi aspettate e che tipo di mobilitazione, anche di sostegno, chiedete per questa, insomma, perché in genere, insomma, le denunce, almeno insomma, da quello che penso, vedo io, insomma, servono soprattutto per porre un'attenzione, anche non solo per il risultato giuridico in sé, perché più volte abbiamo visto che i risultati giuridici poi non vengono applicati, e mi riferisco banalmente, no, ai mandati di arresto anche nei confronti di Netanyahu, e quindi ma servono anche per riportare l'attenzione appunto della popolazione italiana in questo caso, ma del mondo in generale, su alcune violazioni ormai palesi, perché poi in Italia abbiamo le regole, abbiamo le leggi, ma insomma tu mi insegni che con questa protesta, con questa denuncia, sono spesso e volentieri violate. Quindi a te la parola.
1: Grazie intanto dell'invito, chiaramente per noi è molto importante parlare di questa causa e di quello che in realtà c'è dietro, tutto il lavoro di attivismo che molto spesso è un lavoro volontario, che ci occupa tutto il poco tempo libero che abbiamo. In questo caso abbiamo deciso proprio di fare una richiesta al Tribunale, in questo caso è il Tribunale Civile di Roma, abbiamo depositato una vera e propria denuncia, cioè una causa civile contro la Leonardo S.p.A., azienda fiera all'occhiello della produzione italiana, purtroppo praticamente concentrata soltanto sulla produzione di armi e armamenti che vanno molto per la maggiore nel commercio contemporaneo, e quindi fanno guadagnare tanti soldi a questa azienda, che è anche una partecipata dello Stato, quindi in realtà la denuncia è formalmente anche allo Stato italiano, in quanto possiede circa il 30% delle azioni di questa appunto società partecipata, e lo abbiamo fatto come associazioni insieme a questa cittadina palestinese che hai citato, alla Boulebde, la quale ha visto sterminata la propria famiglia nella striscia di Gaza, è riuscita, tra le poche fortunatissime, è riuscita a trovare rifugio nella diaspora poi del mondo, e quindi in questo caso una cittadina che vive in questo momento in Scozia e quindi ha avuto una protezione proprio grazie a quel diritto internazionale che è spesso violato e troppo facilmente violato proprio dagli stati che in realtà sul diritto internazionale hanno fondato tutta la retorica e la politica, la base dal dopoguerra ad oggi, e tutte le convenzioni internazionali che poi regolamentano la nostra vita, dalle cose più semplici come lo spostarsi da uno stato all'altro, fare degli acquisti, decidere di studiare all'estero, di cambiare paese per andare a vivere da un'altra parte, no? Si seguono tutte le logiche e le regole del diritto internazionale, sembra invece che le armi abbiano una sorta di lascia passare che oltrepassa il diritto internazionale, anche laddove questo è nato per impedire che, per esempio, delle armi vengano vendute ad un paese che le utilizza per fare la guerra e soprattutto per scaricarle in testa alla popolazione civile. Questo è proprio il caso emblematico di quello che la Leonardo S.p.A. purtroppo fa, a nome anche, ripeto, dello Stato italiano, verso lo Stato di Israele, a cui fornisce una serie di armi e di tecnologia avanzata, di intelligenza cosiddetta militare, ben pagata sicuramente da parte di Israele, con cui, ripeto, Leonardo si arricchisce, ma poi Israele queste armi e questa intelligence sofisticata di preparazione che l'esercito israeliano ha, anche grazie a quello italiano che la forma, viene poi scaraventata sugli ospedali, sulle scuole, quel che rimane della striscia di Gaza, su una popolazione totalmente inerme. Insomma, queste sono settimane in cui si racconta dei vari film come NASA, come Palestine 36, che stanno mettendo alla luce del sole quello che avviene in quel luogo, no? E quindi sapere che questo accade in parte con la nostra azienda italianissima, a noi associazioni

0: che appunto in Italia abbiamo le nostre sedi legali, che qui in Italia facciamo attivismo, combattiamo per i diritti di tutte e tutti, soprattutto contro la guerra e contro gli investimenti nelle armi, quando c'è bisogno di investire in tantissime altre cose di cui tutte e tutti abbiamo bisogno, insomma ci sembrava veramente ingiusto. E quindi di fatto lo scorso
1: settembre, in questi giorni, se non erro, proprio insomma anche in queste ore, no? C'è pure il caso dei vari porti italiani, in particolare Ravenna, in cui sono state delle denunce, bloccati dei container proprio pieni di armi, anche quelle in violazioni delle transazioni, perché insomma vogliamo anche ricordare che l'Italia ha comunque una legge che regola le transazioni armate, no? Il commercio delle armi.
0: Assolutamente, l'Italia ha non solo una bellissima Costituzione che sulla guerra ha una parola molto importante, che è quella di ripudiare, cioè un verbo scelto proprio perché la guerra è qualcosa che non solo va tenuta lontana, ma va impedito in ogni modo che si possa attivare qualsiasi meccanismo, figuriamoci quelli commerciali legati alla guerra. E poi anche la legge, come dicevi, che è la 185 del 90, nata proprio per regolamentare tutti quei casi in cui magari c'è un commercio di armi, poi improvvisamente uno dei due paesi entra in guerra. Allora questa legge consente di sospendere o revocare proprio tutti quei contratti di vendita, che sappiamo che il commercio e il capitalismo regolano il mondo, ma questa legge nasce proprio in soccorso di situazioni nelle quali ci si deve esprimere per o sanzionare o, in questo caso come chiediamo noi, sospendere o revocare dei veri e propri contratti commerciali. Quindi la domanda di questa causa civile, appunto, che si racchiude sotto lo slogan "Giù le armi, Leonardo", chiedo semplicemente di applicare questa legge, perché secondo noi, ecco, questi contratti, che ahimè non sono visibili, sono contratti segretati, e quindi è giusto che insomma siano i giudici di un tribunale, piuttosto a casomai a chiedere a Leonardo di poterli visionare, siamo a chiedere che questi contratti siano dichiarati nulli, perché secondo noi, applicando queste semplici normative, i contratti di fatto sono nulli, e quindi queste armi, per il momento, almeno si spera per sempre, non possono essere vendute a uno Stato come Israele. È di questi giorni anche la notizia di un premio Nobel per la pace attribuito proprio a una persona, la sudafricana, la dottoressa sudafricana, che ha studiato il diritto e mette il diritto in testa alla propria vita da sempre, la Navaneta Mpillai, che appunto vince il premio Nobel per la pace dopo aver più volte ricordato che i tribunali internazionali hanno già sanzionato il premier Netanyahu e molti componenti del governo israeliano, e che quello che sta accadendo in Israele è genocidio, e il fatto che appunto questo sia il tempo in cui il premio Nobel per la pace lo vince una sudafricana, che di apartheid ne ha sicuramente piena la memoria e la conoscenza e la storia, e che si parli appunto di Gaza in questi termini, ci serve a far capire quanto di fatto la Palestina sia proprio la causa madre, no? Che noi, certo, diciamo sempre, racchiude tutte le altre cause. Poi, quindi di fatto non è la più importante, ma è sicuramente la più simbolica oggi.
1: Sì, in questo momento. Poi lei si è occupata anche del Ruanda, anche lì stiamo parlando di un genocidio, quindi diciamo ha esperienza non solo sull'apartheid, ma anche sulle politiche genocidiarie, no? E non a caso è subito stata, insomma, sono arrivati da un punto di vista Trump e i suoi scudieri, hanno subito, insomma, come dire, contestato e criticato, e non solo minacciato di sanzionare tutti i giudici della Corte internazionale, ma anche di non riconoscere, di uscire, come dire, che le norme, le regole internazionali, quel diritto internazionale che usciva dalla seconda guerra mondiale, che serviva a regolare i conflitti tra gli stati senza ricorrere alle armi, oggi sembra che insomma sia carta straccia, almeno per chi le sta promuovendo, come gli Stati Uniti, un po' le guerre un po' da tutte le parti del mondo. Quindi credo che sia estremamente importante, no, riportare quindi questa attenzione, riuscire a coagulare dietro anche queste pratiche, proposte, delle mobilitazioni che facciano capire insomma, anche a chi vive qui in Italia, che le conseguenze materiali sui tagli del welfare, della sanità, della scuola, e lo vediamo anche con l'ultima finanziaria, che si dica, insomma, le condizioni di vita peggiorano, oppure il carburante costa molto di più a tutte e tutti noi, proprio per per queste politiche, insomma, della guerra fondaia che stanno un po', e questa corsa al riarmo anche, no?
0: Assolutamente, siamo in una fase storica, tra l'altro in Italia, in cui si va verso elezioni, e sappiamo che l'ultimo anno prima delle elezioni è quello delle cosiddette promesse, dei cosiddetti elargimenti, no? Proprio per la massa che dovrebbe andare a votare. Quindi se pensiamo a come siamo messi a livello di diritto del lavoro, diritto alla casa, e stiamo vedendo quello che sta accadendo nei paesi a noi vicini riguardo a un problema come la casa, che è un problema assolutamente attualissimo, ci rendiamo conto che siamo in una situazione talmente tragica che se questo è il momento elettorale, quello che ci può aspettare dopo sarà decisamente peggio. Io quello che posso dire, vivendo le piazze e avendo la fortuna, diciamo, di dedicare all'attivismo e quindi all'impegno politico tanti fine settimana, tanti momenti liberi della mia vita, che sono diventati poi la mia vita quotidiana, la risposta delle persone è assolutamente presente, cosciente. Rispetto alla causa contro la Leonardo abbiamo avuto non solo moltissime donazioni, perché la causa si può ancora sostenere donando proprio attraverso un ponte per, ma c'è tantissimo interesse, ci sono in questo momento sempre più piazze che difendono non solo la causa palestinese, non solo il diritto alla casa, il diritto allo studio e tutte le problematiche di sanità, ambiente, scuola, di cui, ripeto, abbiamo bisogno. E citare questa causa e quindi la vendita delle armi a Israele potrebbe sembrare semplicemente una tematica legata alla pace, in realtà è una tematica molto più ampia, che appunto va a incidere sull'accesso al diritto e ai diritti per tutte e tutti, e non è solo una questione pacifista, perché a noi piace la pace e odiamo la guerra, ma è una questione proprio di appartenenza a un momento storico in cui nessuna e nessuno di noi, nonostante abbiamo magari in questo paese una grandissima possibilità anche di emancipazione, penso allo studio, al lavoro e alle possibilità che ci siamo costruiti in decenni di cosiddetta democrazia, in questo momento le persone fanno una fatica enorme, e quindi nella loro vita, che magari è lontana dal voto e dal diritto di voto, perché non ci si riconosce più, e io quindi verso l'astensionismo ho un senso di profondo dispiacere, ma anche di comprensione verso chi è totalmente disilluso rispetto a una politica di questo tipo, e accanto a ciò c'è una massa di milioni di persone profondamente coscienti e consapevoli che nelle piazze poi riversa tutto il proprio dissenso, tutta la propria rabbia, tutta la propria solidarietà ai popoli in guerra in modo pacifico, e la repressione sempre più forte verso gli attivisti, il bisogno di un hub di protezione internazionale degli attivisti come stiamo costruendo in Italia per difendere chi in Italia va a manifestare e rischia di essere, se non arrestato, di avere un foglio di via dalle città o dalle piazze, è proprio la misura di quanto in questo momento si debba essere spaventati e quindi attenti e coscienti per reagire a quello che di fatto è una politica securitaria repressiva, che a tutto fa pensare meno ai decenni in cui il diritto internazionale ha permesso di costruire delle democrazie che veramente dialogavano. E in questo momento sembra di tornare veramente ai momenti più bui delle dittature, che non si chiamano più così, si chiamano democrazie, ci sono parlamenti eletti, ma di fatto tutta la destra e la estrema destra che sta avanzando va verso una direzione di terrore e di terrorismo, vorrei dire, che è assolutamente lontanissima dai principi con cui è nato il diritto internazionale, che dovrebbe essere sovrano.
1: Sì, infatti se pensiamo, mentre parlavi mi veniva in mente anche l'ultimo decreto legislativo, il 10.04.1004, cosiddetto antisemitismo, no? Che vuole mettere un bavaglio poi alla critica rispetto a quello che le politiche israeliane, quello che sta commettendo in tutta la Palestina occupata, ma anche in Libano, che non dobbiamo mai dimenticare che il conflitto l'ha allargato un po', si sta allargando progressivamente, no? Anche ai paesi intorno, pensiamo a quello che ha fatto nel sud del Libano, ma anche a Beirut, i continui bombardamenti sono veramente, nonostante, così come in Palestina, così come in Libano, i continui comunicati o comunicazioni di cessate il fuoco, no? Cessate il fuoco, che poi insomma, significa solo forse cessare l'informazione su quello che avviene più che il fuoco.
0: Sì, sono molto d'accordo, e l'informazione che insomma è il tuo mestiere, e quindi ed è anche un mezzo, è l'unico mezzo possibile per conoscere il mondo, assume un significato sempre più mistificato, vorrei dire, così come appunto il concetto di antisemitismo che porta completamente fuori strada e non c'entra assolutamente niente, serve solo ad alimentare una discussione becera e inutile, tra l'altro, perché essere tacciati di antisemitismo semplicemente perché ci si permette di criticare, dati alla mano, il governo israeliano è quanto più offensivo ci possa essere, soprattutto per un'associazione come noi che opera da 35 anni nel cosiddetto Medio Oriente, quindi in tutta l'Asia sudoccidentale, che ha progetti con le minoranze cristiane di quei luoghi, che vede nello scambio culturale e religioso il fondamento della solidarietà tra i popoli, che fa da 35 anni in Iraq, in Libano, in Siria, attività educative e formative con la società civile, e noi abbiamo anche rispetto insomma a quello che è un sentimento sempre più islamofobico che stiamo vedendo tornare, no? Per cui si parla di burka nelle scuole come se questa fosse una cosa possibile, no? Proprio pensando forse che la società civile si beva qualsiasi fandonia, che non abbia le capacità di andare a verificare. Io invece ho molta fiducia anche in quella parte di popolazione che magari si disinteressa ai temi politici, e ripeto, lo fa perché la politica fa di tutto perché le persone si allontanino da lei, la politica dei partiti, la politica dei grandi dei governi che decidono per il resto del pianeta, e invece appunto se si va oltre questo tentativo di mistificare e di compromettere il significato dei termini, si scopre invece un tentativo, ripeto, di reprimere il dissenso, di depotenziare i diritti e il diritto, e questo va chiaramente a vantaggio poi di pochissimi paesi, di pochissime persone. Quale sia lo scopo finale non mi è chiaro, perché se non quello di destabilizzare sempre di più i paesi europei che sono succubi, no, della politica trumpiana, come dicevi prima, nonostante questo presidente degli Stati Uniti sia, diciamo, l'emblema assoluto della, non lo so, sembra quasi una barzelletta, cioè fa pensare a Berlusconi come una persona quasi seria vedere Trump. Dopo 20 anni che un uomo come Silvio Berlusconi ha monopolizzato l'informazione di questo paese e i rapporti internazionali, perché non scordiamoci i rapporti con Gheddafi, con la Libia, con tutto, quindi il fenomeno migratorio gestito proprio come un'impresa, come un'attività commerciale con chiari scopi appunto corruttivi e corruttibili, oggi siamo di fronte a una barzelletta continua per cui Trump telefona a Putin per farsi mandare delle riserve di gas, e tutto questo accade mentre, ripeto, delle bombe con delle alette di precisione costruite in Italia accadono sui bambini, sugli infermieri, le infermiere, i medici, i giornalisti della striscia di Gaza, che è ridotta a uno strato di polvere in cui non entra niente. Il cessate il fuoco, come dicevi, è un cessate il fuoco fittizio. Noi un anno fa a maggio eravamo lì al valico di Rafah e abbiamo documentato tutti i prodotti praticamente in avaria sotto il sole,
1: tutti bloccati fuori.
0: Assolutamente, io racconto sempre che le cose che mi hanno fatto, diciamo, rabbrividire e piangere, che mi porto dietro, sono i camioterapici, i frigoriferi pieni di insulina, di vaccini, e accanto una serie di giocattoli per bambini considerati appunto non utili o dual use, quindi con possibilità di doppio utilizzo da parte palestinesi per eventualmente uno scopo militare. Tra questi c'era un pallone da calcio, e siccome il pallone da calcio è simbolo di uno dei grandi progetti di un ponte per che si chiama Diritti contro il cielo, che è un progetto sportivo per i bambini palestinesi in Libano e che si sta espandendo poi a tutti i paesi in cui lavoriamo, ecco, vedere che per lo Stato di Israele neanche un pallone da calcio può entrare nella striscia e che questi bambini devono morire non solo sotto le bombe ma anche senza neanche la gioia di dar due calci ad un pallone, per me è stato proprio simbolico di questa malvagità che noi purtroppo sosteniamo con il nostro governo.
1: Sì, pensiamo anche al divieto ai bambini palestinesi di usare gli aguiloni, per esempio, no?
0: Certo.
1: Altri palloni, quindi, certo. Purtroppo, insomma, In questo senso si, come dire, si qualifica, si costruiscono le politiche genocidiarie, no? Non solo con le bombe, ma anche con il tentativo di cancellazione di vita, di memoria, di crescita. Insomma.
0: La dignità, di fatto, cosa che il popolo palestinese ci insegna a essere un grandissimo valore, invece, a cui appunto ci dobbiamo ispirare ogni qualvolta anche noi ci vediamo defraudati dei nostri diritti che ci siamo insomma conquistati e che sicuramente insomma fanno parte della nostra storia.
1: Bene, perché ci avremo sicuramente tante altre cose da dire, anzi, se appunto in merito poi a quello che avviene, come si evolverà anche questo iter giudiziario, magari poi insomma se ci dai notizie ci possiamo aggiornare. Ma per la giornata di venerdì è prevista, sono previste, cioè ci sarà una vostra presenza nell'aula, ci sarà una conferenza stampa?
0: Allora, purtroppo no, perché il giudice ha deciso che questa è un'udienza che si tiene a porte chiuse, quindi purtroppo non c'è la possibilità per i cittadini o semplicemente insomma per le associazioni ricorrenti, per i giornalisti e le giornaliste che volessero partecipare. Sarà un'udienza quindi in forma scritta e non è sicuro che sarà esattamente il 16, perché il 16 è la data fissata, ma ci sono 90 giorni di tempo in cui il giudice può emettere questa udienza conclusiva, quindi per seguire, per capire quando, noi la stiamo aspettando molto in trepidante attesa, perché abbiamo grossa fiducia non solo negli articoli della Costituzione ma appunto nelle leggi italiane. Noi crediamo veramente che se applicate possano interrompere e revocare questi contratti, quindi siamo abbastanza fiduciosi. Potete seguire sulle nostre pagine social o sulla pagina Giulia Armi Leonardo, che parla proprio esattamente di questa campagna, che cosa accadrà, e noi tra l'altro siamo pronti poi ad andare avanti qualsiasi cosa accada, perché questa è una campagna troppo importante. Noi sappiamo che Leonardo è un colosso molto difficile da toccare, da nominare, e sappiamo anche che le lavoratrici e i lavoratori di Leonardo, moltissime di loro sono con noi, abbiamo parlato con tantissimi di loro e ci hanno raccontato quanto sia difficile, no, rendersi conto che la propria azienda è stata inglobata da Leonardo, che ripeto assume dimensioni gigantesche perché ha sempre più profitti e quindi reinveste dando lavoro. Ma se dare lavoro, come mi ha detto un'ingegnera di cui ovviamente non farò il nome, significa che io, che lavoravo nell'aerospaziale, mi ritrovo a lavorare per produrre bombe, cosa racconto ai miei figli quando torno a casa e come faccio a rinunciare a questo lavoro che faccio da tanti anni perché la mia azienda è stata assorbita dalla Leonardo e non posso rinunciare allo stipendio con cui campo tre figli? Quindi questo è un enorme dilemma della classe lavoratrice di Leonardo, che chiaramente non è oggetto della nostra causa, perché crediamo anche che i lavoratori e le lavoratrici abbiano assolutamente, diciamo, che non siano, hanno altri strumenti e li stanno utilizzando con moltissima difficoltà, quindi ci sono lavoratori coraggiosi che stanno cercando a loro modo di fare una sorta di organizzazione interna, come è giusto che sia, con i sindacati, che però, ripeto, in questo caso stiamo toccando un gigante della produzione delle armi, quindi è molto molto complicato e ci sono pressioni enormi perché questi lavoratori e lavoratrici non facciano troppo rumore, e questa è un'altra storia tutta italiana in cui bisogna combattere, ma siamo tutte e tutti insieme in questa causa, non c'è assolutamente nient'altro che posso dire se non che questa è una causa veramente trasversale, perché è stata seguita da tutte e tutti, e sono sicura che appunto anche chi se ne sta occupando in qualche maniera sia assolutamente attento e attenta in quello che dovrà mettere per scritto, e quindi noi attendiamo, siamo molto fiduciosi e speriamo davvero che questo sia un inizio, perché la tecnologia deve avere un altro tipo di utilizzo, sfruttiamola per altro, che c'è bisogno di scienza e tecnologia in ben altri ambiti, e Leonardo potrebbe per esempio riconvertirsi in cose molto più utili e socialmente e politicamente molto più etiche.
1: Certo, un'ultima domanda e poi ti lascio ai tuoi impegni. Vedo anche dal vostro sito che è attiva una campagna in particolare su Gaza per portare acqua a Gaza. Ecco, ti volevo chiedere insomma le difficoltà, no? Sicuramente non potete entrare dentro Gaza. parlando con altre attiviste, insomma sappiamo che ci sono tantissimi ormai veti, impossibilità anche di entrare in Cisgiordania per diverse ONG, insomma, ma anche per singoli che vogliono partecipare alle diverse campagne di difesa dei territori insieme alla popolazione palestinese. Mi riferisco ad esempio in queste ore alla raccolta delle olive, quindi c'è sempre più difficoltà anche a chi vuole partecipare. Ma voi riuscite ad esempio a far arrivare rispetto a questa campagna acqua a Gaza, appunto questo minimo di risorse? Come fate? Che difficoltà avete in questo momento?
0: Sì, hai ragione, è sempre più difficile, ma perché viene reso difficile ovviamente arrivare, perché noi siamo sempre arrivati in tutti i luoghi di guerra, c'è chi lo fa da molto prima di noi, e gli stessi giornalisti e giornaliste di guerra sono sempre vissute e si sono sempre trovate a entrare nei territori di guerra più o meno protetti, perché la scusa appunto è che non entrano giornalisti a Gaza perché non è sicuro per loro entrare, come se andare in Vietnam fosse stato sicuro ai tempi, o in Iraq. Per cui questa chiaramente fa sempre parte, diciamo, della propaganda israeliana per impedire che si racconti esattamente quello che accade. La nostra capacità di arrivare a portare acqua, ma non solo, a Gaza, nella striscia di Gaza, c'è grazie ai nostri partner storici, che sono il WAC, la Union of Agricultural Work Committees, cioè di fatto l'unione degli agricoltori, allevatori e pescatori palestinesi, che sono anche nella striscia di Gaza oltre che in Cisgiordania, sono i nostri partner, quindi i fondi che noi raccogliamo destinati alla campagna vengono mandati a loro, che riescono con moltissima fatica, perché subiscono anche i colpi dei cecchini quando di notte cercano di fare le consegne di razioni di cibo o di acqua, quindi chiaramente sono anche loro tutti totalmente immersi nel pericolo quotidiano della distribuzione degli aiuti, e riescono a farlo. Noi diciamo, riusciamo a raccontare, con chiaramente essendo in contatto con loro quasi quotidiano, tutto quello che riescono a fare. Ultimamente siamo riusciti, visto che le donazioni per acqua per Gaza per fortuna sono costanti, sono aumentate, abbiamo fatto tantissime iniziative, siamo riusciti anche a fare un pochino di lavoro educativo nelle tende dei campi rifugiati, quindi a insegnare ad alcuni bambini a tenere la penna in mano. Ci sono bambini di 8 anni che 3 anni fa, all'inizio del genocidio, non avevano mai tenuto una penna in mano, non erano mai ancora andati a scuola. Dopo 3 anni finalmente hanno potuto fare qualche lezione grazie al progetto che facciamo con la Gaston Canafani Foundation, che è appunto sempre parte del progetto Acqua per Gaza. È molto difficile, è sempre più pericoloso, però è possibile, quindi ecco che la solidarietà per noi, insomma, non essere lì chiaramente è un grandissimo dolore. Sappiamo anche che le associazioni come noi, che sono iscritte al BDS, quindi al movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni per Israele, sono nel mirino, e quindi probabilmente sarà sempre molto difficile, ma noi siamo abituati a lavorare con partner locali, quindi non essere lì non vuol dire non esserci davvero, ma anzi il fatto che i nostri partner possano essere da noi aiutati grazie alle tantissime donazioni, per noi è esattamente come essere lì. Ci siamo col cuore, col nostro cuore tutti i giorni, e allo stesso tempo, ecco, per esempio in Libano invece, dove ci siamo davvero fisicamente, continuiamo a lavorare in emergenza, perché come dicevi, nel sud del Libano e a Beirut la situazione non è migliorata e Israele ha praticamente occupato militarmente tutto il sud, e molte zone di Beirut sono ancora inagibili, ci sono moltissimi edifici crollati, quindi il bisogno chiaramente di emergenza, di kit sanitari medici è sempre altissimo, e quindi di fatto siamo ancora su quel fronte, ripeto, in emergenza, laddove invece stavamo costruendo progetti educativi, sportivi, artistici, solidali, molto belli, che abbiamo dovuto un po' mettere in pausa grazie alla dirompente attività di bombardamento israeliana. Però insomma siamo lì e siamo presenti, insomma ci sentiamo in qualche maniera utili, quindi ringrazio davvero tutto il sostegno che poi nell'area romana di Roma è molto molto molto forte. So che la vostra radio, insomma, è ascoltata da moltissime delle persone della comunità sociale, sportiva, politica che conosce comunque un Pontepere, quindi colgo l'occasione per ringraziarle tutte.
1: Bene, Io ringrazio te, e allora insomma, buona prosecuzione, buona lotta, insomma, sempre in qualsiasi parte del mondo vi troviate, perché so che insomma facevi riferimento all'Iraq, magari non ne parliamo oggi, ma magari ci sarà modo e tempo per ritornare anche e vedere i lasciti di una guerra che pure lì doveva essere di liberazione.
0: Assolutamente, assolutamente, l'Iraq è un posto stupendo ed è stato distrutto dalle armi occidentali, però c'è sotto la brace, c'è un sacco di bellissima gente, sono giovani e giovanissime che sono assolutamente attivi, quindi volentieri ne parliamo un'altra volta e vi racconto qualcosa.
1: Bene, ancora grazie e buona serata.
0: Un abbraccio anche a voi.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao caro. Global Estate.

0: E torniamo di nuovo in diretta. Ci sei? Mi senti? Bene,
1: Ci sto, ci sto.
0: con te, insomma, lo dicevamo poco fa, insomma, stiamo parlando delle iniziative dei prossimi giorni, delle varie mobilitazioni. E iniziamo con questi due momenti, un'assemblea pubblica qui a Roma, nella nostra città, questo venerdì alle ore 17:30 a Piazza dei 500, ma Piazza Dignità. È il nome che è stato dato a Piazza dei 500?
1: Sono più nomi, adesso prima era Piazza Dignità, comunque penso
0: Non
1: sia
0: era Piazza
1: Piazza.
0: Gaza un periodo, no.
1: Sì, è rimasta Piazza Gaza per noi, diciamo che assume il nome a seconda delle situazioni, siccome lì domani c'è un'assemblea del Movimento per il diritto all'abitare che probabilmente finirà con la tendopoli, insomma, da quanto capiamo. Abbiamo detto che non è legata alla Palestina, per capirci, ma alle questioni più interne al dibattito attuale sull'emergenza abitativa. E siccome il movimento del diritto all'abitare è sempre stato presente nelle mobilitazioni palestinesi, abbiamo ritenuto opportuno spostare la nostra assemblea, che era il 16, all'Università Scienze Politiche. Abbiamo deciso di spostarla in piazza perché, anche perché ricorda quello che è avvenuto un anno fa, insomma, per cui faremo l'assemblea sotto la statua del Papa che sta lì, che non so quale sia. Comunque la statua la conoscono tutti, la statua di
0: Giovanni
1: Piazza
0: Paolo
1: Gaza.
0: II, credo,
1: Non lo
0: Votina,
1: so
0: credo.
1: bene qua. Può essere, insomma, tanto un Papa vale l'altro, più o meno, non sempre così. Comunque faremo l'assemblea lì sotto. Su cosa è questa assemblea? Noi, come forse le compagne e i compagni in ascolto sanno, come Roma sa da che parte stare, che è stata un'aggregazione che è nata circa un anno fa, subito dopo le grandi mobilitazioni, quando ci siamo posti un problema di come avremmo potuto in termini concreti portare avanti l'iniziativa sulla Palestina, è nata questa proposta, dal mio punto di vista molto interessante, perché è riuscita a mettere insieme realtà che non si incontrano spesso anche da un punto di vista di iniziative politiche in questa città, per cui all'incirca una quindicina di realtà che si occupano della questione palestinese, più 3-4 sindacati. Diciamo di classe, tra virgolette, che stanno nella città, e quindi questo è un passaggio che abbiamo curato nel corso. Le prime idee è stata la delibera, di cui abbiamo già parlato, credo, alla radio, la delibera di iniziativa popolare, perché ci siamo posti il problema di fare qualche atto concreto nei confronti di questa città. E siccome la giunta Gualtieri sulla questione palestinese si è comportata in maniera quantomeno vergognosa nel corso di questi 3 anni di genocidio, abbiamo pensato bene di raccogliere le firme di questa delibera, che ha raccolto 16.000 firme, che sono tante, che c'è, cioè, la delibera che ha raccolto più firme in assoluto nella città di Roma, valgono ancora di più, pensando che noi non siamo riusciti a stare in tutti i quartieri, purtroppo per quelli che eravamo, ma c'è stata una risposta massiccia dalla città, insomma, dovunque andavamo, dalle scuole ai supermercati, eccetera, a raccogliere queste firme, siamo riusciti a capire che c'era un sentire comune sulla questione della Palestina.
0: Sì,
1: E
0: diciamo,
1: quindi.
0: scusa un attimo se ti interrompo perché magari ci sono anche persone che, è vero che ne abbiamo parlato parecchie volte, ma magari chi sta in ascolto, si è messo all'ascolto da poco, non sa di che cosa parla questa delibera. È una delibera di iniziativa popolare che chiede l'interruzione di ogni rapporto tra Roma e lo Stato di
1: Israele.
0: Israele e le aziende israeliane, in particolare tra l'azienda a partecipazione
1: Questa è una
0: comunale.
1: cosa che si vocifera, perché è anche vero che noi abbiamo messo l'accento sulla questione che riguarda Megoro, che insomma
0: Acea.
1: l'industria e l'azienda, sì, i rapporti tra Megoro e Tecea e Teva, che sarebbe l'industria farmaceutica israeliana, che sono responsabili e corresponsabili del genocidio in corso. Però noi non abbiamo chiesto solo questo, noi chiediamo, perché una delle manovre che ha fatto, non se abbiamo tempo, è un po' complicato, perché dopo le iniziative che abbiamo fatto, noi abbiamo consegnato le firme 6 mesi fa, quelle 16.000 firme. Il Comune di Roma ha l'obbligo di affrontare le delibere di iniziativa popolare entro 6 mesi, ancora non l'ha messa all'ordine del giorno, quindi già ti ha dato una risposta politica. Comunque dicevo, la delibera, noi chiediamo l'interruzione di ogni rapporto, qualsiasi tipo di rapporto di carattere politico, commerciale, istituzionale, cioè che ci sia, oltre a interrompere ovviamente i rapporti che loro comunque dicono di non avere con Megaros, per esempio, oltre che a interrompere i rapporti con questa azienda, che si interrompa qualche, che ci sia il pronunciamento, cioè un atto politico da parte del Comune di Roma che dica che essendo il genocidio in corso loro interrompono ogni rapporto con Israele. È una cosa che loro non vogliono assolutamente fare, perché che hanno fatto? Dopo che noi abbiamo fatto iniziative in Campidoglio, siamo stati ricevuti almeno 3-4 volte dai capigruppo eccetera eccetera, sono venuti a un dibattito il capogruppo del PD e non solo lui, altri 4 capogruppo, a un dibattito pubblico che abbiamo fatto lì a San Lorenzo durante il festival palestinese. In tutte queste occasioni loro hanno cercato di svicolare da questo tipo di domanda, tant'è vero che loro a luglio hanno messo in cantiere una mozione firmata da tutti i capogruppo di maggioranza, in cui da alcune premesse che tengono conto del pronunciamento degli organi internazionali sulla questione del genocidio eccetera, arrivano a una conclusione in cui non nominano Israele, parlano di attenzione rispetto ai ragazzi palestinesi che venissero a Roma eccetera eccetera, e dicono interruzione di ogni rapporto con paesi che potrebbero non essere in linea con quelle che sono le indicazioni degli organi internazionali, cioè non nominano Israele perché hanno un problema grosso, un problema di carattere politico, e su questa cosa noi abbiamo detto che quella mozione che hanno presentato a noi non sta assolutamente bene, non è la cosa che noi vogliamo. E che cosa vogliamo noi? Noi vogliamo che l'amministrazione comunale comunque porti quella delibera, perché è obbligata a portarla, porti quella delibera di iniziativa popolare in aula, in consiglio comunale, e che su questa cosa si pronuncino. Non sono d'accordo, però devono avere il coraggio politico di dire che non sono d'accordo per l'interruzione dei rapporti con Israele, perché sta cosa di cercare di stare con un piede in due scarpe, proprio è una cosa che non si sopporta più. E quindi noi non accettiamo atteggiamenti di questo genere, se siamo scontrari ovviamente già in quel dibattito. Quindi noi facciamo questa assemblea, scusa se sono lungo, cerco di essere veloce. Facciamo questa assemblea il 16, l'abbiamo spostata a Piazza dei 500, poi insomma la gente che verrà ci vedrà, saremo lì col gazebo eccetera. Per ragionare sul che fare soprattutto, cioè sì per la delibera, sì per la mobilitazione, ma io credo che serva, anche se probabilmente non riusciremo a farlo in maniera profonda durante questa assemblea, che serva un confronto tra le varie componenti su che cos'è la guerra oggi, quali sono i rischi di guerra e cosa comporta, quale centralità ha nel dibattito e nell'iniziativa politica che portiamo avanti in questa fase storica. Che rapporto c'è con la guerra, quindi che cosa rappresenta oggi le varie contraddizioni tra imperialismi eccetera, e che quindi su questo si faccia una riflessione collettiva su fin dove ci dobbiamo spingere, perché insomma non è che possiamo continuare a obbedire a politiche che denunciamo da sempre su riarmo, bla bla, tutta sta roba qui. Bisogna vedere materialmente, cioè cosa riusciamo a fare e come riusciamo a trasformare questa roba in azione politica. Noi l'abbiamo fatta in parte, sappiamo bene che la delibera non risolve le questioni che anche sto dicendo adesso, però sarebbe un atto politico importante, sappiamo che solo quello, e comunque vada, resterà un atto politico importante, perché il fatto che il PD, la segreteria del sindaco, i capigruppo ci abbiano ricevuto 4 volte, perché evidentemente è un tema che scotta, un tema su cui hanno contraddizioni, e queste contraddizioni le vogliamo portare fino in fondo.
0: Diciamo, quindi da una parte c'è le elezioni,
1: Sì, ma quello, sai, qui c'è un'elezione permanente, è chiaro che stanno vicino, ma è un problema per loro, insomma, avrebbero voluto molto volentieri, e parlo di tutti, di tutti i capigruppo e le presunte formazioni delle sinistre lì, quei 4 che esistono, un consiglio comunale che sarebbero più vicini ai movimenti, che riteniamo ancora più vergognosi, perché nel dibattito almeno il PD ce l'abbiamo avuto di fronte. Queste altre componenti si sono date subito, perché evidentemente devi restare dentro quella vicenda, quel tipo di aggregazione politica, perché sennò poi dove vai alle prossime elezioni comunali? Quelli ce l'hanno il problema ed è evidente, ed è ancora più vergognoso, per cui noi chiederemo anche a questi consiglieri comunali, rappresentanti delle due liste, di cui manco mi ricordo il nome, che hanno affiancato il quartiere alle precedenti elezioni, che ci sia un pronunciamento da parte loro. Voglio ricordarvi, tra l'altro, che questa delibera iniziativa popolare fu praticamente da 8 municipi, su quanti sono adesso? 13 mi pare a Roma,
0: su 8 municipi.
1: 15, scusami, 8 municipi su 15 hanno approvato la delibera iniziativa popolare, è lì che hanno cominciato a capire che c'era una contraddizione anche al loro interno, cioè anche consiglieri comunali, per dirvi una cosa, che ne so, anche i renziani hanno approvato dentro i municipi per capire anche la contraddizione che c'è sulla Palestina, hanno approvato questa delibera e hanno richiesto al Comune di Roma al Consiglio Comunale di portarle in aula. Che è successo? Che è arrivata una lettera di quartieri ai presidenti di municipio, i 7 che mancavano, che dovevano affrontare questa roba, in cui dicevano praticamente di non votarla perché loro stavano facendo bla bla, e quindi gli ultimi 7 ovviamente si sono ben guardati dall'affrontarlo, ma c'hanno pure questo peso di 8 consigli municipali su cui c'è stata la pressione appunto da parte di Roma sa da che parte stare eccetera, che hanno votato a favore di questa delibera di iniziativa popolare. Quindi il 22, perché andiamo il 22 lì? Perché il 22 scadono i 6 mesi e quindi noi faremo un'iniziativa ovviamente per quanto ci riguarda la più importante possibile, chiederemo di arrivare in consiglio comunale e cercheremo di metterli, come dire, nel modo più eclatante possibile davanti alle loro responsabilità politiche, perché non è ammissibile che questa roba non sia messa all'ordine del giorno. E questo, diciamo, è il pacchetto che ci abbiamo nelle prossime 2 settimane.
0: Nella prossima settimana, giovedì prossimo, no?
1: Cioè, sì, prossimo, intendevo anche questa, sì, certo, sì. Tra questa e la prossima settimana.
0: Bene.
1: Il 22 è l'unica cosa, il 22 ancora non sappiamo a che ora, perché questa settimana hanno spostato i consigli comunali di mattina, quindi sarà un po' complicato, ma se fosse anche giovedì, a parte lo renderemo pubblico, l'appello e l'iniziativa, se fosse di mattina andremo di mattina, perché dobbiamo andarci quando c'è il consiglio comunale.
0: Certo, bene, io ti ringrazio, quindi il primo appuntamento, il primo momento per stare in piazza e, come dire, unire un po' anche le lotte, visto che è una piazza attraversata anche da chi qui ha appunto le problematiche della casa, probabilmente i problemi del reddito, ci sarà domani e quindi venerdì l'assemblea sarà in piazza ex piazza dei 500.
1: Per noi Piazza Gaza, ognuno la chiamerà come
0: infatti
1: ti
0: Piazza
1: viene.
0: Dignità, Piazza Gaza, ex Piazza 500, insomma, lì davanti
1: qualcuno,
0: alla
1: no, poi la chiamano, oddio, come si chiama la signora che ha scatenato tutto in piazza lì in Spagna, la chiameranno probabilmente col nome di lei, Maria Carmen, non lo so, scusate, ma adesso
0: Maria
1: non mi viene
0: Carmen.
1: Il nome. Esatto, lei Piazza Maria Carmen, eccetera. Insomma, ognuno la interpreta, però diciamo è una piazza che ha vissuto un movimento forte in questa città,
0: diciamo.
1: Io poi per quanto mi riguarda, provenendo dal movimento di lotta per la casa, avevo una gran voglia di stare lì insieme agli altri e quindi siamo stati d'accordo anche per la vicinanza in questa battaglia che dura ormai da 3 anni con il movimento del diritto ad abitare, che sarebbe stato opportuno farla lì, perché non sappiamo quanto durerà questa tendopoli. Però insomma ci sarà e quindi è importante renderla più ricca possibile,
0: considerando che insomma più volte, no, anche rispetto a quello che è avvenuto in questi anni, non solo negli ultimi 3 anni ma anche precedentemente, la condizione di senza casa, no, di case bombardate della popolazione palestinese, anche in quell'occasione, no, tutte le mobilitazioni soprattutto dentro le università si sono configurate proprio con accampate e tendopoli, no, per ricordare la Palestina anche negli anni passati.
1: Beh. Sì, anche adesso poi queste tendopoli stanno fiorendo un po' dappertutto, dai giovani del PD stanno a Piazza Bologna, quelli di AVS che sono andati, dove stanno, non so se a Montecitorio o alla Sapienza, insomma quello è chiaro che parla di un tema che è altrettanto importante, che sono gli studentati. Però insomma questa vicenda spagnola forse ha dato una spinta, vediamo quanto riuscirà, come dire, a essere percepita dalle realtà romane.
0: Sì, Vediamo, vediamo, venerdì sarà probabilmente un primo momento. Grazie.
1: Niente.
0: Buona lotta allora.
1: Buon proseguimento. Buonasera. Ciao.

Bene, ancora qualche minuto prima di portarvi, come di consueto, ogni 15 giorni nel continente africano. Oggi parleremo di Mali, parleremo di Sud Sudan e anche, insomma, del debito che nell'Africa, nel continente africano cresce, delle soluzioni e in particolare, insomma, di quello che sta avvenendo anche in Senegal. Prima di portarvi lì, però, volevo semplicemente, insomma, l'abbiamo già affrontato e raccontato in altri momenti di questa radio, le mobilitazioni che ci sono state per la Palestina e il Diesi, le piazze che hanno attraversato le varie città italiane, tante persone in piazza, tante le iniziative. Il problema oggi è come saper riconvertire questi momenti, queste espressioni appunto di solidarietà, di rabbia, anche in possibilità concrete di interrompere quel circolo vizioso, così come abbiamo provato a fare oggi, a raccontarvi qual è invece il sostegno più o meno occulto che anche lo Stato italiano dà a queste guerre, a questi corsa al riarmo, al tentativo, insomma, anche di costruire politiche, visioni, no? Perché si parla tanto, no? Si parla a volte appunto di burka, di problemi, si cerca, insomma, di alimentare, no, questo clima islamofobico di paura, ma anche molto per nascondere, no? Poi tutta la crisi del mondo delle politiche liberiste, del capitale, quindi, cioè, come dire, si trova, si diceva tanto tempo fa che ogni crisi del capitale si risolveva con una guerra. Oggi la guerra prende forme diverse, prende le forme appunto anche molto più diffusa, forse meno evidente, per cui l'Italia di fatto non sta in guerra, ma di fatto promuoviamo la guerra o le guerre in tante parti del mondo, proprio esportando armi, quindi ci arricchiamo in questo senso, no? Poi vabbè, insomma, sarebbe molto lungo. Vi lascio veramente un paio di minuti alla musica e poi torneremo a parlarvi di Radio Africa. Ah, un'altra cosa che volevo dirvi, perché la volta scorsa parlavamo anche della Cassazione, che c'è stata a venerdì, ricorso in Cassazione per chiedere la revoca del regime di detenzione in carcere per due palestinesi che sono Mohammed Annun e Raed, scusate qua, e Mohammed Annun e Raed Dawood. Il 9 purtroppo la Corte di Cassazione, secondo quanto appunto viene riportato, ha respinto i ricorsi presentati dalla difesa di appunto Mohammed Annun e Raed Dawood, confermando la loro permanenza nel carcere in regime di custodia cautelare. La decisione riguardava esclusivamente la misura cautelare, quindi non costituisce né una condanna né un accertamento definitivo rispetto alla loro colpevolezza, ma anche in questo caso si attenderanno le motivazioni ufficiali della Corte per capire del perché, qual è la loro pericolosità e perché devono continuare ad attendere appunto ai livelli di giudizio prima che arrivano le sentenze dei tribunali, perché devono continuare ad aspettare senza condanna nelle carceri, però restare nelle carceri italiane. Ancora un po' di minuti di musica e poi torniamo in diretta.

0: Bene, come dicevamo, vi portiamo come di consueto nel nostro appuntamento quindicinale nel continente africano. In primis, ciao, bentornato.
1: Ciao, buonasera a tutti e a tutti.
0: Bene, con te, come dicevamo a chi stava in ascolto anche pochi minuti fa, oggi parleremo prima di tutto del Mali e della quello che ci viene, insomma, quello che ci è stato detto, no? La riconquista da parte dell'esercito maliano di alcuni territori che erano stati invece oggetto di occupazione dai gruppi jihadisti, e quindi, insomma, cosa

0: 5 mesi la caduta della stessa città nelle mani appunto del Fronte di Liberazione della Zaguada e del Jenin. C'è stata una colonna militare che era partita da Hanefis, che è una città strategica vicino a Kidal, che è entrata in città, che era appunto controllata dal 25 aprile scorso dal Fronte di Liberazione della Zaguada, se n'è impadronita. A seguito di questa serie impronita e soprattutto i combattenti del fronte di liberazione della Zawad sono ritirati senza combattere prima dell'ingresso delle forze governative. In un comunicato hanno detto che questa partenza era un ripiegamento strategico e controllato, che era una misura operativa temporanea per preservare intatte le capacità umane e logistiche del movimento. E non ci sono stati scontri diretti con le forze maliane e i loro alleati russi. Negli ultimi giorni l'esercito maliano aveva intensificato le operazioni nella regione di Kidal e nella zona circostante, conducendo anche diversi attacchi aerei. Queste azioni hanno colpito delle postazioni nel settore di Tinzawaten, che è vicino al confine algerino, e si dice che questa offensiva abbia in realtà come obiettivo proprio quella zona di Tinzawaten. La riconquista di Kidal comunque è un rovescio per il fronte di liberazione della Zawad, che sta cercando da diversi mesi di consolidare il controllo su questa parte del nord del Mali. E questa offensiva, l'esercito del Mali l'ha preparata durante diverse settimane. E gli ultimi preparativi sono stati ultimati la scorsa settimana, quando è arrivato in visita a Gao il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, il generale Li Zhejiang Dao. Ed è un personaggio che è stato messo lì da Simi Goïta, dopo la morte di Sadio Camara, che era appunto il ministro della difesa, ucciso durante l'offensiva del 25 aprile. E Goïta ha assunto direttamente la delega alla difesa e chiaramente ha fatto della riconquista di Kidal, che è una città, come dire, molto particolare perché comunque ha un significato simbolico forte, una priorità. Per raggiungere questo obiettivo ha mobilitato parecchie risorse, secondo alcune fonti della sicurezza maliana hanno partecipato circa 4.000 uomini, fra effettivi delle forze armate del Mali e gruppi armati filogovernativi. In più c'erano anche un centinaio di veicoli militari. I gruppi filogovernativi sono dei gruppi di autodifesa Tuareg, che si chiamano Ngad o Gacha, che sono vicini al governatore di Kidal e anche altri combattenti di un altro movimento, che si chiama Movimento per la Salvezza della Zawad, che si è schierato con la giunta. E la riconquista di Kidal potrebbe però rappresentare, come dicevamo, solo una prima tappa, perché secondo alcune fonti la colonna impegnata nell'offensiva non si dovrebbe fermare alla riconquista della capitale di questa zona che si chiama l'Adrar dei Fogas. Noi parliamo di un massiccio montuoso, l'Adrar dei Fogas, mediamente alto 600 metri, che sono nel nord-est del Mali, che occupa una superficie di 250.000 chilometri, che sarebbe la superficie dell'Italia senza le isole. Quindi questo per dare un'idea delle dimensioni
1: Sì, infatti,
0: dello
1: e
0: spazio
1: anche
0: di
1: della
0: questo.
1: difficoltà, no, di controllo del territorio.
0: Per forza. L'obiettivo di Bamako sarebbe quello di spingersi, appunto, come dicevamo, fino a Tinzawaten, al confine con l'Algeria, che è una località considerata un santuario dei jihadisti del Jenin e dei ribelli del Fronte di Liberazione della Zawad. Infatti l'esercito maliano e i militari russi, che all'epoca si chiamavano Wagner, avevano cercato di conquistare quella zona nel luglio del 2024, però l'operazione si era conclusa male, con molte perdite pesanti, soprattutto per i russi che ne morirono circa 80, in questi scontri che erano stati condotti congiuntamente, ancora prima della formalizzazione dell'alleanza, dai ribelli Tuareg e i jihadisti del Jenin. E poi, nell'aprile 2026, questa alleanza è stata formalizzata. Si parla, per quanto riguarda questo episodio di Tinzawaten, della presenza anche di alcuni mercenari ucraini dalla parte dei jihadisti, ma si dice, ci sono alcune fonti e anche in realtà anche alcune prove. L'annuncio della riconquista di Kidal comunque giunge dopo una serie di rovesci anche per l'esercito maliano, perché solamente il 10 settembre scorso a Diourah sono morti più di 100 militari, ne avevamo anche parlato in una trasmissione. Quindi Nel frattempo, però, nel Mali ci sono una serie di tensioni che riguardano il

0: comportamento della polizia. Successo l'ottobre scorso a Courémalé, che è una città vicino al confine con la Guinea, c'è stata delle proteste che sono degenerate in una rivolta in seguito alla morte di un giovane che è avvenuto durante un controllo di polizia. E chiaramente i manifestanti hanno protestato per questo episodio, c'era successo una roba simile la settimana precedente, la vittima è un ragazzo di circa 30 anni che andava al lavoro in moto con una passeggera, alcuni agenti di polizia hanno cercato di sottoporlo a un controllo, il giovane sembra che si sia rifiutato di obbedire all'ordine e hanno sparato e quindi questo ragazzo è morto e il giorno seguente, il 12 ottobre, sono scoppiate proteste contro quello che appunto viene considerato un nuovo abuso della polizia. Proteste sono diventate una rivolta. Gruppi di manifestanti hanno percorso le strade, appiccato incendi, il mercato non ha potuto svolgersi, i negozi hanno abbassato le saracinesche, la polizia è intervenuta, appare che ci sia stato anche un secondo decesso e numerosi arresti. E solo una settimana prima, domenica 4 ottobre, un'altra persona era stata uccisa vicino a Catì, travolta da un'auto della polizia. Anche in questo caso l'incidente era avvenuto in seguito a un mancato, non si era fermato all'alt, mentre il veicolo di questa persona faceva parte di un corteo nuziale. Quindi, insomma, ci sono anche tensioni da questo punto di vista, nel paese, insomma.
1: Certo, e diciamo che appunto sicuramente non è un paese in cui non solo le tensioni, le difficoltà appunto economiche, gli attacchi, lo ricordavamo sia la volta scorsa, no? Quanto poi questo rende impraticabile, no? Anche il potere per la popolazione civile trovarsi comunque in alcune aree, gli spostamenti, le difficoltà anche economiche, no? E poter pensare e sopravvivere, no? Dentro alcuni contesti.
0: Soggetta anche la
1: Territoriali,
0: popolazione
1: diciamo.
0: civile, sì, soggetta anche la popolazione civile ad attacchi, a vessazioni sia da parte dell'esercito maliano che dei mercenari russi, naturalmente anche dei jihadisti, quindi insomma si trova in una situazione molto complicata.
1: Certo, e un'altra situazione invece anche molto complicata, potremmo dire quasi sull'orlo di nuovo di una guerra civile, è quella del Sud Sudan, in cui sono diciamo che dagli accordi del 2018, insomma, non c'è mai stato, tanto per cominciare possiamo ricordare che il Sud Sudan forse è il più giovane stato africano, no? È nato nel
0: 2011, no?
1: 2011, mi sembra.
0: Sì.
1: E dopo la nascita, dopo 2 anni, c'è stata, insomma, tra le varie, ci sono state una vera e propria guerra civile, potremmo dire, insomma, che non ha mai riuscito a costituire, a far nascere, diciamo, lo Stato in sé. Ma dopo 8 anni, diciamo, questa presunta, non saprei come definirla, diciamo, questa presunta pace dal 2018 a oggi è di nuovo franata, perché sono
0: Direi di
1: iniziati gli
0: sì.
1: arresti politici, sono ripartite, diciamo, le violenze tra le varie milizie armate. Crisi umanitarie, insomma, si riparla di una guerra civile anche in
0: Sì, perché
1: quell'area.
0: poi il 21 settembre il presidente, che è Salva Kiir, ha
1: Sì.
0: promulgato questa legge che modifica a sua volta la legge sulle elezioni nazionali del 2012,
1: Eh sì, perché
0: questa.
1: dovevano andare alle elezioni
0: A dicembre,
1: a
0: in
1: dicembre,
0: teoria,
1: sì.
0: sì. E gli consente praticamente di rimanere in carica con questa riforma, con pieni poteri costituzionali per l'intero periodo elettorale e chiaramente ha sciolto anche il governo transitorio. E questa decisione avviene dopo l'approvazione di modifiche alla legge elettorale, praticamente che ha separato questa modifica, lo svolgimento delle elezioni, dal completamento della Costituzione e del censimento nazionale. Quindi si va al voto, se si andrà al voto, che non è detto, senza una Costituzione formale e senza un censimento dei cittadini. Quindi già immaginiamo le condizioni con cui si andrà in questo voto. E questo periodo di transizione che è previsto dall'accordo di cui tu facevi riferimento del 2018, che mise fine alla guerra civile, era stato prorogato più volte, però con queste riforme che ha approvato Salva Kiir, praticamente l'unico che rimane al suo posto, perché ha sciolto il governo, il Parlamento, i governi locali, è rimasto solo il
1: Sì, ha
0: Presidente,
1: fatto
0: lui.
1: arrestare anche il suo vicepresidente, no?
0: A marzo del 2025 è arrestato Riek Machar, e quindi il potere In pratica il partito dell'opposizione, cioè il leader dell'opposizione, Riek Machar, era quello con cui praticamente in base all'accordo avevano fatto una specie di divisione, condivisione del potere, è stato arrestato nel marzo del 2025 e il sottoprocesso a Giuba per crimini di guerra. E quindi chiaramente il partito dell'opposizione ha denunciato queste riforme unilaterali. E chiaramente, secondo loro, questa strada rischia di far ripiombare veramente il Sud Sudan nella violenza. Si è creato un governo capeggiato dal presidente senza Parlamento, senza governo e senza la presidenza collegiale che invece era stata prevista dall'accordo di pace. Poi Salva Kiir, oltretutto, ha fatto anche una direttiva che impone ai funzionari governativi, ai membri delle forze organizzate di ottenere la sua approvazione prima di viaggiare all'estero. Questa crisi, quella del Sud Sudan, ha appunto delle radici molto profonde perché l'indipendenza del 2011, solo 2 anni dopo l'indipendenza del 2011, è scoppiata la guerra civile perché è alimentata dalle rivalità etniche e politiche. Da una parte c'erano gli Inca, tradizionalmente legati al presidente Salva Kiir, dall'altra i Nuer, vicini al vicepresidente Riek Machar. E il conflitto ha causato centinaia di migliaia di morti, milioni di sfollati, finché non si è arrivato all'accordo del 2018. Però in realtà questo accordo è rimasto sulla carta, perché le questioni più complicate, più delicate, tipo condivisione del potere, cessate il fuoco, integrazione delle forze armate, riforme istituzionali, non sono mai state attuate. E chiaramente queste elezioni previste nel dicembre 2026 sembrano estremamente, diciamo così, difficili. Poi appunto Riek Machar è stato arrestato sotto processo perché appunto accusato di crimini contro l'umanità in relazione a degli attacchi contro le forze armate che sono avvenuti nello stato dell'Upper Nile da parte di civili Nuer armati e organizzati in una milizia che si chiama White Army, collegata al movimento di Riek Machar, che sarebbe il Sudan People Liberation Movement in Opposition, che praticamente è un movimento che si è staccato dal Sudan People Liberation Movement del 2013, che era quello che ha portato poi all'indipendenza del Sud Sudan per motivi di scontro appunto tra Riek Machar e Salva Kiir. E questi attacchi di cui ha accusato Riek Machar avevano provocato la morte di 250 soldati. Praticamente adesso più di 230.000 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case dall'inizio della ripresa degli scontri, che è a fine 2025. Non c'è la possibilità di portare aiuto umanitario perché chiaramente le strade sono impercorribili, la distribuzione di alimenti è gravemente compromessa. Secondo il PAM, che è il Programma Alimentare Mondiale, il 60% della popolazione di Jonglei, che è uno dei 10 stati che formano il Sud Sudan, rischia una crisi alimentare severa. Per non parlare poi della situazione dei bambini, si parla di 450.000 bambini a rischio di malnutrizione. Quindi il Sud Sudan è nato da una secessione sostanzialmente della parte meridionale del Sudan, dopo un conflitto che è durato 40 anni, cioè 2 fasi distinte, dal 55 al 72 e dall'83 al 2005. Però questi scontri sono avvenuti subito e questi scontri, questi conflitti avvenuti proprio già dopo la ratifica del primo accordo di pace del 2005, sono dovuti al controllo dei giacimenti di petrolio, che rappresentano la principale risorsa finanziaria del paese. Quindi è chiaro che l'obiettivo di fondo non solamente è una questione di scontro etnico, ma è anche una questione del controllo dei giacimenti del petrolio.
1: Delle
0: Però
1: risorse.
0: nel caso del Sudan è interessante osservare il modo in cui è stato formato, perché è stato formato ledendo quello che era il principio dell'intangibilità delle frontiere ereditate dal colonialismo, che era sancito dalla Carta dell'Organizzazione delle Unità Africane nel 63. E in questo caso il Sud Sudan non è stato osservato. È uno dei pochi paesi che nasce in seguito a una secessione, perché tentativi di secessione c'erano stati in Africa, Katanga, anche altre regioni, però in genere non erano mai state, non hanno mai portato alla creazione di uno Stato. Invece in questo caso sì. Perché dietro il Sud Sudan c'erano gli Stati Uniti, erano i principali sostenitori dell'SPLA, questo fronte armato dei secessionisti, perché all'epoca c'era il regime, quando il Sudan era unico, il regime islamista a Khartoum, che chiaramente era finito nella lista del governo statunitense dei paesi sponsor del terrorismo, e Washington aveva supportato dagli anni 90 una coalizione di stati filo-occidentali contro l'influenza di Khartoum. L'appoggio ugandese, americano, l'SPLA e altri movimenti di opposizione sudanese è stato fondamentale per il successo politico e militare, e quindi il Sud Sudan, che da molti era stato considerato una specie di stato nato morto, è figlio dell'ingerenza degli Stati Uniti negli affari africani, in nome di interessi politici, geostrategici, contro l'influenza della Cina, che era il principale acquirente del petrolio del Sudan, e della politica di interventismo umanitario che ha sacrificato appunto il principio della non modificabilità delle frontiere. E poi, veramente, gli abitanti neri africani delle regioni meridionali sono ritrovati fin dall'indipendenza del Sudan nel 1956, assoggettati a un governo sostanzialmente dominato da una componente araba e dagli anni Ottanta anche sottoposti alla Sharia. E quindi questo è stato uno dei motivi anche della rivolta del Sud. Chiaramente questo processo di pace è già compromesso, sia dall'intensificarsi delle violenze locali, poi ci sono degli attori armati non statali come la White Army, che sarebbe l'armata bianca Nuer, che è questa milizia informale, il National Salvation Front, che combatte contro il governo sudanese dal 2017. Cioè, c'è una frammentazione politica interna, una rivalità strutturale fra Salva Kiir e Riek Machar, che è la principale linea di frattura, diciamo così, del sistema politico sud-sudanese. Quindi chiaramente l'ipotesi di elezioni sembrerebbe più che altro simbolica, più che sostanziale, perché mancano le condizioni minime di sicurezza.
1: Sì, infatti diciamo che quelle che erano un po' le speranze, no, anche di poter, proprio in virtù delle risorse a cui facevi riferimento, perché parliamo di un territorio appunto ricco di petrolio, ma anche, insomma, se non erro ci passa il Nilo da quelle parti, quindi anche quella era l'acqua era una possibile risorsa, no? Veniva immaginato anche come ipotesi, no? Perché nasceva da un referendum, da una secessione, come una democrazia emergente che poteva costituire quindi un esempio anche per il continente africano. In realtà insomma, non è riuscito,
0: Poco,
1: non
0: certo.
1: c'è stata proprio possibilità, insomma, no? Quindi di costruire, non sono nati i presupposti per poter creare un'ipotesi anche, no, di fuoriuscita dai controlli armati delle singole milizie, diciamo.
0: Certo, poi non so, ci servivano anche degli investimenti strutturali, ma in realtà il rischio è che adesso si ripete il ciclo tipico, cioè crisi, negoziazione, un accordo incompleto e nuova escalation di nuovamente guerra. Poi adesso ci sono le tensioni anche nel Golfo Persico, che chiaramente si riflettono verso il Sudan, perché poi la crisi del Sud Sudan e del Sudan sono delle crisi interconnesse, perché questa zona ha una posizione geostrategica fondamentale, tra appunto l'Africa subsahariana, il Corno d'Africa, il Mar Rosso e il Golfo Persico. Quindi l'instabilità in quella regione poi si riflette verso i due Sudan, e chiaramente nel caso del Sud Sudan poi arriva anche a ridurre i flussi finanziari verso la regione, quindi aggrava ulteriormente le crisi locali, aggrava ulteriormente la tensione fra agricoltori e pastori, fra Nuer e Dinka, e quindi è una situazione che comunque è probabilmente, anzi quasi sicuramente, sfocerà in un nuovo conflitto.
1: E parlando, insomma, invece un po' più in generale, insomma, dei mali che attanagliano, mali che sono anche i nostri, d'altra parte, che non attanagliano solo il continente africano, cioè parlando del debito, iniziamo a parlare, insomma, volevo con te, insomma, prima di tutto, mi sento ogni tanto, ma tu mi senti bene?
0: Io ti sento benissimo questa volta.
1: Meno male. Perché io invece ogni tanto mi perdo la mia voce, forse è un problema più mio o delle mie cuffie. E quello con cui te volevo dire, non solo parlando del Senegal, di quello che sta succedendo nel Senegal rispetto al debito, ma anche di questa presa di posizione un po' dell'Unione Africana in merito al costituire una propria agenzia di rating, diciamo, di valutazione, perché insomma, come si stanno, tra virgolette, no, cercare di valutare le tre sorelle, le famose, insomma, quindi Moody's, altre cose,
0: come dire, Moody's e Fitch,
1: stanno contestando questa la modalità di valutare, appunto, di queste agenzie, che d'altra parte sono agenzie private, che potrebbero, e la voglia anche di sganciarci, insomma, dal pensate, quello che dovrebbe fare l'Europa lo fa prima l'Unione Africana, no? Tutto questo per ridurre sostanzialmente, e non è di poco conto, i costi del debito, perché prima di entrare nel merito magari del Senegal e di quelli sono i suoi costi, dobbiamo pensare che a volte questi costi sono così alti da essere maggiore degli investimenti, che ne so, che il debito di ogni singolo cittadino è più alto di quant'è la spesa per la sanità o per l'istruzione, e quindi spesso i costi, non del debito, degli interessi sul debito sono altissimi. Quindi, cioè, è un come dire, è una contestazione al capitale finanziario, alla crisi, alla crisi che produce poi all'interno dei singoli paesi.
0: Sì, perché poi questa scelta dell'Unione Africana è effettivamente una scelta che va contro questo oligopolio delle tre sorelle, e hanno creato l'Africa Credit Rating Agency, che sostanzialmente ha come obiettivo non solo quello di valorizzare l'economia nazionale, ma anche appunto di ridurre i costi, anche perché poi secondo le stime della Commissione Economica dell'Africa delle Nazioni Unite, praticamente la questione del rating, cioè il fatto che le valutazioni sono sempre comprese tra B e B meno, quindi delle valutazioni mediamente negative, costa ai paesi africani rispetto al servizio del debito, cioè agli interessi che devono pagare per emettere il nuovo debito, 75 miliardi di dollari di interessi maggiorati, che insomma sono tanti, e spesso appunto gli interessi del debito hanno sono di una mole tale che superano addirittura i proventi delle esportazioni. E questa rating, questa organizzazione di rating nasce come un organismo indipendente ed è chiaramente un contraltare informativo anche ai pregiudizi, cioè nel senso che questa valutazione che si fa del rating dei paesi africani discende anche non discende necessariamente da un'analisi oggettiva delle condizioni economiche, delle possibilità di sviluppo, ma spesso e volentieri discende anche dai pregiudizi, dalle valutazioni occidentali, dalla scarsa conoscenza delle reali potenzialità dei paesi e del continente, che non vengono valutate le risorse, le opportunità produttive, e quindi sostanzialmente questo poi porta chiaramente ad una valutazione negativa anche rispetto ad altri paesi che hanno invece altre economie emergenti, che hanno delle performance simili a quelle degli africani, ma invece ottengono una valutazione diversa. E il caso del Senegal sembra proprio un caso di scuola, diciamo così. Innanzitutto perché nel Senegal c'è stato un problema enorme, che il debito nascosto, cioè praticamente Macky Sall aveva fatto debito nascondendolo di fatto, occultandolo, tant'è che per il Fondo Monetario Internazionale il rapporto tra debito pubblico e PIL, secondo le cifre, era del 74%, mentre invece una volta che si è scoperto questo debito nascosto è arrivato al 99%. Però il Senegal è stato costretto ad avviare dei negoziati per ristrutturare questo debito, e adesso si parla appunto più che di ristrutturazione, di riprofilatura, però di fatto sono passati 2 anni dallo scoppio dello scandalo del debito occulto, e che a fine del 2024 aveva raggiunto il 132% del PIL, 2 anni in cui Sonko, che era il primo ministro, ha cercato in qualche maniera di resistere alle pressioni del Fondo Monetario. Mercati, economisti, istituzioni finanziarie avevano tentato di ipotizzare di refinari alternativi, ma il debito del Senegal non è sostenibile e quindi la ristrutturazione è inevitabile. Però il problema del debito del Senegal, così come quello di altri paesi africani, non è che risiede nell'eccessivo indebitamento pubblico in sé, sono le condizioni di rimborso, cioè la mancanza di sovranità monetaria, innanzitutto, di cui soffre il Senegal, e il fatto che il debito estero è denominato in una valuta straniera, ha creato chiaramente dei rischi molto considerevoli per la sostenibilità stessa e anche per una crescita economica che non sia limitata al pagamento del debito, ma che sia anche una crescita economica trasformativa. Ci sono tre criticità, diciamo così,
1: Un
0: immediate
1: debito
0: nella
1: che
0: questione.
1: cresce, cioè, veramente da strozzini, tra
0: Sì,
1: virgolette,
0: in
1: no? Cioè,
0: maniera
1: nel senso,
0: esponenziale, certo.
1: gli interessi sono veramente altissimi se uno fa.
0: Eh sì, anche perché poi sono spesso in valuta estera, quindi è un problema perché il paese deve acquistare valuta estera che gli costa tantissimo.
1: Certo.
0: E per il Senegal, diciamo, in primo luogo c'è l'attuale debito estero che ammonta a 25 miliardi di dollari e che è stato contratto soprattutto fra il 2012 e il 2023, che chiaramente comporta appunto oneri legati al servizio del debito in valuta estera. Poi questo debito è cresciuto molto più rapidamente delle capacità di esportazione e quindi chiaramente lo Stato non riesce a rimborsare i prestiti esteri che sono stati contratti a tassi di interesse elevati. E poi sono stati contratti, come abbiamo detto, all'insaputa della popolazione. Infatti questa discrepanza che abbiamo detto fra il tasso reale, il dato ufficiale e quello reale. Il Fondo Monetario non aveva rilevato, forse più probabile, aveva fatto finta, aveva scelto di non ignorare finché c'era Macky Sall e poi con il nuovo governo di Sonko e Diomaye Faye, fino a che non si sono separati, e chiaramente allora lì è entrato nel merito, e poi l'indebitamento del Senegal è aggravato anche dalla mancanza di sovranità monetaria, perché siamo nell'ambito del regime del Franco CFA e quindi la creazione di liquidità necessariamente richiede il possesso di ingenti riserve di valuta che derivano solo da altri prestiti. E chiaramente è il sistema del debito a cui occorre porre rimedio, non al debito in sé. Questo
1: Certo.
0: sistema mantiene i paesi come il Senegal in un ciclo permanente che non è per niente virtuoso, perché sono accumulazione e rimborso del debito
1: Sì. E
0: e si
1: poi c'era una
0: arricchiscono solamente i
1: denuncia che già
0: creditori.
1: usciva fuori, non solo rispetto all'Africa, ma anche rispetto a Latin America, ad esempio quando paesi come l'Argentina dichiaravano che non volevano più pagare il debito, per un periodo ci sono riusciti e poi, insomma, invece, insomma, sono
0: E
1: andati
0: poi è
1: di
0: un
1: fatto in
0: debito,
1: default.
0: certo, fatto sostanzialmente dalle classi dirigenti, è un debito che viene fatto indebitando il paese per spese molto spesso per arricchimento
1: Inutili.
0: personale, inutili, per armamento, e quindi insomma spesso e volentieri non è un debito che ricade in maniera positiva sullo sviluppo economico. E inoltre, anche se appunto i debiti occulti sono sicuramente un aggravante, il problema di fondo è come abbiamo detto, il servizio. E la risoluzione dei debiti è influenzata anche interessi geopolitici, cioè debito estero non va considerato una questione tecnica, è una questione politica. E lo stesso fondo monetario è legato a interessi geopolitici. Lo dimostra il fatto che i sei paesi allineati agli interessi occidentali rappresentano i 2/3 del portafoglio prestiti del Fondo Monetario Internazionale, che praticamente è una specie di conflitto di interessi, perché agisce da giudice e da parte in causa. Poi chiaramente ha un approccio favorevole ai creditori, cioè aiuta i creditori, che sono quelli più forti, i creditori esteri, questo sono anche creditori privati, anche i fondi di investimento, i fondi avvoltoi, a recuperare i propri investimenti e arriva a imporre una ristrutturazione, il che vuol dire spesso e volentieri la ristrutturazione tagli sostanzialmente sull'istruzione, sulla sanità, l'eliminazione spesso dei sussidi statali che servono tantissimo, soprattutto nei paesi africani, l'aumento dei
1: Sì,
0: costi
1: avevamo
0: dell'acqua
1: visti
0: e
1: anche il
0: dell'elettricità.
1: sostegno per gli studi, no? Che aveva nei mesi
0: Certo.
1: scorsi creato mobilitazioni da parte appunto di diversi
0: Anche
1: studenti.
0: in Kenya, proprio l'introduzione di imposte regressive che sono state imposte dal Fondo Monetario Internazionale ha creato tutte quelle rivolte di cui abbiamo parlato anche in altre occasioni, la cosiddetta generazione Z. Cioè, è chiaro che adesso anche la gente, il popolo comincia a rispondere a questo tipo di politiche di austerità che non risolvono il problema del debito, cioè, anzi, e quindi questo è un aspetto che il Senegal adesso sta affrontando. Anche se le prospettive dopo il governo, dopo le elezioni, l'arrivo del governo Sonko, sono prospettive molto positive anche per la scoperta del petrolio offshore, adesso il Senegal sta passando una crisi economica e una crisi politica molto, molto seria, quindi vedremo anche un po' gli sviluppi.
1: Certo, è una notizia proprio che leggevo cioè in questi giorni rispetto al Senegal, proprio appunto a crisi economica, a crisi sul debito, come dire, la consueta arma di distrazione di massa, io la chiamo un po' così, è quella di trovare comunque altre motivazioni, no, per motivare la popolazione. Non a caso viene fuori una denuncia da parte di Human Rights che denuncia che l'acuirsi della repressione contro la comunità LGBT proprio in Senegal, proprio perché una delle motivazioni proprio di Faye e anche di Sonko all'epoca, cioè quando già nella loro campagna elettorale di 2 anni fa, era proprio quella di mettere leggi più restrittive nei confronti di chi aveva rapporti omosessuali, definendolo questo come una priorità nazionale. E in quest'ultimo periodo, questo, diciamo, il tentativo di arresti, di appunto attacchi nei confronti appunto di persone omosessuali o bisessuali o trans, e qui leggevo che sono, almeno da questo report di Human Rights, sono aumentati, e quello probabilmente è anche ancora una volta anche di fare delle vere e proprie liste di proscrizione, cioè di pubblicare, di distrarre, se vuoi, la popolazione dalle crisi, quello che sta succedendo, se vuoi anche, penso, queste tematiche, ma di trovare un nemico interno con cui prendersela per poter, insomma, non rispondere poi o non organizzarsi rispetto ai problemi reali che uno
0: Certamente
1: vive.
0: c'è questo, ma c'è anche una consolidata mentalità, per cui per esempio i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso sono reato dal 65 in Senegal. E anche durante la campagna presidenziale, quella di Faye, una delle promesse era quella di impegnarsi a rafforzare le leggi che criminalizzano
1: No,
0: i
1: infatti era
0: rapporti
1: questo. Adesso
0: omosessuali. Cioè, adesso questa legge che loro hanno modificato, l'11 marzo scorso, ha raddoppiato fino a 10 anni il carcere come pena massima, quindi insomma è molto. Ma questo avviene in tutta l'Africa, a dire la verità.
1: sì, infatti è
0: Cioè,
1: vero, sta
0: purtroppo è un
1: avvenendo.
0: aspetto che avviene in tutta l'Africa, perché molto spesso poi diciamo così, questo aspetto viene considerato come una sorta di retaggio del colonialismo, cioè quello. Pensare che le relazioni omosessuali debbano essere tollerate viene considerato una sorta di retaggio del colonialismo che va contro invece le tradizioni africane, ma in realtà poi questo è un discorso totalmente aleatorio perché in realtà non è così, però sì, c'è molta difficoltà a vivere la propria condizione omosessuale in Africa, sicuramente.
1: Bene, io penso che anche per oggi, insomma, possiamo, diciamo che sono tante le problematiche oppure le cose che potremmo continuare a raccontare, però anche oggi ci fermiamo qui, dando modo anche a chi ascolta questa radio, magari, insomma, le prossime volte, di cercare di portare, approfondire la nostra attenzione anche su altri paesi che non siamo riusciti ad affrontare quello che sta succedendo in altri paesi africani.
0: Bene, allora fra 15 giorni, grazie a te e un saluto a tutti e a tutti gli ascoltatori.
1: Bene, grazie a te ancora e buona serata. Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: You want more, Roma? Do you want more? Make some noise for Palestina. Now make some noise for Roma.
3: Hey, what heck?

E sulle note di Free Palestine, questa voce vi saluta, un saluto particolare a tutte e tutti coloro che sono privati e private della propria libertà in qualsiasi parte del mondo si trovino rinchiusi, in qualsiasi istituzione totale si trovano rinchiusi, siano essi il carcere, siano essi i CPR o altri luoghi che impediscano la libera circolazione. A risentirci a brevissimo con la normale programmazione della radio. Ciao.

temere sarò al tuo fianco, anche se dovrai imparare a capire quello che vedi.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
5: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
5: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4 di cui uno macchiato.
2: Oh, ma il bagno? Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
6: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
2: La radio oltre la radio, il bar ma senza il bancone.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

14 ottobre del 2026 inizia prove tecniche di trasmissione anche per oggi, spazio che andrà avanti fino alle 22:30 circa.

Il sito l'abbiamo forse già detto, ma lo ripetiamo: www.ondarossa.info. E cominciamo a salutare tutti gli affezionati già connessi, ossia Anna qui a Roma, Tabula Rasa che ci sta ascoltando da Cortina d'Ampezzo, Maya in Umbria, Marco Magia di Progetto Sonoro che ci sta ascoltando dalla Sardegna, il medico della peste, realtà industrial romana,

stiamo preparando le ultime cose, inizia la corsa con Robol, artista americano anche se di origine ispanica, Maurizio Reyes, che nel lontano 2010 esordì con questa musica metafisica. Sicuramente un album rarefatto, sperimentale, con a proprio merito una carica psichedelica e visionaria non indifferente. Intanto vado a salutare anche Jean-Claude Berthaud dalla Val d'Aosta. Un album che uscì per una realtà che non so se è ancora esistente, che porta il nome di Telekinet Records. Questa è la terza traccia dal nome

Abbiamo aperto le danze di questa prova tecnica di trasmissione con queste stratificazioni così dedite all'occulto, metafisiche, rispettando poi il titolo di questo album, Musica Metafisica, veri e propri campi cinetici così pregni di mistero, di Maurizio Reyes, il suo progetto Robol, vecchio lavoro del 2010, dal quale abbiamo estratto Lumen. Saluto Alessandro Olivieri in Sardegna, Like Wick, eminenza grigia dell'ambient romano, Gabriele Panci, altra importantissima realtà dark ambient da Palestrina, qui alle porte di Roma, a Berlino, Sara Boy. Bruno Pallotto, le sue simpatiche considerazioni sui contenuti luttuosi di prove tecniche di trasmissione, ma sappiamo che evidentemente l'allegria, nel senso classico del termine, non alberga nelle selezioni del sottoscritto. E comunque Bruno Pallotto in passato ci ha deliziato con B Rudrum, frizzante elettro, che apprezzeremo in futuro ancora in disordine. Veniamo ora alle innumerevoli compilation ideate da Raffaele Pezzella, factotum di varie etichette, tra cui questa 8 Tower Records, nata dopo la Nespe Sounds Group Label. E nel 2025 è uscito questo tributo a Hans Rudolf Giger, pittore, scultore, disegnatore, nonché anche collaboratore, per esempio, in Alien, in sede di ideazione dei personaggi che costellavano quel bellissimo film. E questa compilation si chiama Biomechanic Aural Tribute to the Art, appunto di Hans Rudolf Giger, artista svizzero. Tanti artisti, come tradizione di questo concept, hanno tributato ognuno una traccia come omaggio. Iniziamo con il canadese Mark Yortoy con queste Embryonic Nightmares, e poi avremo il finlandese Vari Stima con Biofusion Chamber.

Light Tower è un'attività, è un'etichetta che è un'attività ormai decennale e che è molto popolare qui a prove tecniche di trasmissione, al pari della Final Music di Gianfranco Santoro da Udine. Realtà dunque molto importanti nel panorama italiano che naturalmente vanno anche a produrre e a diffondere materiale estero. E questo è il caso degli inglesi Contrastate, con questo ultimo loro lavoro, Seven Flies Feeding Inside the Tears of a Woman's Eye, un album che fu iniziato a comporre nel 2014 per un eventuale, diciamo, giallo, film giallo, che poi però non fu mai portato a termine, quindi è rimasta un po' sospesa a metà questa colonna sonora che è stata completata 2 anni fa. Il secondo passaggio di questo album si chiama Spasmo.

Queste incursioni nel campo della cosmic music e nell'industrial più visionario appartengono agli inglesi Contrastate. Seven Flies Feeling Inside, The Tears of a Woman's Eye, ultimo lavoro del 2026 attraverso la Final Music di Gianfranco Santoro. Vado a salutare una new entry qui a Prove Tecniche di trasmissione.

Una realtà altrettanto interessante, un po' più a nord della Final Music, che ricordiamo viene da Udine, è la Lucesia, che invece proviene da Bellinzona, di Sasha Rovelli e Bojan Basic. Anche questa è un'etichetta che negli anni è stata molto attiva e che spesso è presente nelle nostre selezioni del mercoledì sera qui a Radio Onda Rossa. Un album gestito a metà tra Sokonshi Butsu Project, ricordiamo, progetto che prende spunto dal rito di automummificazione di buddista memoria, e invece Enkil, anche lui artista italiano, insieme hanno composto questo The Black Cat Session, diviso esattamente a metà tra questi tre artisti. Ci concentriamo su Enkil questa sera, andandoci ad ascoltare la seconda parte di Todd Stories.

0: 促進物プロジェクト。
1: Questi detriti sonori appartenevano a Enkil Franco Barletta, che salutiamo, e erano contenuti in questo The Black Cat Session, album fatto a metà con Sokunshibutsu Project, si chiamava Todd Stories Parte 2, una lunga traccia di 15 minuti che a sua volta abbiamo diviso in due parti, e questa sera ci siamo ascoltati la parte finale. 21:41, questa è Prove Tecniche di Trasmissione qui a Radio Onda Rossa da Roma, in San Lorenzo. Trasmissione che va avanti, guarda caso, con un personaggio con di cui stavamo parlando qui nella chat. Trattasi di Diamanda Galas. E giuro che è un caso. Qualcuno saprà, vi ricorderà, che si ricorderà che da qualche settimana sto un po' parlando di quest'artista che ha fatto un breve tour qui in Italia. Io personalmente l'ho vista a Senigallia il 30 settembre. E allora noi in passato abbiamo anche fatto delle considerazioni sulla svolta, diciamo, artistica di questa artista greco-americana. Io ho sempre preferito il primo materiale, quello più dedito all'industria e alla sperimentazione, mentre adesso, pur conservando una voce notevole, ha cambiato il proprio repertorio musicale e lo ha trasformato in una sorta di blues oscuro e svolto attraverso il suo pianoforte, ovviamente bene. Allora, ci ascoltiamo questa sera da Plugmas del 1991, questa Auschelauer Judgment Be Carried Out Upon the Wicked.

il pathos mesmerizzante di Diamanda Galas, vera forza della natura in questo Plugmas del 1991, album Spartiacque. Perché poi successivamente, come già detto prima, come accennato prima, intraprese una via artistica diversa, tra virgolette più intimista e più raccolta rispetto a queste note così fragorose. Saluto Tiziano Zeno Farinacci di Pigreco e un grosso abbraccio anche a Alessandra Battaglia da Berlino di Enangel Exterminator, ottimo progetto italo-spagnolo di gothic rock. Saluto anche Dada Sinok da Milano e Tamara La Paglia, più vicino a Mentana.

ci godremo comunque di Amanda Galas anche il prossimo mercoledì. Andiamo avanti, torniamo indietro di molti anni. 1981, uno dei primi album degli inglesi, Nocturnal Emissions, che furono a quei tempi, ma, e per molto tempo anche successivamente, uno dei progetti di riferimento della scena industrial. Tissues of Lies uscì appunto nel 1981, estraiamo Down the Sink, Scrubbish Factory e Slow Decay.

Tra uno stacco imperioso e l'altro, indubbiamente il pathos qui rimane spasmodico anche per quanto riguarda i Nocturnal Emission di Nigel Ayers, progetto storico. Qui stiamo parlando del lontano 1981. Suono magari che anche il fascino lo fa, il grezzo, ma appunto inquadriamolo nel fatto che è stato concepito e inciso tanti anni fa, più di 40,

Il puntuale Like Awake, Stefano Di Serio ci ricorda che erano sicuramente gli albori di una certa tendenza dell'industrial, pensiamo anche a Throbbing Gristle, SPK, Ash Durzende, Neubauten e tanti altri. E nel caso di questi Nocturnal Semission, secondo Stefano, si espressero al meglio soprattutto attraverso Drowning in a Sea of Bliss, album credo successivo, sì esatto, successivo. Saluto anche Nicola Locci di Stinguate Hexagonal, attuale grossa realtà proveniente dalla Sardegna. Sotterraneo invece Vepri Suicida, artista russo scomparso qualche anno fa, lo conosciamo anche come l'Inijamas, e questo è la Power Electronics sicuramente più estrema. E questo è un album di esordio del 1996, ristampato qualche anno dopo in CDR. E appunto ci andiamo ad ascoltare Centrifuge e Fanatism.

vero e proprio guastatore sonico questo Alexander Frontov, in questa circostanza con il suo tellurico progetto Bepri Suicida, una opera del 1996 che allora uscì in cassetta attraverso la Ultra, sua propria etichetta, credo russa, per poi essere ristampata successivamente anche in Finlandia con una sottoetichetta della Freak Animal Records, l'Industrial Recollections, esattamente. Alexander Frontov morto qualche anno fa. Vero e proprio guastatore sonico. Caro Nicolocci, abbraccio anche a te, aspetto sempre qualcosa di nuovo dalla tua creatività. Ancora circa 15 minuti che passeremo insieme a Oders. Oders ha fatto questa Oders 100, come tutti ormai sanno. Questa opera monumentale attraverso la Tibe Production, etichetta norvegese di Stavanger. 100 tracce, 100 ospiti. Ottimi livelli in questa opera veramente monumentale. Ci ascoltiamo Oders in collaborazione con Luca Giuoco in questo 100.33 e poi una collaborazione con l'amico Jean-Claude Bertot.

ancora qualche minuto dopo le collaborazioni con Luca Giuoco e Jean-Claude Bertoccina, un'altra con un personaggio a me ignoto che porta il nome di Astro, forse voi ne sapete più di me, ma comunque ce l'ascoltiamo questa Others 100.35.

Ebbene, altro nucleo rumoristico questi Astro, dai contorni e dalle origini misteriose. Andrò a vedere in prossimamente chi si nasconde dietro questo progetto che ha collaborato con Massimo Mascheroni di Others. Sono le 22.31, il che vuol dire che Prove Tecniche di trasmissione finisce qui e che finiscono le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa. E allora, buonanotte ovunque voi siate, un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà. Questa voce tornerà lunedì prossimo con Disorder alle 21.30.

0: spettacolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote,
2: una trasmissione sul conflitto capitale lavoro,
3: pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario
2: e per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
3: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica, i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: spettacolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote,
2: una trasmissione sul conflitto capitale lavoro.
3: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
2: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
3: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

check. Oh, dang. Come on. Ow!

Antifascista sempre, no pasarán. Renoitz, Acrobax. 2006-2016, io non dimentico.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsela.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.